0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.

La musica grande. Radio Alta. Sono le 6. Radio Alta.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Bruno Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

40 anni dopo, i Litfiba pubblicano finalmente 17 Re, il brano escluso dall'album culto del 1986 e rimasto un mistero della nostra musica. Esce oggi in una speciale edizione vinile maxi single verde, prima tiratura già sold out. Nel brano ritroviamo la firma storica di Piero Pelù, Diego Renzulli, Antonio Agliazzi e Gianni Maroccolo, con una produzione che riporta in primo piano l'anima rock wave della band. Per nuovi suoni su Radio Alta, Litfiba 17 Re.

sono le nostre radici, My Roots, la mia radice in questo caso, Callum Scott, e vi do il segnale orario, in questo momento sono le 7:00 minuti 32 secondi, fra poco, colazione.

0: Per fortuna abbiamo i nostri meteoman, perché ho capito poco sul meteo questa mattina. Sentivo pioggia intorno alle 4 e quindi mi sono preparato ombrello alla mano, impermeabile, scarpe adeguate. In realtà poi arrivo a Bergamo e il cielo l'ho visto quasi sereno, anzi addirittura la temperatura, siamo a 11 gradi. Non ho capito nulla, almeno del meteo, e infatti fra poco poi avremo Lino Pozzi che cosa ci dirà per questa giornata e anche per ormai il fine settimana che è vicino. Siamo già giovedì 14 maggio 2026, questa è la nostra trasmissione, si chiama Colazione con Radio Alta, dalle 7 alle 9. Oggi giornata un po' particolare, anche perché abbiamo sentito di questa notizia che è arrivata ieri nel pomeriggio, insomma, l'incidente, la morte di questo bimbo di 9 anni che ha veramente allarmato un po' tutti, e quindi insomma siamo vicini alla famiglia per quello che è accaduto. Quindi massima prudenza, lo diciamo sempre, quando si è in strada, quando si scende dalla macchina con i propri piccoli, con anche i pelosetti, con i cagnolini che possono ovviamente causare insomma situazioni difficili quando si è in giro. Quindi massima attenzione e vicinanza da parte nostra alla famiglia del piccolo Giulio. Allora, questo per quanto riguarda insomma la cronaca, poi la leggeremo anche in prima pagina sul giornale. Per quanto riguarda invece i nostri ospiti, sono tantissimi, tanti argomenti, parleremo sì insomma di in parte, cercheremo di capire con la profe sulla legge elettorale, anche se un po' zigogolata, neanche la maggioranza è d'accordo su questa riforma elettorale. Invece io volevo poi spostare il tutto con la profe, anche perché siamo ormai agli sgoccioli per quanto riguarda l'anno scolastico, come è andata, come la legge lei da professoressa insomma questo anno scolastico per i ragazzi. Questo alle 7.50, poi 8.20 parleremo degli amici del Moia Moia, anche perché lo hanno detto, lo hanno fatto, è arrivata a casa di Monica numero 2, ce ne parleranno. Avremo la presidente Giusy Rossi che sarà con noi insieme ad un organizzatore che è Emiliano, un runner, sarà con noi alle 8.20, poi 8.35 invece parleremo di musica con Fabio Santini, ma musica sacra. Io non so nulla di musica sacra, vedremo quello che accadrà questo sabato a Torre Boldone. E poi un'altra iniziativa, questa è arrivata in corsa, perché ce ne andremo con gli amici di Bergam a Manetta, perché c'è questo moto raduno il 16 e il 17, quindi questo fine settimana avremo il presidente, anzi avremo il vicepresidente che è Marcello Parimbelli, che è fratello di Stefano Parimbelli, detto K, che è appunto il presidente del motoraduno del Bergam a Manetta. Ne parleremo alle 8.55 più o meno al termine del nostro appuntamento. Tante cose, Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, 7.4 minuti, fate le vostre belle cosucce, mandatemi i vostri messaggi anche per gli auguri, le foto, 329 11 84 864. Intanto che voi fate tutte queste belle cose, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo. Prima pagina.
0: Prima pagina di oggi giovedì 14 maggio 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre proprio con questo titolo: shock a Loreto, bimbo muore investito da una smart, aveva 9 anni, sceso dall'auto di papà per raggiungere il negozio di mamma, appena sceso dall'auto attraversava la strada per andare dalla mamma, una tragedia che toglie il respiro, quello di Giulio Lovera, il bambino investito da un'auto ieri pomeriggio in piazzale Risorgimento a Loreto, strappato alla vita a soli 9 anni. È successo intorno alle 16.30, incolonnato al semaforo direzione via Broseta, il papà accostato per parcheggiare e far scendere il figlio. Giulio è sceso dall'auto con l'intenzione di raggiungere la madre, titolare di un negozio sul lato opposto della strada, mentre attraversava è stato travolto da una smart, gravissime le ferite, un passante ha provato a rianimarlo in attesa dei soccorsi, portato al Papa Giovanni in ambulanza in ospedale, il piccolo è espirato. Ieri sera alle famiglie del quartiere sono scese in piazza chiedendo più sicurezza. Andiamo a centropagina, la beffa dei fondi dal Viminale a soli 19 progetti su 277 presentati, quindi delusione per i sindaci della Bergamasca, la lettura degli esiti del bando Medie Opere pubblicato dal Ministero dell'Interno di concerto con quello dell'Economia. La posta in gioco era alta, con quasi 1,4 miliardi da distribuire a livello nazionale, ma il responso è stato decisamente risicato. Su 277 progetti presentati da un totale di 168 comuni bergamaschi, sono state ammesse al finanziamento solo 19 proposte avanzate in 12 comuni. Di fatto ha sorriso solo il 7% dei candidati. Di spalla Confcommercio, Zambonelli sostegno ad Agnelli in Promoberg e la Camera va avanti. Costa Volpino, l'omicidio di Sara Ergastolo a Badan, faremo appello. Borgo Santa Caterina, il vescovo Beschi, no a guerre e invidie, serve riconciliazione. L'indagine, 6 commercianti su 10 temono furti e spaccate. Sicurezza crociale, Nembro Mustafa, un eroe, ha salvato i colleghi, ora sia ricordato. E poi ancora centropagina l'inchiesta, la droga con il drone per il rapinatore, ex latitante in carcere, morto in moto, palloncini bianche per l'addio ad Alin, esempio di forza. E poi di taglio basso, amministrative, Clusone verso il voto, Morstabilini in corsa, la sfida di Balduzzi, Redona al Parco Turani, nuova area fitness e pozzo artesiano, il festival apenistico si incontrano Oriente e Occidente, la regione Hantavirus, la situazione è sotto controllo. E poi sotto la testata il viaggio in Cina, Trump a Pechino tra Iran e affari, il presidente israeliano, c'è un appello di Mattarella del nostro, basta guerra permanente. E poi la Coppa Italia, l'Inter Europa a un passo, la sconfitta della Lazio in finale 2-0 regala il trofeo ai milanesi e fa felici i bergamaschi perché basterà un punto in due gare per andare in Conference. Questa è la prima pagina del nostro giornale Eco di Bergamo. Oggi giovedì 14 maggio 2026, San Mattia, facciamo gli auguri a tutti i Mattia che ci stanno ascoltando. Sono le 7-8 minuti, siamo puntuali anche questa mattina per andare dal nostro Lino Pozzi che ci dirà come sarà il meteo per questa giornata. Ciao Lino!
2: Eccoci. Buongiorno a tutti voi,
0: eccoci qua. Dacci numi perché non ci ho capito niente, ma c'è il sole, non c'è il sole, che dobbiamo fare oggi Lino?
2: Allora, oggi è la famosa giornata dinamica come abbiamo parlato ieri, nel senso che si sta avvicinando quest'area di bassa pressione, queste nuove perturbazioni che durante l'arco della giornata porteranno precipitazioni, porteranno piogge anche temporali. Già stanotte qualcosina qua e là sulle robe è arrivato. Adesso c'è una piccola pausa, proprio nelle queste prime ore della mattinata, anzi chi andrà in pianura vedrà anche il sole, non solo la nuvolosità.
0: Sì.
2: Dopodiché inizieranno a formarsi dei rovesci anche a carattere temporalesco sulle robie, in discesa pian piano verso le aree adiacenti. Nel pomeriggio invece si formerà una linea temporalesca che interesserà un po' tutta la provincia, dal pomeriggio e la sera. Questa situazione, tra virgolette, permarrà anche nella giornata di domani, una situazione facsimile a quella di oggi con rovesci temporali. Anche sabato mattina probabilmente saremo interessati da questa situazione con precipitazioni che più che rovesci temporali riguarderanno un po' più di piogge, perché ormai l'energia in gioco, tra virgolette, non ce ne sarà più. La bella notizia resterà la giornata di domenica, che molto probabilmente, grazie ancora alle cambi di correnti, perché dovrebbe esserci ancora correnti da nord, ancora da capire se ci sarà freddo o no, spazzerà via un po' tutto e regalerà una giornata tutto sommato abbastanza buona.
0: Questo per domenica, dici? Di domenica?
2: Sì, per domenica, okay. Sì. Con temperature che pian piano torneranno nuovamente ad aumentare. Settimana prossima forse avremo settimana più stabile, soleggiata, con temperature in graduale aumento. Io avevo ipotizzato che probabilmente rimontava la rimonta calda con la bolla nordafricana, invece sembra essere un po' più spostata verso ovest che verso
0: ho capito.
2: Però okay. In ogni caso le temperature aumenteranno, ci sarà sicuramente maggior stabilità.
0: Ok, vabbè, insomma, poi
2: questo
0: ne parleremo
2: settimana prossima, esatto,
0: certo,
2: cominciamo a parlare di oggi.
0: Va bene.
2: Ombrello portata di mano.
0: Ombrello. Quindi ho fatto bene mettere le scarpe da pioggia stamattina, che sembrava un po' pesante.
2: Fatto bene.
0: L'ombrello.
2: Anche perché, esatto, anche perché Teo, non è che per dirti, oramai siamo arrivati in una stagione, come dicevo, estiva. Se piove, tra virgolette, a Bergamo, non è detto che piova a Treviglio, cioè va a zone, a fasce, perché la perturbazione pian piano si sposta, non è come d'inverno che coinvolge un po' tutta la provincia più o meno nello stesso
0: ma non potevo chiamarti alle 4, cioè ti chiamo alle 4, qua sta piovendo a Bergamo, com'è la situazione? Beh, quindi
2: probabilmente alle 4
0: mi sono arrangiato, mi sono arrangiato. Va bene, senti, Lino, vediamo se ho capito. Io metto inizialmente sole e nuvoletta.
2: Nuvoletta, esatto.
0: Ok, poi durante la giornata è in arrivo la pioggia.
2: Okay. Esatto.
0: Questo da che ora più o meno? Tanto per.
2: Guarda, già da metà mattina sono robbie i primi. Allora, già adesso qualcosina qua là a macchia di leopardo c'è già.
0: Okay.
2: Però le precipitazioni un po' più insistenti, continue, già verso metà mattinata.
0: Ok, e poi guarda, io metto anche, mi piace, un po' di saetta, la saetta. Ma arriverà anche la grandine, ancora?
2: Allora, questa situazione qua è da tenere in conto, perché oramai abbiamo visto che ho abbastanza dei sbuffetti freddi che la grandine arriverà sempre, nel senso che non coinvolgerà tutto e tutti. Dove rigeneranno le celle temporalesche lì ci
0: potrà
2: saranno
0: esserci
2: delle situazioni di grandine.
0: Quindi attenzione.
2: E anche colpi di vento abbastanza forti, abbiamo visto l'ultimo che è arrivato, che oramai.
0: Questo però in serata. Questo in serata.
2: Esatto. Dobbiamo sempre tenerlo conto che quando arriveranno dei temporali piuttosto, tra virgolette, cattivelli, la grandine, i colpi di vento forti.
0: O se no chiamare Lino Pozzi direttamente. Posso andare in bicicletta? No, non andare perché sta arrivando l'acqua. Senti, io metto una signora Maria, la lascio a casa stamattina, guarda, con un buon tè caldo. Cosa dici?
2: Sì.
0: Ecco,
2: sì,
0: un buon tè caldo, poi se esce in mattinata ombrello alla mano, ma anche in serata con le amiche per andare al cinema. Bene, Lino, ci sentiamo quando?
2: Lunedì
0: prossimo, perché domani poi c'è Manuel con il meteo.
2: Esatto.
0: Fine settimana, che dovrebbe essere più o meno buono, almeno per quanto riguarda domenica. Lino, un abbraccione, grazie, come
2: anche
0: sempre.
2: A te,
0: ciao caro, ciao. Grazie, salutiamo Lino Pozzi. Allora, dunque, voglio i vostri messaggi, che devono essere tanti anche questa mattina, 329 11 84 864. Vediamo se mi date qualche spunto. Allora, sono contento intanto che Paola mi ha mandato un messaggio e dice: buongiorno Teo, sto leggendo il libro di Paola Resi, il diario d'amore di Medea, la figlia prediletta di Bartolomeo Colleoni. Mi piace questa cosa, ne abbiamo parlato, mi fa piacere, glielo dico a Paolo, magari in ascolto in questo momento, che dire: bellissimo, sono contento di questa cosa, anch'io sono curioso di leggerlo. E poi un altro messaggio che è arrivato adesso: stamattina traffico per incidente in direzione Bergamo provenendo da Bonate Sotto sull'asse interurbano. È Mauro che ci manda questo messaggio, poi vado a controllare, anzi lo faccio subito. Per quanto riguarda il traffico, vediamo. Allora, in A4 si viaggia bene, non ci sono problemi verso Milano, verso Venezia. E poi eccolo qua, questo è l'incidente che diceva il nostro ascoltatore. Infatti siamo sulla 671, già è difficile, 671 Galleria San Roberto, ragazzi miei, qua c'è un altro incidente, quindi con traffico rallentato. E poi traffico anche sotto passo di Colognola, Villa dal Medarmine, attualmente abbastanza buono, ma sono le 7.14, quindi fra qualche minuto sicuramente le linee cambiano, diventano arancioni e rosse. Andiamo con la musica, la prima canzone di questa mattina. Ho trovato un video, ma questo è veramente mai visto. Allora, c'è Lucio Battisti, oggi apriamo con Amarsi un po'.

Indivisibili, che capolavoro di poesia, di scrittura, di musica, insuperato Lucio Battisti. Qua siamo negli anni 70 con questo motivo. Forse la prima volta vediamo il video originale di Lucio Battisti con Ancora tu, che disco, che canzone. Sono d'accordo con Marcello perché mi ha mandato un messaggio. Dice: ieri ho visto la principessa Kate a Reggio Emilia, mi ha dato serenità in un periodo così difficile. Che eleganza, che portamento regale. Chiedi perché delle cose belle se ne accorgono dall'estero. Ci dà speranza, Marcello da Bergamo, perché lei è arrivata in Italia perché c'è un sistema scolastico in Reggio Emilia di educazione per i ragazzi che ha colpito la principessa Kate, e appunto sto cercando di capire. Sinceramente non ho seguito tutto, quindi vedo la giornata italiana di Kate Middleton, che è arrivata a Reggio Emilia ieri, il primo tricolore, i selfie, perché ha fatto poi i selfie con le persone, il centro sull'infanzia, ecco perché c'è, cioè, la motivazione, poi l'hanno anche premiata, e lei rispolvera l'italiano perché ho saputo, questo non lo sapevo, che Kate Middleton ha studiato in Italia, in Toscana, e conosce perfettamente l'italiano.

0: Perché? Perché?
1: Perché ieri sera abbiamo
0: scusami.
1: Italia, sarà felice anche il nostro Lodetti, il nostro Mazzonino.
0: È vero.
1: A Roma.
0: Non ci pensavo, è vero, però tutto sommato dai, ci aiuta.
1: Anche all'Atalanta è andata bene, dai.
0: Sì, basta un punto,
1: Potrebbe andare in conference senza problemi.
0: È vero. Allora, complimenti comunque all'Inter. Certo che l'autogol che ho visto della Lazio, caspita, che autogol che si sono fatti nel primo. Poi avete meritato di vincere. Bravi. Allora, dove sei? Dimmi, Ettore.
1: Allora, sono praticamente ormai all'ingresso della galleria Montenegrone, direzione Clusone, ti devo segnalare, direzione Clusone, nessun tipo di problema di viabilità. Mentre in direzione opposta è tutta coda anche sul praticamente direzione di Seriate, c'è coda sulla zona della Val Brembana scendendo praticamente da Zogno direzione al mezzo, direzione poi Dalmine, tutta la zona anche scendendo verso Ponteranica lì è tutta coda. Coda anche sulla Vasseriana questa mattina, zona di Albino, direzione Bergamo, anche lì coda.
0: Ok, allora.
1: Per il resto posso dire che, come dicevate voi prima, il tempo è molto dinamico, perché se guardo verso la est si vede il sole che sorge, è anche bello. E mentre adesso devo portarmi verso Clusone, ma vedo che ancora su è tutto nero.
0: Sì, il meteo è un po' così, poi come abbiamo sentito da Lino durante la giornata, insomma, arriverà il maltempo con pioggia e poi anche con temporali durante la serata. Sto controllando la situazione traffico, perdonami Ettore, perché vedo Galleria San Roberto ancora con questa iconcina di incidente, quindi con rallentamenti, e poi ce ne sono due di iconcine. Adesso io non ho mai capito se queste due iconcine sono da persone diverse che vedono lo stesso incidente, comunque ci sono due iconcine. Poi da segnalare a San Paolo d'Argon, non sull'asse ma in questo caso sulla via nazionale, c'è un altro incidente anche a San Paolo d'Argon. Non vedo code, non vedo rallentamenti, però insomma, cerchiamo di tenerlo monitorato, quindi per chi sta scendendo dalla valle potrebbe incorrere in questo incidente, non sull'asse nuovo, ecco, ma sulla 42,
1: la,
0: sulla
1: vecchia statale.
0: Questa è la situazione del traffico. Ettore, un abbraccio.
1: Stiamo sempre molto attenti quando siamo in strada.
0: Lo diciamo sempre, purtroppo oggi Bergamo si è svegliata con tristezza.
1: Mi piace molto, ho letto anch'io questa notizia.
0: Terribile.
1: Del bambino è una cosa...
0: Terribile, inconcepibile, siamo vicini alla famiglia.
1: Molto, molto attenti quando si scende, specialmente
0: sempre.
1: In città.
0: Assolutamente. Grazie Ettore, buona giornata. Facciamo sosta, aspetto i vostri messaggi, i vostri auguri, 329-1184-864, fra poco.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano

0: sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: La febbre del sabato sera.
2: È il film che ha cambiato un'epoca. La colonna sonora più venduta della storia. Un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
1: La febbre del sabato sera.
2: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca. Il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio.

0: bisogno di una pausa dalle solite playlist. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve il rock come si deve.
1: On a journey to the rock and roll satellite.
0: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
2: Rock Airplay Mainstream.
0: La classifica dei brani più programmati.
2: Keep on rocking.
0: Il rock che devi ascoltare. Radio Alta.

0: Che privilegio che ho, quella, cioè quello di farvi sentire, di farvi ascoltare queste canzoni. Anche per me è la prima volta che vedo questi video, ma sono canzoni ascoltate negli anni passati, negli anni 70, Street Life, con la voce di Randy Crawford, bellissima voce, con Joe Sample che suonava le tastiere, credo Wilton Firth che suonava il sax nel gruppo dei Crusaders. Street Life, grande successo. Scusate se vi faccio sentire queste canzoni al mattino. Prima c'era Lucio Battisti con Ancora Tu, adesso Street Life. D'altronde, se diciamo musica grande deve essere, vero Teo? La principessa Diana o Diana? Diana, no, Diana. Sarebbe stata contenta di Kate. Ciu, bella che è. Ciu, bella che è. Ah, che no, sì, che bella che è. Hai scritto Ciu e quindi non riuscivo a capire. Allora, torniamo in strada con Marco Bici. Marco, eccoci, Marco.
1: Eccoci, purtroppo in macchina, non in bici, e quindi mi faccio tutta la coda che scende dalla Valimagna, purtroppo.
0: Ah, quindi c'è traffico stamattina rispetto a ieri. Ecco, ieri era una giornata tranquilla, oggi niente da fare. È così.
1: Ma non so perché da 3 anni a questa parte la Valimagna è diventata una discesa difficile da fare a quest'ora.
0: Quindi tanti si spostano.
1: Sì, tanti
0: dalla valle vanno giù.
1: Mattino scendono al lavoro.
0: Bisognerebbe aprire più negozi, più, cioè, no? Bisogna far girare qualcosa di più nelle valli per poter fare in modo che il traffico sia al contrario. Cioè, da Bergamo.
1: Sì, io mi ricordo, guarda, 30 anni fa c'era un sacco di tornerie del legno su per la Valimagna, ma tantissime, e c'erano davvero tante aziende, e la gente si fermava a lavorare là. Sono sparite praticamente tutte.
0: Cambiato tutto.
1: Gente deve spostarsi per trovare lavoro.
0: Allora, tornando al traffico, vedo sulla 671, ragazzi, c'è questo incidente, quindi che cosa succede quando c'è traffico sulla 671? Incidente, quindi traffico bloccato, anche le zone, le strade limitrofe soffrono, e quindi c'è parecchio rosso in questa zona stamattina, anche dalla Valle Brembana, come diceva Ettore, vedo anche Valseriana, Galleria Montenegrone, e poi vi segnalo questo incidente, credo a questo punto, perché vedo che c'è coda per chi sta salendo in valle a San Paolo d'Argon, perché c'è una coda arancione per questo incidente segnalato. Tu mi stai dicendo che c'è parecchio traffico, Marco?
1: Sì, sulla discesa della Valimagna sì, e anche adesso sono in zona Mozzo, anche qua sulla Villa del Magamine, come solito stiamo in coda, ma con calma, ascoltiamo pazientemente Radio Alpe, ecco. Bellissima musica che mette.
0: Ti è piaciuto? Street Life dai Crusaders? Te l'aspettavi? Vogliamo anticipare un pochino gli auguri, perché adesso sto preparando il terreno, perché il nostro Mino Funk, Luciano Berri, anche lui compie gli anni, anche lui invecchia. Quindi non è oggi, non è domani, ma sarà sabato, non siamo in onda, quindi lo salutiamo. Ecco perché in questi giorni sto programmando un po' di canzoni che lo coccolano un po', in questo caso appunto i Crusaders di Randy Crawford con Street Life. Scusate, se vi facciamo sentire.
1: Anche allora.
0: non so quanti anni compia, credo 25 anche lui, o 29, non lo so.
1: Sì, tra i 25 e i 29 in quella fascia.
0: Noi siamo sempre così.
1: Ma di spirito anche meno.
0: Mamma mia, siamo ragazzini, però sentiamo che gli anni passano. Va bene, Marco, senti, buona giornata. Buona giornata, continua a seguirci. Mi raccomando. Dillo anche ai tuoi amici. Dillo anche ai tuoi amici.
1: Sì.
0: Ciao.
1: Assolutamente. Ciao.
0: Allora, andiamo a fare gli auguri al 329 11 84 864. Non so se li ho preparati tutti, sinceramente, stamattina. Allora, vado con i vostri auguri, se arrivano, perché li ho visti prima, li ho preparati, non c'è niente da fare. Aspetta, Claudio, vai su di me, così vediamo se ho pronto gli auguri questa mattina. Allora, ne manca uno. Lo prepariamo, perché appena arrivato, ecco perché vi dico e vi chiedo sempre, mandateveli prima i vostri auguri, così riesco a prepararli in tempo. Allora, eccoci qua, eccolo. Allora, buondì Teo, che bello, buondì, come il buondì Motta, non so se vi ricordate. Volevo fare gli auguri di buon onomastico al mio Mattia, di 11 anni, di Torre dei Roveri, è vero Mattia, oggi è San Mattia, e qui lo vediamo, Mattia, con la cuginetta Anna, che compie 2 mesi oggi, grazie mille, che bello, un bel momento di gioia e di festa. Bravo, bravo Mattia. Poi buon compleanno invece a Marina, tantissimi auguri di felice compleanno a Marina da parte di Daniela, quindi tanti auguri. Ha fatto un cartellone qua con buon compleanno e con credo un tulipano, ecco. E poi tantissimi auguri di buon compleanno a Luca per i tuoi 43 anni da mamma e papà, e qua vediamo Luca che non so cosa stia facendo, credo che stia remando, mi sembra che stia remando. Rima giusto, Luca, 43 anni, sei un ragazzino. Allora vi regalo questa canzone, questa è nuova, lei si chiama Charlotte Carden o Cardin, con la canzone intitolata The Way We Touch, e tanti auguri a tutti.

The Way We Touch, canzone che sta funzionando in questo, questo periodo. Tra l'altro stavo guardando le classifiche, anche quelle internazionali, la differenza che c'è fra la musica, per esempio, che va forte negli States, in America, piuttosto che in Inghilterra o in altre nazioni come l'Italia. Ecco, una volta, non so, vi faccio un esempio: se al primo posto nella classifica di vendita in America c'era Michael Jackson, Madonna, piuttosto che altri Bee Gees, erano numero uno un po' in tutto il mondo. In realtà adesso non è così, cioè chi è numero uno in America non è detto che sia numero uno in altre nazioni, quindi c'è un, come dire, una scelta musicale variegata, non so se è bene o male, però è così, c'è più come dire frammentazione degli artisti. Da noi per esempio funziona questa canzone di Charlotte Corday con The Way We Touch. Ma adesso cosa facciamo? Andiamo indietro nel tempo, andiamo a vedere quello che succedeva nel passato con il nostro giornale, con l'Eco di Bergamo. Qua vi porto nel 1999, cioè era spazio 1999, non so se vi ricordate, era venerdì 14 maggio, il giornale costava 1500 lire. Allora, il titolo: Ciampi al Quirinale per le riforme e l'Europa. Elezione lampo per il 10° presidente della Repubblica, ottenuto 707 voti, 33 oltre il quorum, 185 franchi tiratori. Giuliano Amato, nuovo superministro dell'economia, Scalfaro pronto a lasciare. E poi centropagina, piccoli passi indietro per Milosevic, la NATO non si ferma, Belgrado mostra ai giornalisti il ritiro di appena 250 militari, il regime serbo appare in difficoltà per l'alleanza, è un gesto insignificante. Questo insomma per quanto riguarda la guerra nei Balcani. E poi Clinton: serve un alleato forte, la Russia punta i piedi, nessuna risoluzione sotto le bombe. Ma andiamo all'interno del giornale, anche perché anche in quel periodo c'erano gli alpini, sono sempre protagonisti. Alpini, sfilata per 4.000, il servizio militare risorsa da non disperdere, le penne nere bergamasche domani. Qua siamo nel 1999, a Cremona per il 72° raduno nazionale. Quindi sempre protagonisti gli alpini. E poi l'ultima pagina che ho preso, vediamo perché. Qui parliamo di ciò che era il nostro territorio, quarta circoscrizione con Cafiorita in cerca di identità. Ecco, qua dicevano quartiere tranquillo, ma mancano farmacia e spazi. Il rione stretto attorno a Via Crescenzi non soffre di mal di traffico. Qua adesso bisognerebbe chiedere ovviamente a chi ci abita. Poi c'è quest'altra notizia, guardate, questa è incredibile. Alla Madonna del Bosco, che cosa fu trovato? Una discarica di 200 pneumatici. Chi l'avrebbe mai detto che alla Madonna del Bosco si nascondeva una vera e propria discarica? E quanto ha scoperto ieri mattina il personale del Parco dei Colli e dell'azienda regionale Foreste, che da qualche settimana è impegnato nel passare al setaccio la zona per ripulirla dalle immondizie. Quando si è trovato davanti ad una grande discarica di pneumatici, più di 200 abbandonati in mezzo al bosco. Pazzesco anche questo. Insomma, accadeva nella nostra città, nella nostra bella Bergamo, nel 1999. Speriamo, ecco, che non siano ancora così le situazioni. E per la musica cosa succedeva nel 1999, lì vicini al 2000? Vi ricordate il bap del 2000? Che cosa succederà? I computer esploderanno nel 2000? Cambierà tutto? Sono passati 26 anni da quel giorno. Comunque nel 1999 c'erano gli Skank e Nancy con Sexually, il motivo numero 5, poi Britney Spears, vi ricordate, con Baby One More Time a numero 4, poi c'era Angoon, bella, con Snow on the Sahara, canzone magica, numero 3, poi c'era Jovanotti, uno dei pochi italiani, con Per Te, e al numero 1, ma vi sblocco, dai, stamattina un ricordo, anche perché da un po' che non li sentiamo, erano giovanissimi, una boy band, loro si chiamano Backstreet Boys con I Want It That Way, numero 1 in Italia 1999.

0: Eccoli qua, i Backstreet Boys con I Want It That Way. Ecco, tutte quelle ragazzine festanti che abbiamo visto in questo video adesso sono mamme, anche loro sono cresciute. Certo, questo è del 1999, quindi sono passati 26 anni. Metti che loro avessero 22, 23 anni, sono quasi cinquantenni anche loro, anche i Backstreet Boys, anche loro sono invecchiati, anche le mammine lì, le ragazzine sono diventate mamme, insomma, passa il tempo. E ho sbloccato il ricordino, siete in macchina in questo momento, state portando i vostri bambini a scuola, si dice, ragazzi, queste erano le mie canzoni, I Want It That Way, Backstreet Boys. Bene, era numero uno in Italia. State qui con me perché fra poco parleremo di legge elettorale, io non ci ho capito niente anche su questo, lo chiediamo alla Profe Rossi fra poco.
1: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta.

0: ricordate che una volta quando ospitavamo la nostra profe Rossi, avevamo la nostra sigla, tutti in piedi perché sta entrando la profe, ecco, io farei una legge, lo farei per legge, quando entra la professoressa tutti in piedi, allora noi ci alziamo in questo momento perché diamo il benvenuto alla nostra Silvia Rossi. Profe, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, benvenuta. Buongiorno. Io volevo fare un po' il punto della situazione sulla scuola, lo faremo la prossima settimana, anche perché la domanda, guardi, è una sola. Stanno pensando alla nuova legge elettorale, no? Perché il prossimo anno si va ad elezioni. Lei che ovviamente studia la Costituzione, studia tutte queste cose, ci ha capito qualcosa sulla legge elettorale nuova? Come sarà? Che cosa dobbiamo subire?
1: No, allora, stavo proprio poco fa, stavo riflettendo su questo, rivedendo i sistemi elettorali. Praticamente questa proposta nuova di legge elettorale mette insieme tutti i sistemi elettorali, li combina variamente, e però devo dire che ci saranno forti perplessità sul risultato, perché già i sistemi elettorali di per sé sono molto difficili, molto complessi, molto, anche parlarne davvero diventa difficile.
0: È vero.
1: Però ecco, vorrei infatti su questo fare un pochino di chiarezza su quelli che sono sempre stati tradizionalmente, e non solo da noi, in tutto il mondo, i sistemi elettorali, per riuscire a capire un po' cosa questa nuova proposta cerca di mettere insieme. Allora, prima di tutto, i sistemi elettorali direi che essenzialmente si dividono in due grandi categorie: i sistemi maggioritari e i sistemi proporzionali. Il sistema maggioritario più importante è quello inglese, l'uninominale inglese, che noi tra l'altro abbiamo anche cercato parzialmente parecchi anni fa di imitare, poi non è piaciuto, è stato di nuovo abrogato. Allora, il sistema uninominale sostanzialmente prevede questo, che in un collegio elettorale c'è un solo candidato da eleggere, i partiti che si presentano, a seconda del numero di voti che ottengono, quello che ottiene più voti elegge il candidato, in sostanza. Questo è l'uninomina, un solo nome per ogni collegio, in sostanza.
0: Che è quello un po' più semplice da comprendere, diciamo.
1: Sì, in un certo senso sì. E dovrebbe garantire di più la stabilità, la governabilità. Il sistema, poi c'è però anche un correttivo, il correttivo alla francese, che prevede il secondo turno, il ballottaggio. Quindi se nessuno dei partiti è riuscito a ottenere almeno, mi pare, il 12,5% dei voti, si deve andare a un secondo turno con i partiti che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno. Quindi questo è un correttivo, il cosiddetto correttivo francese.
0: Certo, che poi non è detto che chi ha avuto più voti, diciamo, al primo turno, al secondo turno possa essere lui il vincitore. Non è detto.
1: Infatti. C'è poi invece il sistema proporzionale, che sicuramente è quello che garantisce il massimo della democraticità, perché tanti voti ottiene un partito, tanti rappresentanti in Parlamento ottiene quel partito in proporzione ai voti che ha ottenuto. Naturalmente questo cosa comporta, questo sistema? Che ci sia magari la presenza di molti partiti in Parlamento, quindi la mediazione politica diventa forse un po' più complessa e la governabilità potrebbe in qualche modo risentirne, però non è nemmeno detto del tutto, perché noi abbiamo sostanzialmente attualmente il Rosatellum, un sistema comunque proporzionale con qualche piccolo correttivo. E non mi pare che in questi 5 anni dell'attuale maggioranza ci siano stati problemi di stabilità.
0: Sì.
1: Quindi attenzione anche a voler a tutti i costi
0: cambiare,
1: demonizzare il sistema proporzionale come poco stabile, perché in realtà è quello più rappresentativo della volontà popolare.
0: Chiarissimo, quindi, chiarissimo. Cioè, fra le novità, mi perdoni, quello che ho capito io, fra le novità ci sarebbe che chi raggiunge, diciamo, una certa maggioranza proporzionale,
1: esatto,
0: potrebbe raggiungere, diciamo, una maggioranza assoluta, in modo che così,
1: esatto,
0: chi governa, non c'è niente da fare.
1: Certo, la vera grossa novità perciò di questa proposta sarebbe il cosiddetto premio di maggioranza, premio di stabilità, lo stanno denominando diversamente, chi ottiene almeno il 40% dei voti ottiene poi un premio molto consistente, 70 seggi in una Camera, 35 nell'altra, un premio che si aggiunge alle maggioranze che già hanno ottenuto e che quindi determina una maggioranza schiacciante all'interno del Parlamento. Questo vorrebbe dire che l'opposizione non avrebbe praticamente più spazio, e qui ci sono i profili di forse anche anticostituzionalità che con molta probabilità poi la Corte Costituzionale metterebbe in rilievo. Quindi attenzione, perché non è detto che poi questa riforma, ammesso che passi, ammesso che non venga nemmeno modificata, non subisca poi il vaglio della Corte Costituzionale.
0: Ecco, quindi un pochino poco democratico, diciamo, questo ultimo passaggio.
1: Molto rischioso, ma poi soprattutto mette insieme tutti i sistemi, fa un pupurrì, diciamo, di tutti i sistemi e non si sa quanto la funzionalità possa poi essere garantita.
0: Profe, sa che lei è stata chiarissima? Io sono convinto che adesso tanti ascoltatori abbiano capito cos'è il maggioritario, il proporzionale, perché sai, tante parole, se li sentiamo, leggiamo, magari non riusciamo a carpire le cose giuste, più o meno, ecco, siamo arrivati a una chiarezza, ecco, su questo, più o meno.
1: Vorrei a questo punto, con un attimo di spazio, vorrei leggere l'appello che è stato firmato da, ieri erano 126, ma si pensava che entro sera poi sarebbero forse arrivati a 150, sì, professori di diritto costituzionale, quindi i più importanti costituzionalisti in Italia, che hanno fatto un appello che vorrei leggere.
0: Sì, se non è troppo lungo, se non è troppo lungo.
1: Non è molto lungo, dice: noi professori di diritto costituzionale riteniamo necessario esprimere una forte preoccupazione per la proposta di riforma della legge elettorale attualmente all'esame della Camera dei Deputati. Essa presenta rilevanti criticità dal punto di vista costituzionale, a partire da un'impostazione di fondo non conciliabile con i principi della democrazia rappresentativa. La legge elettorale non è una legge ordinaria come le altre, incide direttamente nel rapporto tra corpo elettorale e Parlamento, sull'uguaglianza del voto e sull'equilibrio complessivo delle forme di governo. È grave il fatto che ancora una volta si vogliano modificare le leggi elettorali quasi alla vigilia del voto e soprattutto dopo il risultato della straordinaria partecipazione al referendum. Si voglia costruire un sistema elettorale che, anziché combattere l'astensionismo, rischia di incrementarlo con meccanismi quali le liste bloccate e un premio abnorme che allontanano i cittadini dal voto e dalla partecipazione democratica, trasformando le elezioni in un plebiscito per la scelta di un capo e dei suoi sostenitori. Tre sono i punti più critici. Il primo riguarda il premio di governabilità e di maggioranza. La giurisprudenza della Corte Costituzionale non ha escluso in assoluto la possibilità di meccanismi premiali, ma li ha collegati a condizioni rigorose. Il premio deve essere proporzionato, deve operare in presenza di una soglia ragionevole di consenso e deve essere elettivamente idoneo a perseguire l'obiettivo della governabilità. Il pericolo maggiore sta nel fatto che il premio possa risultare eccessivo, fino a portare la lista o la coalizione vincente verso il 60% dei seggi, incidendo così anche sulla maggioranza di garanzia previste dall'ordinamento costituzionale. Altro aspetto fortemente critico è quello dell'incompatibilità del premio con il bicameralismo disciplinato dalla Costituzione. Il secondo profilo riguarda l'aver pensato un sistema basato unicamente su liste bloccate, che consente pluricandidature fino a 5 collegi. La proposta accentua i difetti principali dell'attuale sistema, affidando l'intera selezione dei parlamentari a liste bloccate e introducendo un premio potenzialmente abnorme e rigido, con l'attribuzione di 70 e 35 seggi assegnati rispettivamente nelle due Camere, prescindendo dall'esito del voto delle diverse liste. Un sistema fondato integralmente su liste bloccate, aggravato da pluricandidature e da liste premiali di dimensioni sostanzialmente nazionali, consente ancora una volta la selezione dei parlamentari alle leadership di partito e svuota il rapporto tra elettori e eletti. Il terzo profilo riguarda l'indicazione preventiva del candidato alla presidenza del Consiglio, che contrasta con i principi che reggono nel nostro ordinamento la nomina del governo, che dipende dagli equilibri parlamentari risultanti dalla composizione delle Camere, oltre che dall'esercizio delle prerogative del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione e del successivo rapporto fiduciario con il Parlamento. È proprio dalla combinazione di questi fattori che scaturisce un premierato di fatto, prospettiva che dopo il risultato referendario sembrava ormai abbandonato. Per queste ragioni riteniamo che la proposta di legge elettorale all'esame della Camera dei Deputati sia gravemente lesiva dei valori costituzionali, aggravi il distacco tra cittadino e istituzioni e rafforzi le preoccupazioni per la crisi del Parlamento. È nostro dovere di costituzionalisti segnalare all'opinione pubblica che questo progetto di riforma elettorale costituisce una forzatura inaccettabile delle regole costituzionali e democratiche.
0: E allora, se lo dicono insomma quelli che se ne intendono, i costituzionalisti, cioè, ecco, teniamo da conto questo pensiero. Profe, allora, tutto abbastanza chiaro, dico sempre abbastanza perché, sai, quando si sentono queste cose anche attraverso la radio non sempre c'è attenzione, però credo che sia importante quantomeno metterci la testa. È vero che stiamo arrivando a poco tempo dalle elezioni, perché manca più o meno un anno, ecco, alle elezioni. Sì. Forse bisognerebbe, sì, lavorarci un pochino,
1: ecco,
0: prima.
1: E qui mi permetto anch'io di sottolineare che una legge elettorale fatta proprio a ridosso delle elezioni è inutile fingere, ha proprio il sapore di voler creare le condizioni perché l'attuale maggioranza possa ancora riuscire a ottenere una stramaggioranza. Sì. Questo non va bene. Avrebbero dovuto farla all'inizio.
0: Questo lo abbiamo sempre detto in queste trasmissioni. Tra l'altro mi stanno dicendo che bisognerebbe fare queste pillole, questi 5 minuti al giorno per capire. Ci pensiamo, profe, anche perché la profe ha lavorato sulla Costituzione.
1: Sì,
0: magari ci pensiamo su questo, tanto per arrivare poi, quando sarà il momento delle votazioni, quindi delle elezioni, di avere consapevolezza di quello che si va a votare e perché. Io credo che sia assolutamente utile. Profe, è stata meravigliosa, bravissima. Ci sentiamo la prossima settimana, parleremo di scuola, dai, qualcosa di più leggero, oppure ancora poi lo chiederemo anche ai nostri ascoltatori su, appunto, la nuova legge elettorale. Grazie alla nostra profe Rossi, che è docente di diritto ed economia. Alla prossima, buona settimana. Ciao profe, ciao. Brava. Allora, alle 8:20 invece parleremo degli amici del Moia Moia, cose belle. State con noi.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
4: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
0: Il segnale orario sono le 8:04:52.

0: Bergamore, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: E apriamo con questa notizia che leggiamo in prima pagina, notizia drammatica di ieri nel pomeriggio, il saluto al papà, poi travolto mentre attraversava la strada Giulio, morto a 9 anni, il piccolo Giulio Lovera era sceso dalla vettura del padre per raggiungere il vicino negozio della mamma, è stato investito da una smart, un passante ha tentato di rianimarlo e poi è arrivata appunto la notizia dove è morto in ospedale il bambino investito in piazzale Risorgimento a Bergamo, l'incidente è avvenuto ieri intorno alle 16:30 e tra l'altro c'è anche la notizia di quante vittime ci sono state dall'inizio dell'anno, da gennaio 5 le vittime in città, 3 erano pedoni, il piccolo Giulio Lovera è la quinta vittima di incidente stradale a Bergamo dall'inizio dell'anno e di queste 3 erano a piedi investiti da automobili, quindi massima attenzione su questo. Tra l'altro dopo l'investimento mortale c'è stato un flash mob spontaneo e silenzioso in piazzale Risorgimento, alcuni genitori spontaneamente si sono radunati sul luogo dell'incidente di mercoledì dove è deceduto il bambino, dove è morto Giulio. Questo insomma per quanto riguarda la cronaca dell'incidente ieri mattina. Cambiamo argomento, magia al borgo a Costa di Mezzate, torna il Festival Internazionale di Arte di Strada dal 22 al 24 maggio, 3 giorni di spettacoli, circo contemporaneo, artisti da tutto il mondo. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale per quanto riguarda le ultime notizie, qua si parla di antivirus, situazione sotto controllo, non siamo di fronte ad un nuovo Covid, quindi insomma abbastanza tranquilla la situazione per quanto riguarda questo virus. Per il traffico, torniamo in A4, si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, anche in Brebemi. Questa mattina abbiamo registrato incidente in Galleria San Roberto, è ancora in atto perché vediamo che ci sono queste iconcine di incidente, Galleria San Roberto e così anche fino a sottopasso di Colognola, dove la situazione già di per sé è sempre complicata, ci mancava anche l'incidente di questa mattina, sperando che sia nulla di grave. Poi altra segnalazione che abbiamo a Ponte San Pietro, c'è un incidente registrato in via Roma, Villa Dalmine, traffico sostenuto direzione Dalmine. Andiamo sull'asse Paltriniero Mugazzone, anche qui vediamo che c'è traffico in entrambi i sensi di marcia, anche in Galleria Montenegrone con rallentamenti già in galleria fino alla 671 e anche alla 42. Avevamo registrato questa mattina un incidente a San Paolo d'Argon, adesso è rimossa l'iconcina, quindi probabilmente l'incidente è stato rimosso, ma ci sono ancora dei rallentamenti così anche sulla 42 e sulla 671 per chi sta arrivando dalla valle. Dopodiché andiamo a vedere in tangenziale sud, si viaggia abbastanza bene, linea arancione e anche in Valle Imani, con qualche rallentamento per chi sta scendendo dalla valle in questo momento, come avete visto ci sono parecchi incidenti questa mattina. Per quanto riguarda invece il meteo per le prossime ore, dal sito rinnovato di Trebi Meteo, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 13 mm di pioggia nelle prossime ore, la temperatura massima registrata sarà di 18 gradi, sono le 8:09, aggiornamenti più tardi alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: Questa che cos'è? Bossa Nova, eh? Olivia Dean, che bella questa canzone che abbiamo sentito questa mattina. Allora, ho preparato tante notizie poco prima di andare in onda oggi, poi mi avete chiesto di Kate Middleton, cui io non sapevo tanto, devo essere sincero, quindi sono andato a vedere, mi avete chiesto cosa ne pensavo di Kate Middleton. È bellissima, è elegantissima, poi mi piace questa cosa che è stata accolta dalle persone, questa eleganza, questa bellezza, davvero in questo periodo, ecco, fra i politici, ecco, e fra le persone importanti, credo che sia una buona cosa. Poi a prescindere che uno sia per la monarchia, per quant'altro, la persona, cioè Kate Middleton, è molto, molto elegante. Poi fra le altre notizie, tanto per sorridere un pochino, che credo che sia anche giusto questo, Dalla Francia, vi ricordate lo schiaffo di lei a Macron? No? Come si chiama la moglie di Macron? Sai che non so come si chiama. Era solo lo schiaffo che poi si è visto. Dalla Francia arriva questa notizia, dice lo schiaffo di Brigitte, ecco, si chiama, si è scritto. Brigitte a Macron, dice una scenata di gelosia per un'attrice iraniana. Cioè lui ha fatto un complimento. È stato segnalato in un libro rivelazione, il giornalista Florian Tardif racconta che alla base di questo litigio, di questo schiaffo, che poi è stato preso in giro anche da Trump, ricordate, ci sarebbe stata una relazione platonica. Dai, ma che ha fatto Macron? Tra il presidente e questa modella, questa attrice, che si chiama Golshfitet Farahani, lo staff del premier Dam smentisce però tutto di questo, insomma, che non sia questa la motivazione. Cosa di fatto che lo schiaffone a Macron è arrivato, tanto per sorridere un po'. Andiamo da Miri.
1: Buongiorno. No, poi aggiungo un'altra cosa. Lui, Macron. Ha detto che sta Macron con la R moscia,
0: sì?
1: ha detto che stavano giocando, che stavano scherzando, quindi l'ha girata così.
0: Ah, lui stava, però esatto. non lo so perché quando abbiamo visto queste immagini, poi affari loro, cioè non è che era tanto per sorridere un pochetto, no?
1: Perché
0: lui è giovane, cioè lui è giovane, è più giovane di lei, mi sembra, no? Poi è vero che l'amore non ha età, ci mancherebbe,
1: assolutamente, anche l'amore è cieco.
0: Sì. No, volevo dire che lui poi ha sempre questa figura istituzionale, non so, a me non sta molto simpatico sinceramente Macron, no?
1: È un po'
0: francese, un pochino quelli, sì. So tutto io,
1: sì.
0: un piccolo Trump. Macron, un piccolo Trump. Quindi quando è arrivata sta notizia che lei si è arrabbiata con lui, lui ci ha fatto sta figuraccia, ha fatto sorridere, tutto lì. Io ero rimasto colpito una volta che un ragazzo si era avvicinato al presidente dandogli del tu, e lui lo ha redarguito malamente, secondo me, da questo ragazzino. Ma come ti permetti? Come ti permetti dare del tu al presidente? Io sono il presidente. Vabbè, mamma, vedi perché piace Kate Middleton? Ecco.
1: Mamma mia.
0: Lì c'è la differenza, cioè non c'entra nulla monarchia piuttosto che altro, non c'entra niente, è l'eleganza, è la bellezza.
1: Ma poi è sempre sorridente, sempre sa stare in qualsiasi posto.
0: È quello che di cui abbiamo bisogno, oltre che di una buona politica, anche di persone, ecco, che abbiano questa questo carisma, no? questa forza.
1: Sì. Beh, bello anche William, tutte e due insieme, poi sono.
0: Io preferisco Kate. Poi ha perso tutti i capelli.
1: Tra l'altro, William è così spettegolando, giusto? Sì. Che sia
0: stamattina stiamo facendo le sorelle Materassi.
1: Esatto.
0: Io e mia.
1: Esatto. Mi ricorda un po' tanto il mio Davidù.
0: È vero, il Davidù, vedi che c'è questa prestanza elegante, no? Ma anche tua, no?
1: Mi ricordo.
0: Questa figura, così, regale, siamo tutti un po' regali.
1: Esatto.
0: Cioè, fatemi vedere, è vero, cioè, qua mi sta arrivando il messaggio, ma è Kate, vabbè, aspetta, andiamo a vedere, che eccola qua. Beh, ah, anche per ricordare quello che ha subito, perché non è stata bene, sì. Kate poi è, cioè, sì, molto elegante, molto fine, anche nel modo di vestirsi, nel muoversi, nell'approcciarsi ai bambini, che è la, sì, cosa più bella, è una mamma.
1: Cammina sempre sui tacchi alti e tutte le volte dico, caspita,
0: come fa sta? Va bene, dai, abbiamo fatto un po' di cosa un po' leggera, ecco.
1: Leggera.
0: Sto pensando allo schiaffone. C'è la foto, aspetta, faccio vedere anche la foto.
1: L'ho vista.
0: Guarda, lei, questa è la mano di Brigitte. Pam. Un 5 in faccia. Dimmi del traffico, Miri, dai, dimmi.
1: Niente, cosa ti devo dire? Come ieri, stamattina tutto sgonfio, infatti sono arrivata in ufficio in un quarto d'ora partendo da Canezzo.
0: Meglio così per te.
1: Sì, stamattina.
0: In alcuni punti non è stato così semplice, cioè stamattina qualche incidente. Bene, Miri, grazie, salutaci il tuo re, il tuo principe.
1: Ok, d'accordo.
0: Ciao. Grazie Miri. Andiamo da Umberto. Sir Umberto, prof, eccoci.
2: Eccomi qua, io sono invece sulla Brianza, sull'osservatorio su via Carducci. In questo momento c'è un corposo numero di datteri che sta entrando in città.
0: Di datteri? Non ho capito.
2: Un corposo numero di auto.
0: Ah, di auto, ho capito, di datteri.
2: Macchine che entra in città.
0: Ok.
2: In questo momento c'è una bella colonna.
0: Sì, stamattina in città c'è parecchio movimento. Ma sta piovendo? No, non sta piovendo.
2: In questo momento sull'osservatorio di via Carducci no.
0: No. Però Lino Pozzi ci ha detto che arriva la pioggia. Va bene. Caro Umberto, grazie, buona giornata. Ci saluti la sua attrice, va bene?
2: Va bene, grazie. Ci vediamo presto.
0: Sì, ciao. Sì. Grazie al nostro Umberto Di Franco. Allora, non so se gli ospiti sono arrivati, fra poco, ecco, parleremo di una bellissima iniziativa con gli amici del Moia Moia. State con noi.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Radio Alta. La musica grande.

0: la musica grande. Radio
1: Alta. Tante iniziative sul nostro territorio, voi le sapete anche perché ne parliamo spesso qui in trasmissione. Questa è già accaduta, ma ne succederà un'altra, adesso ci spiegheranno. Anche perché le promesse, mi hanno sempre detto, bisogna mantenerle, e loro lo hanno fatto. Ci eravamo sentiti qualche tempo fa per la casa di Monica 2. La casa di Monica 2 è stata inaugurata e quindi sono molto contento di ospitare la presidente degli Amici del Moia, Giusy Rossi, buongiorno.
2: Ciao Giusy, Teo, grazie per averci invitato.
1: E poi con Emiliano Lena che insomma, organizzatore, runner, cioè, tutto insomma, ci diranno. Allora, iniziamo dal dire che voi avete mantenuto questa promessa, no? Della casa di Monica 2, no? Sì. Però Giusy, per chi non sapesse ancora, anche perché voi vedete questo nome, no? Gli Amici del Moia Moia, sembra una grande festa, gli Amici del Moia Moia, che cos'è?
2: È una malattia, è una patologia. È una patologia che colpisce le arterie, la base del cervello, quindi le restringe a tal punto da creare proprio delle nuvolette di fumo e che in lingua giapponese moia moia significa nuvoletta di fumo.
1: E Monica era tua sorella.
2: Monica era mia sorella, ha avuto un'emorragia cerebrale quando era incinta di mio nipote nel 2006, adesso lo Jacopo a 20 anni sta bene.
1: Caspita.
2: Sì. E da lì, dopo aver fatto nascere Jacopo, dopo aver fatto gli accertamenti medici, si è scoperta che era affetta da moia moia. Purtroppo nel 2015 ha avuto un'altra emorragia cerebrale e ci ha lasciato. Noi da lì, già dal 2011, avevamo capito che era forse necessario fondare l'associazione per aiutare chi come lei aveva questa patologia. E nell'arco degli anni abbiamo deciso di acquistare la prima casa di Monica perché abbiamo capito che i pazienti che arrivavano a Bergamo da tutta Italia e dal resto del mondo avevano necessità di
1: Quanti
2: casa.
1: Quanti sono quelli che soffrono di questa patologia?
2: Sono in aumento, soprattutto anche nei bambini. Dirti un numero preciso in questo momento non te lo so dire. Noi però ne seguiamo circa 60-70, ecco, più o meno. Però sono in aumento.
1: Caspita. E non si è capito, cioè, la motivazione.
2: No, come ti avevo detto l'ultima volta, noi adesso siamo in Telethon e sicuramente uno dei progetti futuri sarà quello di poter fare un progetto di ricerca, certo, con loro. Però non è facile.
1: Certo, certo. Allora, intanto devo ringraziare Emiliano perché mi ha mandato un video dove ci sono poi tante immagini, credo, della casa di Monica 2, di quello che è stato fatto. Quando è venuta l'inaugurazione?
2: 19 aprile.
1: Quindi insomma abbastanza recente. Quindi vediamo, ecco, queste immagini della casa di Monica 2.0, questa.
2: 2.0, esatto.
1: Ecco, qua puoi anche descriverla.
2: Sì, allora abbiamo realizzato vicino alla casa di Monica 1, quindi nello stesso stabile, perché abbiamo trovato questo attico sopra, siamo riusciti a realizzare 4 camere da letto, ognuna con il proprio bagno, 2 cucine comuni e un grande terrazzo per poter fare un po' di
1: convivio.
2: Di convivio.

0: con gli altri pazienti.
1: Ho visto che ci sono stanze con vari fiori.
0: Sì, ci sono i fiori anche perché c'è l'azalea che è un po' il fiore dell'associazione perché ha questa forma un po' strana come se fossero tante nuvolette e c'è il girasole che era il fiore preferito di Monica e poi altri due fiori che sono la rosa e un altro fiore che adesso non mi ricordo. E l'orchidea, l'azalea, sì. L'orchidea è il fiore dell'associazione. Queste sono le camere con il proprio bagno e questo è il terrazzo. Sì, per fare un po' di convivialità con i nostri volontari, felicissimi di aver realizzato questa cosa. Questi sono due dipinti fatti dal nostro pittore volontario Ivano Berlendis e quello dottor Lanterna. Questo è il nostro sindaco Paolo Colonna.
1: Jacopo,
0: mio nipote. Questo è Davide Casati, Jacopo che taglia il nastro, il mio fratello in parte.
1: Bellissimo. Quindi devo farvi i complimenti per l'impegno. Io so che è da tempo, poi ci troviamo quasi ogni anno con Giusy.
0: Sì, è impegnativo, ma ti dirò che davvero c'è.
1: Ti dà tanta gioia.
0: Tanta gioia davvero.
1: Allora, questo è avvenuto, quindi la casa c'è in aiuto di chi ha bisogno. E poi ci sono tante altre iniziative. Per esempio, perché già da domani, cioè da venerdì 15, inizia questo Moia Moia Music Festival, che se uno non lo sa cos'è il Moia Moia, cioè qua ragazzi qua si balla.
0: Sì, verissimo, no, si balla anche però, balla anche.
1: Il programma del giorno di Milano, l'hai organizzato tu questo?
2: No. Allora, l'organizzazione naturalmente è tutta, cioè i volontari organizzano tutte queste cose durante l'anno, tante iniziative, tante attività per poter raccogliere appunto un po' di fondi per aiutare, continuare ad aiutare la ricerca, continuare ad aiutare il dottor Lanterna nelle sue necessità e per seguire i pazienti. Quindi appunto domani comincia il Moia Moia.
1: Diamo la location, dove inizia?
2: Area delle feste di Scanza Rosciate.
1: Ok, siamo a Scanza Rosciate.
2: Piazza Unità d'Italia.
1: Sì.
2: Ci saranno 10 giorni di musica.
1: Caspita.
2: Appunto, musica dal vivo tutte le sere, DJ set con il nostro DJ, cucina, pizza, aperitivi, birra artigianale a chilometro zerissimo perché abbiamo la birreria Totem che produce birra a 500 metri dall'area della festa.
0: Esatto.
2: È il nostro sponsor, quindi diciamo un po' di pubblicità così continuano a
0: sostenerci.
2: Abbiamo anche qualche attività parallela. Noi comunque Moia Moia è da sempre collegato al running e alla corsa, quindi mercoledì 20 ci sarà una serata con Wieran Bergamo con un allenamento sui nostri colli di Scanza Rosciate. Sabato 23 con i ragazzi del GAP, il gruppo alpinistico Presolana, faremo la 100 del Moia, la quarta edizione. Ci siamo visti anche gli altri anni.
1: Siete attivissimi
2: di questa cosa.
1: Sì, sì. Giusy, tu lavori?
0: No.
1: Tu ti occupi di Moia Moia?
2: Dicevamo appunto la 100 del Moia, quindi corsa trail con i ragazzi del GAP.
1: Sì.
2: Domenica mattina ci sarà la sfilata di autostoriche 500 e derivate con il Club Italia 500 e niente. Chi ha voglia di venire a godersi
1: quindi da venerdì 15 fino
0: alla domenica 24.
1: Oh, caspita, 10 giorni per la decima edizione di questo Moia Moia.
0: No, io guarda, devo ringraziare i volontari, sono veramente eccezionali.
1: Certo,
0: ma sono veramente eccezionali. E poi guarda, loro sono veramente sempre sorridenti. Se lo si fa, la fatica c'è, però sono veramente sempre sorridenti, questa è una cosa positiva.
1: Dobbiamo dire che Bergamo, a parte ovviamente i volontari della vostra associazione, ogni qualvolta parliamo di queste iniziative
0: è vero,
1: siamo in prima linea. Devo salutare, e me lo permetterà Emiliano, anche gli amici della Papa Giorana.
0: Assolutamente sì,
1: perché anche loro partecipano, domani saranno qua perché parleremo di questa camminata che la Papa Giorana che ha sempre più successo. Siamo alla sesta edizione, sarà sabato 23 maggio e Margaret Longo, che è la capogruppo, mi ha chiesto di salutarvi, di salutare Emiliano, perché comunque c'è una collaborazione, un'interazione.
0: Siamo diventati amici nell'arco degli anni, quindi davvero sono persone veramente speciali anche loro. Davvero.
2: C'è da dire anche che quando si fa queste manifestazioni, diciamo per beneficenza, per solidarietà, ci si aiuta un po' tutti. Lo spirito di tutte queste varie associazioni è che ci si aggruppa, ci si aiuta a vicenda, quindi da 3 anni, 4 anni che ci siamo conosciuti sono diventato anche io, sì, nel mio piccolo, un po' di sta insonnia alle 5:30.
1: È una sinergia assolutamente,
0: sì, no, molto bella, sì, davvero.
1: Perché molte volte cosa accade? Che un gruppo come gli amici di Moia Moia magari organizzano una festa in concomitanza con per esempio, ecco, in questo caso la Papa Gioran, e quindi uno non può essere in un luogo e in un altro. Invece se c'è sinergia, insomma, si,
0: sì,
1: può,
0: sì, ci si divide,
1: esatto, ci si può aiutare. Quindi questa iniziativa è importantissima. Tu parlavi, Giusy, di una cosa che può riguardare tutti, insomma, sul Moia Moia, che è la ricerca.
0: Sì.
1: Quindi tutti i contributi, cioè tutto quello che viene raccolto va per la,
0: allora,
1: ricerca.
0: In questo momento tutto quello che viene raccolto va per pagare la casa di Monica 2 e sostenere soprattutto,
1: che a Scalzolosciate?
0: No, no, è vicino all'ospedale, al villaggio degli sposi, vicino all'altra.
1: Perfetto, quindi più semplice anche.
0: Sì, sì, vanno a piedi, lasciano la macchina, chi arriva con la macchina, oppure vanno a piedi a 400 metri dall'ospedale.
1: Anche la prima casa è lì vicino.
0: È lì, è nello stesso stabile, okay. Quindi è vicinissimo, cioè comodissima. Sì, però il progetto di ricerca, ti dicevo che è in progetto, cioè nel futuro lo vogliamo assolutamente fare. Poi stiamo pensando a un altro progetto con il dottor Lanterna, che affronteremo, e sarà magari una borsa di studio, però questo poi magari quando ci sarà un progetto chiaro,
1: magari torni,
0: sì, torno e te lo spiego,
1: e
0: ecco,
1: ne parliamo anche, sì. Questo è assolutamente importante, ragazzi, in bocca al lupo.
0: Viva il lupo,
1: cosa vi devo dire,
0: ti aspettiamo,
1: sono,
0: Leo,
1: belle,
0: Teo, ti aspettiamo,
1: sì, guarda, se io dovessi,
0: no, immagino, immagino
1: tutte le iniziative, passerei le,
0: però sei voglia,
1: assolutamente,
0: vieni a ascoltare musica.
1: A me fa molto piacere intanto parlarne, lo faccio sempre in trasmissione a tutte le associazioni, insomma, sono ormai da 18 anni qui
0: e lo fai, quindi.
1: E quindi lo faccio veramente molto volentieri, e la mia soddisfazione è sapere che poi queste iniziative hanno successo e quindi che sono conosciute, ecco, sul nostro territorio.
0: No, per noi era importante venire a dirti che, ecco, il progetto era stato realizzato, il progetto di cui parlavamo lo scorso anno era stato realizzato, perché sai, è anche importante che la gente lo sappia.
1: Certo.
0: Anche i sostenitori.
1: Si dice una cosa,
0: sì,
1: anche stiamo facendo.
0: Sì, esatto, è fondamentale,
1: è
0: questa
1: fatta,
0: cosa. Sì.
1: Ecco, non è che loro sono venuti qua a dire guarda, la stiamo realizzando, stiamo pensando.
0: È fatta, cioè, sì,
2: sì, Monica. Siamo arrivati 2 anni fa la prima volta con ospiti da te, 3 anni fa la prima volta ospiti, a parlare di questo progetto, e dovevamo a breve fare il rogito, e oggi dopo 3 anni è una soddisfazione dire,
0: sì,
2: che
0: davvero.
1: Questo esiste.
0: Le chiavi, fatto.
2: Le chiavi e la casa l'abbiamo fatta.
1: È una cosa che esiste. Allora, grazie a Emiliano Lena, grazie a Giusy Rossi, che è presidente del Moia, amici del Moia Moia.
0: Grazie,
1: ma tanto amici, ma siete così amici di questo Moia Moia?
0: Ma siccome di Moia Moia non guarisci, è meglio diventargli amico.
1: Meglio
0: tenerselo buono.
1: Grazie Emiliano, grazie a Giusy, state con noi perché fra poco parleremo d'altro, saremo a Torre Bodone con il musicologo scrittore Fabio Santini, fra poco.
3: Spot, spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta.

0: Beh, spesso quando noi ci colleghiamo con lui, con un musicologo, scrittore, giornalista, Fabio Santini, parliamo di musica di un certo tipo, no? Soprattutto quella rock, pop. In questo caso, invece, sono rimasto incuriosito dal titolo Audivi Vocem, musica sacra a Torre Boldone. Quindi andiamo a Torre Boldone, siamo nella parrocchia di San Martino, il comune ovviamente invita all'ascolto di questo concerto, chiamiamolo così, sabato 16 maggio alle ore 18. E per parlare di questo speciale concerto di Audivi Vocem, Fabio Santini, musica sacra. Ma cosa c'entri tu con la musica sacra, Fabio?
1: Scusa, ogni tanto bisogna andare a ricercare le nostre radici. Io sono innamorato di tutta la musica classica. C'è una corrente del tardo Rinascimento, quindi più o meno ascrivibile fra il 1600 e il 1740-50, che è la musica barocca. E ci sono i grandi, grandissimi autori di musica barocca, fra cui spicca il nome ovviamente di Vivaldi, il signore che inventò le quattro stagioni, capolavoro d'arte, che ha ispirato tanti gruppi di rock progressivo, tanto per essere in tema, Bieber, Pergolesi, insomma. E allora con il gruppo Baroque Music Ensemble, credo che si chiami così, o Bergamo, no, eccolo qui, Bergamo Baroque Ensemble, sì, che da una decina d'anni riunisce professionisti impegnati nell'approfondimento e nell'interpretazione della musica barocca, ecco che abbiamo questo appuntamento nella chiesa di Via Imotorre a Torre Boldone. È una chiesa del 1300. Qual era la funzione della musica barocca? Unire la bellezza della musica alla bellezza dell'ambiente, alla bellezza delle sculture, delle pitture. E questa chiesa è veramente un posto straordinario. Ecco, diciamolo chiaro e tondo che il Baroque Music Ensemble vede Silvia Muscarà al violino, Marco Lorenzi al violino e viola da gamba, Daniele Rocchi al clavicembalo e Maurizio Stefania all'organo positivo. C'è una voce stupenda di contralto, che è quella di Ilaria Magrini, e i temi sono quelli dei grandi autori della musica barocca. E è bellissimo. Noi quante volte abbiamo celebrato in questo appuntamento, caro Teo, la grande bellezza della musica di Ennio Morricone. Sì. Ecco, forse dobbiamo anche avere la forza, il pudore, permettimelo di dire, di andare più indietro e di scoprire la genesi, certo, della grande bellezza, che è una di queste, diciamo così, radici, è proprio questa, la musica barocca. Io voglio ringraziare Don Alessandro, che è il parroco di Torre Boldone, che crede in questa operazione, che già noi abbiamo fatto l'anno scorso avevamo fatto sentire dei CD di musica. Quest'anno invece abbiamo trovato questo gruppo ed è un onore poter lavorare con loro e poter avere la gente in questa chiesa
0: in presenza,
1: che è, certo, meravigliosa, certo. Sai, quando entri, sì, sì, in una chiesa dove senti un suono e il suono sembra quasi stagliarsi sulle bellezze del soffitto, delle pareti.
0: Sono d'accordo. Guarda, a me è capitato, io spero che possa succedere, sì, anche a Torre Boldone, mi è capitato a Parigi, dove c'era, sì, il Requiem di Mozart, stavano facendo una prova del Requiem di Mozart quindi sentivamo queste voci, questi suoni, ci siamo così intrufolati. Questi si sono accorti, noi eravamo turisti, si sono accorti, ci hanno chiesto di accomodarci e quindi abbiamo seguito le prove del Requiem di Mozart. Immaginate questo, cioè con Audivi Vocem, che dal mio scarso latino significa ho udito una voce, quindi se nel momento in cui voi siete lì e udite queste voci, vi fermate, deve essere qualcosa di veramente encomiabile. Tra l'altro, Fabio, tu cosa fai? Apri questo concerto, cioè ne
1: sì,
0: parli?
1: Apro, intervengo fra un gruppo di pezzi e un altro, come nel mio stile, io sono un po' la voce narrante di questo pomeriggio, perché ricordiamolo, la chiesa di Immo Torre si tiene in via Immo Torre 26 a Torre Boldone, c'è un grandissimo parcheggio interno, quindi non ci sono problemi. Il concerto, lo ripeto, non è a pagamento, è libero, è gratuito fino a esaurimento posti ed è, guardate, vi assicuro, è una cosa meravigliosa, si vola.
0: Immagino, poi con la tua narrazione,
1: questo ambiente.
0: Che poi live, ecco, come dicevi tu, non è un CD, non è che vai lì e senti, è dal vivo questo gruppo. Sono molto contento. Bravo Fabio.
1: Noi dobbiamo recuperare le bellezze di ciò che c'è a Bergamo e provincia e dare a queste bellezze un suono. Ecco, il suono non può essere soltanto quelle delle cover band, quelle delle grandi orchestre o quelle dei grandi jazzisti ormai di livello mondiale che vivono e che sono di Bergamo, ma anche le radici della musica e questo nella storia a 150 anni sono poca cosa, e questa parentesi della musica barocca che è straordinaria. Guarda, credimi, caro Teo, io ho risentito delle ispirazioni da Keith Emerson, delle ispirazioni dai Procol Harum, cioè veramente qualcosa di emozionante, di straordinario. È un appuntamento da non perdere alle ore 18
0: a Torre Boldone, assolutamente.
1: Quindi se poi la sera dovete uscire, andare a mangiare la pizza con gli amici,
0: potete farlo,
1: non avete paura.
0: Esatto, tra l'altro mi hanno io ho detto scherzosamente, cosa c'entra Fabio Santini? Certo che c'entra, uno mi ha scritto, ma Fabio Santini col nome che ha, certo che c'entra, no? Tu sei Fabio Santini e quindi è giusto che che sia tu ad aprire le danze con Audivi Voce.
1: Senti Teo, sì. Volevo anche raccontare un aneddoto che credo sia molto divertente e che ci coinvolge. Dunque, noi abbiamo fatto una piccola riunione su questo intervento. A che ora l'abbiamo fatto ieri? Alle 5:10 del mattino.
0: Ah, beh, con Fabio, sì. Lui sa che io a quell'ora. Chi può? L'unico sveglio alle 5 del mattino, chi è? Teo. E quindi chiama Teo, Fabio Santini. Abbiamo fatto una bella chiacchierata di quasi 40 minuti in pullman.
1: Io sono arrivato a Milano in macchina e tu sei arrivato
0: a Bergamo. No? È così.
1: Questa, a Bergamo,
0: la bellezza del pullman, la bellezza del tempo, di questo chiamiamo neanche tempo perso, tempo attivo. Ecco, bravo, con la diciottina sei fantastico, sei proprio rock. Avrei voluto chiederti qualcosa sui Rolling Stones, perché sai quanto li amo.
1: Sì.
0: No, ma non ce la facciamo, anche perché se ti apriamo l'arca qua, magari la prossima volta ne parliamo con Foreign Tongues, questo nuovo disco dei Rolling Stones che sta
1: facendo. Ti dico che per me è un gran bel disco, l'ho sentito ed è veramente
0: straordinario. Notevole. Domani c'è la nostra classifica, la Rock and Play Mainstream, lo voglio dire, e non è detto che Rolling Stones possano arrivare al primo posto subito con In the Stars, questa nuova canzone dal nuovo album che sarà pubblicato fra poco, il 12 giugno, è già fra i più venduti in preacquisto, quindi pensate un po' cosa stanno facendo.
1: Però ricordiamo sabato, mi raccomando, il Torre 26 alla chiesetta di Torre Boldone, perché poi c'è la chiesa grande che è in centro, questa è via Immo Torre 26, ore 18, ingresso gratuito, da non perdere per Audivi Vocem, un grande concerto di musica barocca.
0: Grazie Fabio Santini, è stato bellissimo, ci sentiamo dai prossimamente Fabio, appena puoi vieni qua in studio, facciamo uno speciale, facciamo l'esegesi del disco dei Rolling Stones. Ciao Fabio, grazie, buon concerto.
1: Ciao,
0: buon concerto.
1: Ciao,
0: sabato alle 18 alla Torre
1: prossima.
0: Boldone, grazie ancora, state qui con me, fra poco torniamo, colazione.
2: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Radio Alta, la musica grande.

0: Ma quante cose vi stiamo raccontando in queste due ore di trasmissione fra le 7 e le 9 qui a colazione. Abbiamo parlato di legge elettorale, abbiamo parlato delle iniziative del Moia Moia e poi con questo concerto di musica classica, di musica sacra con Fabio Santini. Ma adesso non è tutto, perché adesso parliamo di moto raduno. È il quarto, dal 16 e quindi da sabato fino a domenica 17 maggio, moto raduno con gli amici di Bergam a Manetta. Allora, noi diamo il benvenuto in questo momento a uno dei soci di Bergam a Manetta, è tra l'altro fratello di Stefano Parimbelli, che è il presidente, il signor K. Diamo il benvenuto a Marcello Parimbelli. Ciao Marcello, eccoci.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
0: Allora, abbiamo pochi minuti, pochi istanti per poter ricordare di questo evento che mi diceva Stefano, ma mi dici anche tu, è uno dei più apprezzati, uno dei più attesi anche. Questo è il quarto raduno che fate, nel vostro moto raduno?
1: Sì, esattamente. Praticamente noi come motoclub, cioè le manette nascono prima da Genova, con Zeno a Manetta, quindi dall'idea di un gruppo di carabinieri, poi c'è la seconda sede invece che sono le manette del Valdarno vicino ad Arezzo, e la terza, che è stata creata ideata cinque anni fa, sono appunto Bergam a Manetta. Abbiamo una bellissima sede ad Almè dove facciamo degli eventi. Questo weekend nello specifico ci sarà un evento davvero molto interessante, soprattutto sabato. Io li aiuto ad organizzare eventi perché ne faccio già di mio, peraltro sempre legati al settore motociclistico. E la cosa principale è che è un evento legato comunque alla solidarietà, alla beneficenza, che è il vero scopo delle manette. Poi come altro scopo c'è quello di conoscere i territori bergamaschi, infatti domenica ci sarà un bellissimo motogiro, e quello di fare nuove amicizie. Infatti nel giro di pochissimo tempo a Bergamo siamo in circa 200 soci.
0: Ecco, diamo la location, dove vi ritrovate Marcello, dove siete?
1: Allora, la sede è ad Almè, proprio resta dietro il Parco dei Colli, praticamente arrivando da Sorisole, entrando in Almè, subito sulla sinistra, lo si vede, una bella sede, un'ex zona industriale che è stata data appunto in uso a noi, con un bellissimo piazzale, veramente molto invitante.
0: Ecco,
1: la usiamo tantissimo.
0: Quelli che partecipano, perdonami Marcello, ma quelli che partecipano, io ho una moto, vengo lì tranquillamente o devo iscrivermi? Che devo fare?
1: Allora, la prima volta uno può anche venire a curiosare, a passare una bella serata con noi. Dopodiché, se vuole iscriversi, ovviamente c'è un tesseramento, però abbiamo anche molti sponsor, per cui ci sono anche delle agevolazioni. La cosa bella dell'evento di sabato, nella realtà sono due, ci sarà un contest che si chiama Storie Motore Vintage, con una giuria ci sarà il mitico Gio Sala, per noi bergamaschi insomma un mito, ci sarà il Vava e due giovani, giovanissimi, uno youtuber che si chiama Ale Carminati, seguitissimo dai ragazzini, è uno sempre in giro impennato, non si farebbe, ma lui lo fa molto bene, e Michele Agazzi, che invece è uno smanettone, campione italiano del trofeo Honda. Ci saranno 15 moto in gara, bellissime, sono dei capolavori, mezzi che sono stati anche su riviste internazionali, piuttosto che su siti conosciuti a livello mondiale, delle vere chicche per appassionati. E un momento invece molto più empatico, alle 16 ci sarà il Giro dei Campioni, con 13 sidecar, insieme agli amici della pediatria. Ci saranno 13 sidecar che regaleranno un sorriso ai bambini del reparto pediatrico dell'ospedale di
0: Bergamo. Bellissimo, infatti stiamo vedendo queste immagini, queste foto di repertorio di quello che voi avete organizzato in questi anni. Vedo anche poi l'appuntamento di domenica con ritrovo e colazione al Corus Life a Bergamo, e poi c'è il Museo della Gastronomia. Insomma, fate tante cose, per l'intrattenimento.
1: L'importante per noi è la beneficenza, ci piacerebbe che davvero i bergamaschi affluissero in grandi numeri. Si mangia, si beve, si balla, ma soprattutto si fa appunto beneficenza. Sarebbe bellissimo se fossimo molti motociclisti a seguire questi bimbi, accompagnarli fino a Colle Aperto in Città Alta, insomma, sarà un momento emozionante.
0: Va bene, va bene. Ecco, io mi auguro che anche il meteo sia dalla vostra parte, insomma, per sabato. Domenica siamo sicuri, almeno da quello che abbiamo sentito dai nostri meteo men, ma anche sabato sarà una bellissima.
1: Sembra in miglioramento.
0: Una bellissima giornata, esatto. Allora, motoradduno 16, quindi
1: ci
0: sabato.
1: Ci sarà anche il Vava.
0: Ci sarà anche il Vava, sì, sì, sì. Salutacelo, lui è un grande, grande amico di colazione con Radio Alta, anche, anche personale. Allora qua mi stanno già mandando i messaggi, contento di partecipare, cioè Mirko che parteciperà, ecco, quindi già abbiamo dei nostri amici ascoltatori che saranno dalla nostra parte. Allora Marcello Parimbelli, grazie per averci ricordato di questo evento ad Almè, ricordate, sabato a che ora inizio del ritrovo?
1: A partire dalle 11 in poi,
0: dalle 11
1: alle 14, il motogiro alle 16.
0: Ok, importante partecipare, siete numerosi. Ciao Marcello, salutaci Stefano, il presidente Stefano. Ciao. Parimbelli, K, complimenti. Motoraduno, quarto motoraduno con Bergamo Manetta. Siamo in chiusura della nostra puntata, ce l'abbiamo fatta stamattina, non so come abbiamo fatto inserire il mosaico, abbiamo fatto un mosaico con tante cose inserite qui a colazione con Radio Alta. Fra poco c'è Davide Munari, grazie Claudio Castelli, grazie alla prof, grazie a Fabio Santini, grazie al Moia Moia, Giusy Rossi, Emiliano Lena, insomma tutti quelli che hanno partecipato, anche Marcello Parimbelli, Motoraduno. Io sono Teo Mangioni, vi aspetto nel pomeriggio con Keep on Rockin'. Domani mattina, domani parliamo della nostra camminata, della Papa Giorranna, la sesta Papa Giorranna, con Margaret Longo che sarà con noi, con tutti gli amici, i runners, qui in studio. Grazie davvero a tutti, a domani mattina alle 7, colazione con Radio Alta. Ciao.
2: Radio Alta. Sono le 8 e 58 minuti. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: La cronaca e l'incidente, purtroppo il dramma di Giulio, il saluto al papà, poi travolto mentre attraversava la strada. Giulio morto a 9 anni, il piccolo Giulio Lovera era sceso dalla vettura del padre per raggiungere il vicino negozio della mamma, investito da una smart, un passante ha tentato di rianimarlo. Morto in ospedale il bambino di 9 anni che è stato investito. L'incidente è avvenuto appunto ieri alle 16:30 nel pomeriggio. Tra l'altro da gennaio 5 le vittime in città, 3 erano pedoni. Il piccolo Giulio Lovera è la quinta vittima di incidenti stradali a Bergamo dall'inizio dell'anno. Queste 3 erano a piedi, investite da automobilisti. E poi dopo l'investimento mortale è accaduto un flash mob spontaneo, silenzioso in piazzale Risorgimento. Alcuni genitori spontaneamente si sono radunati sul luogo dell'incidente di mercoledì dove è deceduto il piccolo Giulio. Aggiorniamo la pagina del nostro quotidiano online, vediamo se ci sono altre notizie. Questa riguarda l'antivirus che ha preoccupato, ma sembra che tutto sia sotto controllo. Non siamo di fronte a un nuovo Covid, il turista britannico risultato negativo è in isolamento al Sacco di Milano. Gori, non temiamo un allargamento su larga scala. Bertolaso, risposta immediata. Andiamo a vedere il traffico. A4 si viaggia bene verso Milano e verso Venezia. Segnaliamo invece sulla provinciale 525 un incidente. Anche questa mattina ne abbiamo registrati un poco di incidenti, ne abbiamo, questo è il terzo di questa mattina, quindi massima attenzione per chi è alla guida. Andiamo sulla 671, si viaggia bene, incidenti risolti, c'è ancora un po' di rallentamento al sottopasso di Colognola. E poi Villa dal Medalmine si viaggia bene, anche in zona Ramera Petosino, sull'asse Paltriniano Mugazzone qualche rallentamento, ma una situazione normale. E anche in galleria Montenegrone, questa mattina si registrava un incidente, adesso sembra sia risolto. E andiamo a San Paolo d'Argon, anche qui sulla ex, cioè anche sulla vecchia 42 del Tonale si segnalava un incidente, adesso non è più segnalato, quindi tutto risolto in questo momento. Bene anche in tangenziale sud e Valle Imagna. Per il meteo andiamo a vedere la situazione per questa giornata da Trebi Meteo. Oggi a Bergamo diciamo subito nubi sparse, alternata schiarite con tendenza graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. La temperatura massima sarà di 18 18 gradi, 9, 1 minuto, 50 secondi, aggiornamenti alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot, spot.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
5: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
7: Voglio più,
8: più,
7: più.
9: Ma più cosa?
7: Più risparmio.
9: Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
9: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
7: Questa è convenienza.
9: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
11: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
12: Radio Alta.
13: Radio Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Munari.
14: Buongiorno, buongiorno, io sono Davide Munari, non Francesco, sono Davide Munari, sono contento anche quest'oggi di tenervi compagnia e di raccontare quello che accade in città, anche perché oggi tra le mille cose di cui parleremo anche d'arte. Lo facciamo con un artista bergamasco giovanissimo che espone per la prima volta nella sua città, perché lui si è formato a Londra, ma lo conosceremo tra pochissimo. Parlo di Luca Longhi, che inaugurerà questa sera al Sambe, 15 ci siamo in città, siamo in via San Bernardino, la sua personale, che ha un titolo che è tutto un programma, si intitola Difficile andare, troppo facile non tornare. Questo progetto espositivo di Luca Longhi da Londra, bergamasco da Londra con furore, ecco, mettiamola così, e poi tante altre cose, veramente tante. Vediamo se riuscirò anche a parlarvi di tutto. 329 11 84 864 per i vostri messaggi, i vostri sms, si dice ancora sms, WhatsApp, oppure le email a nellariace@radioalta.it. Lei è una delle signore della canzone italiana con cui inauguriamo la puntata di quest'oggi. Lei è Loredana Bertè con Buongiorno anche a te, qui su Radio Alta.

0: Nell'aria c'è Cosa accade a Bergamo.
1: Parliamo d'arte, lo facciamo con chi l'arte la produce, chi la fa, chi la rende tangibile. Andiamo al Sambe 15C e ne parliamo con l'artista Luca Longhi, che inaugura questo pomeriggio, meglio questa sera alle 18, la sua mostra Luca Longhi. Luca, buongiorno, benvenuto su Radio Alta, ciao!
2: Ciao, ciao a tutti, ciao Davide, come state, come stai?
1: Tutto bene, tu? Tu come stai?
2: Bene, tutto a posto.
1: Agitato?
2: Un po' nervoso, anche perché è la prima mostra che faccio personale in Italia e soprattutto la mia prima mostra da quando mi sono trasferito all'estero nella mia città, a Bergamo.
1: Luca, ecco, quindi partiamo da questo, tu sei bergamasco, nasci qui,
2: sì.
1: Ecco,
2: ok. Nato e cresciuto a un tiro di sasso dalla galleria.
1: Ok, perfetto, ottimo. E poi hai studiato, invece ti sei, come dire, specializzato a Londra, cioè tu vivi lì abitualmente.
2: Sì, io ora sono 11 anni e passa che mi sono trasferito a Londra. Ho iniziato il mio percorso attraverso, ho iniziato a studiare in Italia al liceo artistico. Io in realtà volevo fare l'architetto, tanto che al liceo all'epoca, non so se ancora così, si poteva scegliere un indirizzo e l'indirizzo che avevo scelto era l'architettura e mi piaceva. Poi, per un motivo o per l'altro, mi è cresciuta questa passione che avevo di fare le cose, di dipingere. E così ho detto, ma perché non provarci? E in più ho detto, siccome devo fare 30, facciamo 31, perché non farlo all'estero? e così mi sono informato per poter studiare all'estero, come funzionavano le varie modalità. E tra delle varie interviste e applicazioni per poter accedere all'università in Inghilterra, una volta che sono stato selezionato, ho iniziato il mio bachelor, che è il triennio.
1: Sì.
2: Dopodiché abbiamo detto, ormai sono qui, parlando anche un po' con la mia famiglia, ho detto proviamo a fare un master e anche lì sono stato selezionato poi per la Royal College of Art e così ho fatto 2 anni e poi
1: aspetta Luca, ti interrompo, tu l'hai buttata lì, però la Royal College of Art insomma è comunque una delle istituzioni artistiche più prestigiose al mondo secondo me, quindi voglio dire lo dico bene ai nostri ascoltatori, diamo risalto anche a questo tuo percorso formativo che di sicuro avrà anche un po' cambiato il tuo modo di pensare all'arte, no?
2: Sono molto contento ovviamente di aver potuto fare la Royal College of Art. Diciamo che sulla carta è una grandissima università dove la grossa fortuna di poter accedere a questa università è il fatto che riesci a parlare quotidianamente con studenti che però ormai sono artisti di una certa maturità e poterti confrontare con loro, ma soprattutto i tutor che sono gli insegnanti.
1: Sì.
2: Sono comunque artisti che espongono a livello internazionale
1: e quindi ci si contamina in qualche modo, mi stai dicendo?
2: Esatto, ci si contamina e soprattutto si ragiona in un modo che probabilmente in altre istituzioni non si riesce a ragionare.
1: È vero.
2: O almeno se vuoi puoi accedere a questo metodo di ragionamento, se no è un'università come tutte le altre. Quello che mi è stato consigliato quando sono stato preso è stata di make RCA worth it for yourself, quindi cerca di portare a casa il più possibile, che l'esperienza è unica praticamente.
1: Vero. Luca, veniamo ad oggi, questa inaugurazione, sì. Il titolo, troppo difficile andare, troppo facile non tornare, inaugura oggi alle 18, dalle 18 alle 20, Sambe 15C Gallery, siamo in via San Bernardino 15C, giusto appunto. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi velocissima, ti piace l'idea che tutto questo rientri all'interno del primo compleanno di Sambe 15C?
2: Io in realtà sono contentissimo di questa possibilità e soprattutto del fatto che cada proprio durante il compleanno della galleria. E anche mi fa anche molto piacere perché il primo artista che hanno esposto un anno fa è un mio caro amico e quindi diciamo festeggiare con loro un anno della loro apertura mi dà grande soddisfazione. Ti dirò, sembra quasi anche una coincidenza aprire la mia prima mostra in questa occasione, perché sai, è facile quando uno parte, vive all'estero, di chiudere un po' col passato. E mentre recentemente, negli ultimi anni, sono riuscito a fare un po' pace con questo passato. Prima attraverso magari situazioni esterne all'arte, come può essere ad esempio la bicicletta o amici che non vedevo da tanto tempo, che ho recuperato poi negli ultimi anni, e ritornare per poter appunto esporre è tipo, ok, I'm back home, no?
1: Certo, certo, certo. Poi tra l'altro, ecco Luca, consentimi anche di chiederti che cosa dobbiamo aspettarci in questa tua esposizione. Mi rendo conto che è sempre difficile parlare d'arte alla radio, siamo solo parola, sì. Però abbiamo anche il potere della parola, quindi che cosa diresti riguardo a questa tua esposizione?
2: Allora, il tipo di lavoro che ho deciso di portare a Sambe 15 C Gallery è un lavoro, sono lavori su carta, una selezione di lavori su carta che si chiamano Feelings, quindi sentimenti. È una serie di lavori che io utilizzo durante durante il mio lavoro, affiancati quindi alla parte pittorica. Io non lavoro in maniera, diciamo, tradizionale, quindi olio su tela. Uso spesso materiali che non sono pittorici, ma diciamo attingo dal quello che trovo nel mio surrounding.
1: Sì.
2: Attingo materiali particolari decorativi, come ad esempio piastrelle in ceramica o assi di legno, eccetera, eccetera, e li utilizzo poi nella mia arte. Comunque, il lavoro che io ho portato è appunto una selezione di lavori su carta che parlano di sentimenti, che non sono sentimenti specifici, ma sono un insieme di gesti e di azioni pittoriche che creano poi il risultato del disegno.
1: Certo.
2: Sono dei lavori che io utilizzo come strumenti di indagine e ricerca. Non sono studi provvisori per qualcosa che poi potrà essere possibile in un potete quadro, ma sono artefatti a sé stanti, capaci di reggersi da soli.
1: L'abbiamo lanciato l'appuntamento ai nostri ascoltatori, per cui da oggi fino al 30 di maggio, vi ricordo l'inaugurazione questa sera dalle 18 alle 20, Sambe 15 C Gallery, via San Bernardino. Insomma, da vedere, Luca, da vedere, perché come al solito l'arte va vissuta, va vista. È difficile descriverla. L'arte alla fine è, come dire, è emozione, quindi va vista, va provata, va vissuta. Luca Longhi, grazie mille, sì. Mi ha fatto molto piacere conoscerti, spero di conoscerti anche personalmente a questo punto, così
2: sì,
1: almeno.
2: Ovviamente, spero di vederti stasera.
1: Molto, molto, molto volentieri. Luca Longhi, troppo difficile andare, troppo facile non tornare, grazie mille.
2: Grazie mille, ciao ciao a tutti.
3: Alex Warren, Fever Dream. Dopo il successo virale dei primi singoli, Alex Warren pubblica un brano pop rock dal taglio cinematografico, prodotto da John Feldman, testo personale e ritornello che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Warren, Fever Dream.

0: Fever Dream, Alex Warren per Nuovi Suoni qui su Radio Alta. Andiamo al Chorus Live, parliamo di sport e parliamo di padel. Ogni tanto ne ho parlato anch'io, sapete, lo pratico da ormai parecchi anni, da prima che fosse così diventato di moda qui in Italia. Da oggi fino al 2 giugno al Chorus Life nella piazza del Sagittario ci sarà questo grande campo sportivo a cielo aperto dal titolo, dal nome Padel in Piazza, un'iniziativa dedicata a questa disciplina che unisce di sicuro lo sport ma anche l'intrattenimento e la socialità. Per 2 settimane il pubblico potrà partecipare a partite, lezioni con istruttori qualificati, momenti dimostrativi ed esibizioni all'interno di questo campo allestito proprio nel cuore dello Smart District bergamasco. E l'evento ospiterà anche la prima tappa del Metano Nord Padel Tour 2026, circuito amatoriale che proseguirà poi a Milano e Como, si concluderà con un master finale previsto tra settembre e ottobre proprio a Bergamo. È una competizione che assegnerà poi dei punti validi per la classifica del circuito, sarà articolata in tabelloni maschili, femminili e misti, con questo torneo che permetterà anche di vedere, per chi non lo pratica, questo sport che ormai è veramente diventato di dominio pubblico, soprattutto in bergamasca, devo dire. E accanto alla parte agonistica sarà possibile prenotare il campo per il gioco libero attraverso un'app che si chiama Battle Padel e partecipare ad attività guidate con tecnici specializzati. C'è un programma completo che potete consultare su internet. Tra gli eventi confermati spicca sabato 30 di maggio alle 17 Riccardo Maspero, German Dennis, Alessio Tacchinardi e Simone Pesce, che si cimenteranno in questa partita chiaramente maschile. Padel in Piazza parte quest'oggi fino al 2 giugno alla Chorus Life Piazza, non Arena, Piazza. Restate con me perché dopo le notizie ritorniamo con la nostra musica grande, non muovetevi.
1: Nell'aria c'è, torna dopo la pubblicità.
2: Spot, spot.
3: Eiko, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Eiko, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357 4979, sabato orario continuato.
4: Ehi fashionisti, al centro commerciale Curno fino al 17 maggio torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
5: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Trump ha incontrato a Pechino il presidente Xi Jinping. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il padrone di casa. Trump ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il collega cinese. Oltre agli aspetti commerciali tra le due superpotenze è stato anche affrontato il tema di Taiwan. La Cina ha avvertito che Stati Uniti e Pechino potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Per il momento non è stato affrontato il nodo della guerra in Iran. Intanto, secondo gli 007 statunitensi, Teheran disporrebbe ancora di forti capacità missilistiche in contrasto con la narrazione pubblica del presidente Trump. In Libano, un altro drone sulla base UNIFIL che ospita i militari italiani.

0: il presidente Mattarella scrive al collega israeliano Herzog per ribadire che sono attacchi inaccettabili in Ucraina. Proseguono i bombardamenti nella notte, massiccio attacco russo con droni e missili a Kiev, si registra un morto e 16 feriti. La vicenda antivirus, situazione sotto controllo, l'allarme sta rientrando, il ministro della salute Schillaci rassicura, siamo tranquilli.
1: Hanno dato esito negativo gli accertamenti virologici sull'antivirus eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena poiché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg. Lo ha fatto sapere il Ministero della Salute, che informa anche che è negativo il test sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono negativi, continua il Ministero, anche i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per una polmonite. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Ha dato conferma dell'esito anche Guido Bertolaso, assessore al welfare della regione Lombardia, parlando del paziente inglese.
2: Dal suo momento dell'ingresso in Italia fino a questo momento nessuno può essere a rischio di contagio perché il paziente è negativo.
1: Quanto alla 49enne argentina, i controlli sono scattati poiché proveniva da una zona endemica. I cittadini possono stare tranquilli, ha detto in aula il ministro Schillaci. Questo non è il Covid. Amelia Cartier, linea allo studio.
0: E sarà alle 10 la visita pastorale di Papa Leone all'Università La Sapienza di Roma, la diretta su TV 2000. Ed ora lo sport con l'Inter che centra il doppio successo al campionato Coppa Italia. Ieri sera nell'attesissima finalissima di Roma i nerazzurri hanno battuto la Lazio per 2-0. Si tratta della decima Coppa Italia nella storia dei nerazzurri. Agli internazionali di tennis, impresa di Luciano Dardelli che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale oggi in campo Sinner contro Rublev. È tutto, torniamo alle 10.
3: Spot, spot. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
9: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
11: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria

Eccoci, eccoci, Urgent Foreigner su Radio Alta. Stavo leggendo quello che è il programma dei Bergamo Animation Days che partono oggi per tutto il fine settimana, quindi fino al 16 in sostanza. In città ci sarà veramente questa grande trasformazione di tutta la città in un distretto creativo internazionale per questa quinta edizione dei Bergamo Animation Days. L'edizione 2026, stavo guardando, mette al centro il valore della formazione, importantissimo, sacrosanto, e l'evoluzione anche di quelle che sono le professioni creative. Un obiettivo di sicuro dell'edizione 2026 è quella di raccontare che cosa si nasconde veramente dietro a un film o a uno spot in animazione, esplorando la creatività attraverso un percorso che unisce il racconto d'autore alla pratica tecnica. Poi, ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, ci sarà l'incontro tra Lillo Petrolo e Bruno Bozzetto, protagonisti dei talk Fammi ridere, lo humor nel cinema tra animazione e live action, moderato da Valentina Mazzola, in questo dialogo che esplorerà i meccanismi della comicità mettendo a confronto la costruzione della gag, il tempo comico, sapete, no, quello che uno deve, dicono sempre, no, che debba avere, il disegno e la performance attoriale in questo format dinamico tra intervista, racconti, aneddoti, e chiaramente ci si aspetterà numerose incursioni, come dire, comiche da parte di Lillo. Sono Lillo. Poi grandi ospiti che porteranno uno sguardo assolutamente prestigioso anche sui processi, sull'industria, sui film pluripremiati, ad esempio Alvise Abati, che è Animation Supervisor e regista attivo tra Londra e le principali produzioni internazionali, che porterà proprio a Bergamo uno sguardo diretto sull'industria globale dell'animazione, ma tantissimi altri nomi anche delle piattaforme. Una delle novità di questa edizione 2026, e poi mi taccio, è la Bergamo Animation Days Academy, che è questo programma intensivo che accompagna i talenti emergenti nello sviluppo di progetti originali. Chiaramente potete trovare tutte le info su bergamoanimationdays.com. Io sono negato per questo tipo di cose, lo dico, non è il mio, ognuno ha il suo tipo, come dire, di comunicazione, quella del disegno animato non mi appartiene, non ho la manualità sufficiente. Adesso abbiamo Enrico Ruggeri con Ti avrò, e dopodiché continuiamo a raccontare Bergamo come facciamo sempre.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Torna da domenica e fino al 7 di giugno sul territorio bergamasco il Time Out Sport Festival, che è una rassegna che quest'anno sceglie uno slogan molto chiaro, che è "Mettiamoci in gioco". Un invito che non riguarda solo lo sport praticato, ma anche il coraggio di affrontare temi importanti e spesso poco dibattuti, poco discussi. È un festival che coinvolgerà Bergamo, l'isola bergamasca, la Valle San Martino, con incontri, tornei, spettacoli e soprattutto testimonianze di grandi protagonisti dello sport italiano ed internazionale. L'idea di fondo è semplice ma molto forte, ecco: usare lo sport non solo come competizione ma anche come strumento educativo, sociale e culturale. Tra gli ospiti ci saranno anche nomi molto conosciuti, tra cui vi voglio citare Paolo Savoldelli, il Falco, che parlerà di sicurezza stradale per i ciclisti in un incontro dedicato al futuro del ciclismo. Poi arriverà anche Alberto Cova, campione olimpico nei 10.000 metri a Los Angeles nel 1984, protagonista di una serata tra sport e memoria personale. Ci sarà anche il motociclismo con Giacomo Agostini, leggenda assoluta delle due ruote, e anche l'automobilismo con Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1. Non mancherà neanche il calcio, rappresentato da una figura molto amata dai tifosi atalantini, e cioè Giampaolo Bellini, simbolo di appartenenza e di fedeltà sportiva, quelle bandiere che, ormai lo diciamo spesso, non ci sono più. Ma questa edizione del festival vuole soprattutto affrontare temi delicati, portando al centro anche ciò che nello sport spesso resta un po' nascosto. Uno degli incontri più importanti sarà infatti dedicato agli abusi nei settori giovanili, e ospite sarà l'ex calciatore inglese Paul Stewart, che racconterà pubblicamente la violenza subita da ragazzo da parte del suo allenatore. Una testimonianza di sicuro molto forte, che negli anni ha contribuito anche a rompere un po' il silenzio su un problema reale e estremamente diffuso. Poi accanto a lui ci sarà anche Vincenzo Fuoco, oggi impegnato nella tutela dei minori nello sport. E stavo guardando, secondo un'indagine recente citata dagli organizzatori, 4 giovani atleti su 10 hanno subito forme di abuso prima dei 18 anni. Abuso psicologico ma anche fisico, legato a richieste eccessive di prestazioni. Quindi un dato che fa riflettere e mostra quanto sia importante creare ambienti sportivi più sicuri, più sani e più controllati. Accanto agli incontri ci saranno anche gare, tornei scolastici, eventi podistici, attività dedicate ai giovani con l'obiettivo di riportare lo sport alla sua dimensione più autentica, che è quella del gioco, della crescita e della condivisione. Tutti gli appuntamenti, notate bene, saranno gratuiti, con prenotazione online sul sito timeoutfestival.it. Ci sono anche tutti i social, insomma, dal 17 maggio fino al 7 di giugno Bergamo, isola bergamasca e Valle San Martino unite quanto mai per mettersi in gioco, perché a volte mettersi in gioco significa anche trovare il coraggio di affrontare i temi più difficili.

Sam Fender su Radio Alta. Prima di lasciarvi, ho scoperto questa cosa, ve ne volevo parlare, perché sapete che cos'è il taste freeze? Ecco, un po' il nome lo dice già, e io credo di esserci già un pochino incappato, non tanto, dico la verità, però è innegabile. Dicono diverse ricerche, non ho le fonti, per cui prendetela un po' come chiacchiera da bar, ecco. Dicono queste ricerche che a 33 anni, mediamente, i nostri gusti musicali smettono di evolversi, quindi smettiamo di cercare la hit del momento e ci rifugiamo in una sorta di standard zone, di comfort zone, o anche di generi più complessi come il jazz o la classica, che però ci appagano, e quindi smettiamo di seguire le tendenze, iniziamo anche a seguire forse un po' più le nostre inclinazioni, fregandocene anche un po' di quello che è il mainstream. Ecco, questo si chiama taste freeze, quindi è il congelamento del gusto, ecco, del sapore, ecco. Non so se sia vero oppure no, se l'avete mai provato oppure no. Io ci stavo facendo qualche calcoletto. 33 anni per me vuol dire ormai 6-7 anni fa, sostanzialmente, e 5-6, insomma, non lo so, comunque più o meno, ecco, sono 5-6 anni per quanto mi riguarda, e sto pensando, ma è vero che io da 5-6 anni che mi sono assestato su un genere? Direi di no. Però è vero che ho sviluppato delle preferenze ben radicate in me. Ecco, quello probabilmente sì. Cosa ne pensate? Ditemi anche la vostra. I canali li sapete. Se vi piace l'argomento, lo coltiveremo e lo continueremo, anche perché, insomma, qui si parla tutti i giorni di musica grande, per cui, insomma, si cerca anche di capire e di sondare quelli che sono i pareri di voi che ascoltate, ma chiaramente anche di noi che la facciamo. Per quest'oggi mi fermo qui, taste freeze, questo è bello, l'ho scoperto oggi. Domani ci risentiamo per un grande fine settimana. Cosa abbiamo domani? Vediamo se trovo l'agenda al volo. Oggi abbiamo parlato d'arte sotto tutti gli aspetti, domani parliamo di teatro, eccolo qui, con Tiziana Barbiero andiamo al TTB. Restate con noi, io sono Davide Munari, ci risentiamo domani mattina subito dopo Colazione con Radio Alta. Passate una buona giornata in nostra compagnia.

0: Spot. Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
4: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
3: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
7: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: Radio Alta.

Alex Corfini torna sulla scena con Sono nato funky, il nuovo singolo prodotto da Francesco Comunale. Un brano identitario, nato come progetto per SOS Villaggi dei Bambini e oggi rivestito di un groove moderno che unisce radici funky e visione futura. Nei crediti spiccano la produzione artistica di Comunale e l'arrangiamento che valorizza la voce storica dei New Trolls, con cui Corfini ha cantato per 6 anni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Max Corfini, Sono nato funky.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Non ce l'ha fatta il bimbo di 9 anni che è stato investito da un'auto in via Risorgimento a Bergamo. L'incidente è avvenuto attorno alle 16.30. Sul posto sono subito accorse in codice rosso un'ambulanza della Croce Rossa di Bergamo, un'auto medica che hanno prestato i primi soccorsi al bimbo. È subito giunta anche una pattuglia della polizia locale per regolare il traffico e effettuare i rilievi. Il piccolo è stato trasportato al pronto soccorso del Papa Giovanni di Bergamo in gravissima condizioni ed è morto poco dopo il suo arrivo. Da una prima ricostruzione pare che il bimbo fosse appena sceso dall'auto del padre, stesse per attraversare la strada e raggiungere il lato opposto della via. Il camion fermo dietro l'auto ha suonato il clacson per cercare di mettere in allerta il bimbo del sopraggiungere di un'auto, una Smart, dal lato opposto, ma purtroppo il conducente dell'auto non è riuscito ad evitare l'impatto. Veniamo alla cronaca giudiziaria. Ergastolo per l'uomo condannato per essere stato l'assassino di Sara Centelle, che è uccisa a Costa Volpino nell'ottobre del 2024. Sentiamo Simona Befani.
2: Lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di 2 mesi.
3: La Corte d'Assise del Tribunale di Bergamo ha condannato Jasandeep Badan all'ergastolo con isolamento di 2 mesi. Sono state riconosciute entrambe le aggravanti, vale a dire la crudeltà e il nesso teleologico. Badan il 26 ottobre 2024 uccise Sara Centelle e la uccise con una crudeltà particolarmente rilevante.
4: Prima sbatté ripetutamente a terra la testa della giovane, poi la strozzò e quando ormai era esanime in fin di vita per sua stessa ammissione, prese da un cassetto delle forbici e infierì sul volto della ragazzina per 70 volte. La Corte ha seguito la richiesta del PM Raffaella Latorraco, un omicidio aggravato dalla crudeltà, dalla minorata difesa e dal nesso teleologico. Il movente del delitto fu la ricerca spasmodica di droga, a costo di tutto, a costo della vita di una ragazza poco più che adolescente, che come unica colpa ha avuto l'essersi svegliata nel cuore della notte in casa sua, mentre Deep frugava ovunque, a caccia del panetto di hashish che l'amica Ryan, ospite di Sara, aveva nascosto nell'armadietto. Deep, dopo una serata di bagordi a base di alcol e droga, arrivò accompagnato e strafatto a casa sua. Il palazzo contiguo a quello di Sara, con i sotterranei però in comune. Non andò a dormire, ma decise di chiamare l'amica di Sara, spacciatrice, per procurarsi dell'hashish, appuntamento che doveva essere sotto casa, ma decise di depistare la giovane, di mandarla in strada per avere accesso a casa di Sara dopo essersi assicurata che la mamma non era in casa. Entrò così in camera dove Sara stava dormendo. La giovane si svegliò spaventata e venne brutalmente assassinata con una crudeltà che non si spiega. I vicini hanno raccontato di aver sentito urlare e poi un basta, basta, con l'ultimo filo di voce, massacrata. La troverà l'amica spacciatrice Ryan, quella che Deep avrebbe dovuto incontrare da basso. Quell'amica che, risalita in casa, trovato il corpo martoriato, andò come prima cosa a recuperare la droga non trovata da Deep e solo dopo chiamò i soccorsi. La povera Sara fu così tradita anche dalla sua amica. Una vita spezzata, senza alcun senso, senza alcuna pietà, da sola, di notte e senza nemmeno capire il perché.
1: Sentiamo le reazioni raccolte sempre da Simona Befani all'esterno del tribunale dopo la sentenza.
5: Purtroppo Sara non torna indietro, però almeno un po' di giustizia è stata fatta. Non ci speravo, però.
4: È stato un processo duro anche da seguire, avete rivissuto insomma tutto quello che è successo, la crudeltà.
5: Tutti i giorni, tutte le volte, tutte le udienze, ripetiamo sempre le stesse cose che le abbiamo vissute più di una volta. È stata dura, sì.
4: Siete stati costretti a capire esattamente la crudeltà che è stata usata.
5: Tutto quello che ha passato, che è stata dura, sì. Adesso speriamo che un po' di piano piano, non dico che passerà il dolore, però piano piano un po' di tranquillità, spero di ritrovarla, perché sennò no, va bene così.
4: Vittorio, ti ricordi l'ultima volta che hai sentito Sara? Che cosa vi siete detti?
5: Sì, l'ultima volta ero in ospedale fanno operare una gamba, me l'ho chiamata la sera stessa e niente, mi faceva gli auguri, mi diceva stai tranquillo papà che tanto viene a casa presto e basta.
4: Quella sera lì?
5: E non l'ho più vista. Me l'hanno portata a casa in una bara, non l'ho più vista.
6: dovremmo distinguere secondo me un po' l'aspetto professionale giudiziario, c'è soddisfazione laddove evidentemente la Corte ha accolto l'impianto accusatorio della Procura che noi abbiamo sostenuto sin dall'inizio. E dal punto di vista personale e quindi umanamente c'è un fondo di dispiacere, insomma, per questo ragazzo che dovrà passare gran parte della propria vita in carcere, ma voglio che sia chiaro che questa è conseguenza di una sua decisione, di una sua condotta e quindi del reato gravissimo che ha commesso in danno di Sara. Insomma.
4: Avvocato, posso chiedere un commento alla sentenza?
7: Sì, ce l'aspettavamo come sentenza, e leggeremo sicuramente le motivazioni della Corte e proporremo appello. Spero che sia una sentenza pronunciata in nome della giustizia e non per dare un segnale forte come aveva chiesto il pubblico ministero nella sua requisitoria.
4: Perché secondo lei non c'erano le condizioni?
7: Sicuramente. A mio modesto parere l'aggravante della crudeltà poteva non essere contestata. Poi ripeto, leggeremo le motivazioni e capiremo il perché di questa contestazione anche dopo la pronuncia turetta della Corte d'Assise di Venezia. Ritengo che abbia un po' posato una pietra miliare in ordine alla contestazione di questa aggravante.
1: E cambiamo argomento. Da lunedì prossimo 18 maggio attenzione ai divieti viabilistici che entreranno in vigore a Bergamo lungo viale Giulio Cesare. La zona sarà interessata dai lavori per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana. Sentiamo Massimo Sonzogni.
8: Il cantiere per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana a Bergamo approda in viale Giulio Cesare. Si tratta di uno degli interventi programmati nel capoluogo per la difesa del territorio e il contenimento del rischio idrogeologico. La soluzione scelta a tal fine, finanziata dalla Regione Lombardia e dal Comune di Bergamo per un valore complessivo di 4.200.000 euro, prevede la realizzazione di un canale sotterraneo con l'obiettivo di deviare la portata in eccesso del torrente Tremana in caso di piena. In pratica si andranno a intercettare le acque a monte dello stadio, convogliandole verso il torrente Morla grazie all'infrastruttura che si svilupperà proprio lungo viale Giulio Cesare. I lavori, a seconda del loro stato di avanzamento, comporteranno modifiche temporanee alla circolazione stradale, a partire da lunedì 18 maggio fino a sabato 19 settembre. In particolare il viale verrà chiuso tra il distributore di carburanti IP, che rimarrà raggiungibile, e la via Lazzaretto all'altezza della curva sud dello stadio dell'Atalanta. Il passaggio dei pedoni sarà vietato, permettendolo però sul marciapiede opposto a quello dell'area occupata. Interessate da modifiche alla viabilità anche alcune vie laterali, per esempio via dei Ghirardelli con limitazioni alla sosta, nuove svolte obbligatorie e senso unico alternato riservato ai residenti e ai frontisti. Poi via del Lazzaretto nella parte che conduce a via Baioni con alcuni divieti di sosta e un semaforo temporaneo ancora all'intersezione con via Baioni per regolare il transito dei mezzi del trasporto pubblico. Con il nuovo scolmatore si vuole ridurre il potenziale pericolo derivante dalle consistenti portate d'acqua in zone densamente urbanizzate, evitando inoltre di spostarlo a valle. E una grigliatura verrà installata sulla roggia nuova per prevenire occlusioni nelle zone possibili teatro di esondazioni in occasione di intense precipitazioni.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
9: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
10: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
11: È arrivata 18.

0: 18 anni, il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina, bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
3: Radio Alta, la musica grande.

Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Anfo. Per nuovi suoni su Radio

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Humana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1, a Curno.
2: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
3: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
2: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Xi Jinping e Donald Trump hanno dialogato per circa 2 ore a Pechino nel primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso della guerra in Medio Oriente, del conflitto in Ucraina e delle questioni relative alla penisola coreana. Sul tavolo anche un nutrito dossier legato al commercio. Secondo gli 007

0: statunitensi, l'Iran dispone ancora di forti capacità missilistiche in contrasto con la narrazione pubblica del presidente Trump. In Libano un altro drone sulla base UNIFIL che ospita i militari italiani, nessun ferito. Il presidente Mattarella scrive al collega israeliano Herzog per ribadire che questi attacchi sono inaccettabili. In Ucraina proseguono i bombardamenti, la Russia ha lanciato una nuova forte offensiva, oltre 650 i droni e 56 i missili che hanno colpito l'Ucraina nella notte, denuncia Zelensky. Si registra anche una vittima. Il presidente ucraino ha invitato i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Papa Leone raggiungerà tra pochi minuti l'Università La Sapienza di Roma per la sua visita pastorale. Il discorso a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo è in programma alle 11:30 in Aula Magna. Ci sarà poi uno scambio di doni e il saluto a una rappresentanza degli studenti. Il tutto potrà essere seguito in diretta televisiva su TV 2000. È stato fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sacco Bacari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate da una 15enne sabato nella città vecchia di Taranto. Fermato un 22enne secondo maggiorenne del gruppo. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 27.000 litri di gasolio di contrabbando, formalmente fatto passare per olio anticorrosivo esente da accise, ma in realtà una miscela con caratteristiche simili al gasolio per autotrazione. Il mezzo, fermato a Tarvisio, era proveniente dalla Repubblica Ceca. Lo sport, con il calcio, l'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera nell'attesissima finale di Roma i neroazzurri hanno battuto la Lazio per 2-0. Si tratta della decima Coppa Italia nella storia dell'Inter. Un'occhiata all'apertura dei mercati: Milano positiva col Fuzzimib che guadagna lo 0,35%. È tutto, torniamo alle 11.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via.
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
5: Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lady Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lady Gaga e Doci, Run.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 11.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Non ce l'ha fatta il bimbo di 9 anni che è stato investito da un'auto in via Risorgimento a Bergamo. L'incidente è avvenuto attorno alle 16.30. Sul posto sono subito accorse in codice rosso un'ambulanza della Croce Rossa di Bergamo, un'auto medica che hanno prestato i primi soccorsi al bimbo. È subito giunta anche una pattuglia della polizia locale per regolare il traffico e effettuare i rilievi. Il piccolo è stato trasportato al pronto soccorso del Papa Giovanni di Bergamo in gravissime condizioni ed è morto poco dopo il suo arrivo. Da una prima ricostruzione pare che il bimbo fosse appena sceso dall'auto del padre, stesse per attraversare la strada e raggiungere il lato opposto della via. Il camion fermo dietro l'auto ha suonato il clacson per cercare di mettere in allerta il bimbo del sopraggiungere di un'auto, una Smart, dal lato opposto, ma purtroppo il conducente dell'auto non è riuscito ad evitare l'impatto. Veniamo alla cronaca giudiziaria. Ergastolo per l'uomo condannato per essere stato l'assassino di Sara Centelle, che è uccisa a Costa Volpino nell'ottobre del 2024. Sentiamo Simona Befani.
3: Lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di 2 mesi.
4: La Corte d'Assise del Tribunale di Bergamo ha condannato Jasratip Badan all'ergastolo con isolamento di 2 mesi. Sono state riconosciute entrambe le aggravanti, vale a dire la crudeltà e il nesso teleologico. Badan, il 26 ottobre 2024, uccise Sara Centelle e la uccise con una crudeltà particolarmente rilevante.
5: Prima sbatté ripetutamente a terra la testa della giovane, poi la strozzò e quando ormai era esanime in fin di vita per sua stessa ammissione, prese da un cassetto delle forbici e infierì sul volto della ragazzina per 70 volte. La Corte ha seguito la richiesta del PM Raffaella alla Torraco, un omicidio aggravato dalla crudeltà, dalla minorata difesa e dal nesso teleologico. Il movente del delitto fu la ricerca spasmodica di droga, a costo di tutto, a costo della vita di una ragazza poco più che adolescente, che come unica colpa ha avuto l'essersi svegliata nel cuore della notte in casa sua mentre Deep frugava ovunque, a caccia del panetto di hashish che l'amica Ryan, ospite di Sara, aveva nascosto nell'armadietto. Deep, dopo una serata di bagordi a base di alcol e droga, arrivò accompagnato e strafatto a casa sua. Il palazzo contiguo a quello di Sara, con i sotterranei però in comune, non andò a dormire, ma decise di chiamare l'amica di Sara, spacciatrice, per procurarsi dell'hashish, appuntamento che doveva essere sotto casa, ma decise di depistare la giovane, di mandarla in strada per avere accesso a casa di Sara dopo essersi assicurato che la mamma non era in casa. Entrò così in camera dove Sara stava dormendo. La giovane si svegliò spaventata e venne brutalmente assassinata con una crudeltà che non si spiega. I vicini hanno raccontato di aver sentito urlare e poi un basta, basta con l'ultimo filo di voce, massacrata. La troverà l'amica spacciatrice Ryan, quella che Deep avrebbe dovuto incontrare da basso. Quell'amica che, risalita in casa, trovato il corpo martoriato, andò come prima cosa a recuperare la droga non trovata da Deep e solo dopo chiamò i soccorsi. La povera Sara fu così tradita anche dalla sua amica. Una vita spezzata, senza alcun senso, senza alcuna pietà, da sola, di notte e senza nemmeno capire il perché.
2: Sentiamo le reazioni raccolte sempre da Simona Befani all'esterno del tribunale dopo la sentenza.
6: Purtroppo Sara non torna indietro, però almeno un po' di giustizia è stata fatta. Non ci speravo, però.
5: È stato un processo duro anche da seguire, avete rivissuto insomma tutto quello che è successo, la crudeltà.
6: Tutti i giorni, tutte le volte, tutte le udienze, ripetiamo sempre le stesse cose che le abbiamo vissute più di una volta. È stata dura, sì.
5: Siete stati costretti a capire esattamente la crudeltà che è stata usata.
6: Tutto quello che ha passato, che è stata dura, sì. Adesso speriamo che un po' di piano piano, non dico che passerà il dolore, però piano piano un po' di tranquillità, spero di ritrovarla, perché sennò no, va bene.
5: Vittorio, ti ricordi l'ultima volta che hai sentito Sara? Che cosa vi siete detti?
6: Sì, l'ultima volta ero in ospedale fanno operare una gamba, me l'ho chiamata la sera stessa e niente, mi faceva le auguri, mi diceva stai tranquillo papà, che tanto vieni a casa presto e basta.
7: quella sera lì.
6: E non l'ho più visto. Me l'hanno portata a casa in una bara. Non l'ho più vista.
8: Dovremmo distinguere, secondo me, un po' l'aspetto professionale, giudiziario. C'è soddisfazione laddove evidentemente la Corte ha accolto l'impianto accusatorio della Procura che noi abbiamo sostenuto sin dall'inizio. E dal punto di vista personale e quindi umanamente c'è un fondo di dispiacere, insomma, per questo ragazzo che dovrà passare gran parte della propria vita in carcere, ma voglio che sia chiaro che questa è conseguenza di una sua decisione, di una sua condotta e quindi del reato gravissimo che ha commesso in danno di Sara, insomma.
7: Avvocato, posso chiedere un commento alla sentenza?
9: Sì, ce l'aspettavamo come sentenza, e leggeremo sicuramente le motivazioni della Corte e proporremo appello. Spero che sia una sentenza pronunciata in nome della giustizia e non per dare un segnale forte come aveva chiesto il pubblico ministero nella sua requisitoria.
7: Perché secondo lei non c'erano le condizioni?
9: Sicuramente, a mio modesto parere, l'aggravante della crudeltà poteva non essere contestata. Poi ripeto, leggeremo le motivazioni e capiremo il perché di questa contestazione anche dopo la pronuncia Turetta della Corte d'Assise di Venezia. Ritengo che abbia un po' posato una pietra miliare in ordine alla contestazione di questa aggravante.
2: E cambiamo argomento. Da lunedì prossimo 18 maggio, attenzione ai divieti viabilistici che entreranno in vigore a Bergamo, lungo viale Giulio Cesare. La zona sarà interessata dai lavori per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana. Sentiamo Massimo Sonzogni.
10: Il cantiere per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana a Bergamo approda in viale Giulio Cesare. Si tratta di uno degli interventi programmati nel capoluogo per la difesa del territorio e il contenimento del rischio idrogeologico. La soluzione scelta a tal fine, finanziata dalla Regione Lombardia e dal Comune di Bergamo per un valore complessivo di 4.200.000 euro, prevede la realizzazione di un canale sotterraneo con l'obiettivo di deviare la portata in eccesso del torrente Tremana in caso di piena. In pratica si andranno a intercettare le acque a monte dello stadio, convogliandole verso il torrente Morla grazie all'infrastruttura che si svilupperà proprio lungo viale Giulio Cesare. I lavori, a seconda del loro stato di avanzamento, comporteranno modifiche temporanee alla circolazione stradale, a partire da lunedì 18 maggio fino a sabato 19 settembre. In particolare il viale verrà chiuso tra il distributore di carburanti IP, che rimarrà raggiungibile, e la via Lazzaretto all'altezza della curva sud dello stadio dell'Atalanta. Il passaggio dei pedoni sarà vietato, permettendolo però sul marciapiede opposto a quello dell'area occupata. Interessate da modifiche alla viabilità anche alcune vie laterali, per esempio via dei Ghirardelli con limitazioni alla sosta, nuove svolte obbligatorie e senso unico alternato riservato ai residenti e ai frontisti. Poi via del Lazzaretto nella parte che conduce a via Baioni con alcuni divieti di sosta e un semaforo temporaneo ancora all'intersezione con via Baioni per regolare il transito dei mezzi del trasporto pubblico. Con il nuovo scolmatore si vuole ridurre il potenziale pericolo derivante dalle consistenti portate d'acqua in zone densamente urbanizzate, evitando inoltre di spostarlo a valle. E una grigliatura verrà installata sulla roggia nuova per prevenire occlusioni nelle zone possibili teatro di esondazioni in occasione di intense precipitazioni.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
11: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
12: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
13: È arrivata diciottina, la tazzina.
14: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
15: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
14: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
15: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
14: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
16: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
17: Radio Alta, la musica grande.
14: Radio Alta.
17: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
18: Alta Play Yesterday,
17: il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole "dici che resti", allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: In studio Ugo Scali, il Papa è arrivato all'Università La Sapienza di Roma. Chi cerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio. Sono le prime parole di saluto, abbraccio alla comunità studentesca rivolte dalla cappella da Papa Leone. Il Santo Padre raggiungerà poi l'Aula Magna per l'incontro con docenti e studenti. Al termine dell'incontro, dopo lo scambio dei doni, intorno alle 12.30, il pontefice farà rientro in Vaticano. La diretta della visita è possibile seguirla su TV 2000. Veniamo ora alla visita di Donald Trump in Cina. Trump ha incontrato per circa 2 ore Xi Jinping a Pechino, primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso della guerra in Medio Oriente, del conflitto in Ucraina e delle questioni relative alla penisola coreana. Sul tavolo anche un nutrito dossier legato al commercio. La Russia ha lanciato una nuova forte offensiva in Ucraina, lanciati oltre 650 droni, 56 missili, ha denunciato sui social Zelensky, si registra anche una vittima. Il presidente ucraino ha invitato i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. È stato fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il 6° componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne del Mali, ucciso con 3 coltellate da un 15enne sabato a Taranto. Il fermato è un 22enne. L'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera nella finale all'Olimpico di Roma i neroazzurri hanno battuto la Lazio. È la 10ª Coppa Italia nella storia dei neroazzurri. Agli internazionali di tennis, ieri impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jotar in 3 set e vola in semifinale. Oggi alle 13 tocca a Sinner contro Rublev. Accogliendo l'invito del CONI e della Federazione Italiana Tennis, il Presidente della Repubblica Mattarella assisterà domenica alla finale maschile che sarà giocata al Foro Italico. Prima di chiudere, un'occhiata ai mercati azionari. FTSE MIB a Milano guadagna lo 0,77%. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Mangio Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
12: Radio Alta.
13: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
2: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
1: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
3: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno fino al 17 maggio torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e è diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

0: price what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 12.

0: Tragedia in piazza Risorgimento a Bergamo. Investito, muore un bimbo di soli 9 anni. È morto appena arrivato in ospedale. Giulio Lovera, il piccolo, ieri sera è stato investito da un'auto a Loreto mentre attraversava la strada. Era appena sceso dalla macchina del papà per raggiungere il negozio della mamma al di là della strada. La camera ardente di Giulio sarà allestita oggi a casa del commiato di Brembate Sopra. Uccise Sara Centelle, Gergastolo tiene l'aggravante della crudeltà. La corte d'assise ha emesso la sentenza per Jasandeep Badan, il giovane che a Costa Volpino il 26 ottobre del 2024 massacrò la povera Sara di soli 18 anni con 70 forbiciate al capo. Sabato torna, dona una spesa a tanti, in campo per la solidarietà, volontari di San Vincenzo, Caritas, Alpini e altre realtà in punti di vendita Conad per raccogliere alimenti da distribuire alle famiglie bergamasche in condizioni di fragilità. L'Inter vince la Coppa Italia, Atalanta Conference ad un passo. Dopo la vittoria dei nerazzurri milanesi nella finale di ieri contro la Lazio, anche la sesta classificata andrà in Europa League, mentre la settima si qualificherà alla Conference. Per l'aritmetica, ai nerazzurri bergamaschi servirà un punto nelle ultime 2 giornate o comunque una sconfitta con meno di 3 gol di scarto domenica nello scontro diretto con il Bologna. Giovedì 14 maggio, buongiorno e benvenuti all'edizione pomeridiana del nostro telegiornale che si apre con una notizia davvero drammatica, la morte di un bimbo di soli 9 anni investito da un'automobile davanti alla scena tragica, tutta la famiglia.
1: Ha salutato il papà ed è sceso dall'auto per raggiungere il vicino negozio della mamma dall'altro lato della strada. Giulio Lovera, di soli 9 anni, residente in via Gaudenzi nel quartiere San Paolo, è morto investito da un'auto, una Smart, che arrivava in quell'istante. Una tragedia che inchioda una scena straziante con tutta la famiglia del piccolo, compreso il fratellino, racchiusa in pochi metri, impotente dinanzi alla gravità della situazione. L'investimento ieri pomeriggio in piazzale Risorgimento nel quartiere di Loreto. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo per più di mezz'ora prima del trasporto al Papa Giovanni con il piccolo in condizioni disperate. Morirà poco dopo l'arrivo a causa dello shock emorragico. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, Giulio era in auto con il papà Giovanni in piazzale Risorgimento, erano incolonnati al semaforo in direzione via Broseta. Il padre avrebbe accostato per parcheggiare e fare scendere il figlio Giulio. Lui così è sceso dall'auto con l'intenzione di raggiungere la mamma, Loredana Dall'Ora, titolare del negozio L'Arte Estetica, sul lato opposto della strada. Avrebbe attraversato la carreggiata all'altezza del supermercato, passando davanti ad un camion che era fermo. È stato poi travolto da una Smart che proveniva dalla direzione opposta. Inutile il segnale disperato lanciato dal guidatore del camion con il clacson per attirare la sua attenzione. Il conducente si era drammaticamente accorto della presenza del bambino e ha suonato più volte per avvertire del possibile pericolo. L'impatto con la vettura guidata da una 70enne di Bergamo, che non avrebbe visto sopraggiungere il bambino, è stato violento. Giulio è stato sbalzato a 10 metri di distanza. Sono arrivate un'ambulanza della Croce Rossa di Bergamo, un'automedica dell'ospedale Papa Giovanni, ma le condizioni del piccolo sono apparse subito disperate. Sotto shock ed illesa la donna alla guida della vettura che ha investito Giulio, la 70enne di Bergamo, si è fermata per diverse ore sul posto a rispondere alle domande della polizia locale, che ha ascoltato anche altri testimoni. È indagata per omicidio stradale, anche se le responsabilità sono in corso di accertamento. Loreto e San Paolo, 2 quartieri contigui, sono sotto shock. Ieri sera diversi cittadini si sono ritrovati in piazzale Risorgimento per un momento di raccoglimento in memoria di Giulio. Con i gessetti colorati hanno disegnato fiori, cuoricini e messaggi per il bimbo, ma soprattutto hanno disegnato quelle strisce pedonali che al centro di piazzale Risorgimento non ci sono. C'era anche una scritta diretta al comune: fate le strisce.
0: E ricordate l'assassinio di Sara Centelle, che è la giovane che è stata ammazzata a Costa Volpino. Ieri la sentenza, ergastolo per Jasandeep Badan.
2: Lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di 2 mesi.
3: La Corte d'Assise del Tribunale di Bergamo ha condannato Jasandeep Badan all'ergastolo con isolamento di 2 mesi. Sono state riconosciute entrambe le aggravanti, vale a dire la crudeltà e il nesso teleologico. Badan, il 26 ottobre 2024, uccise Sara Centelle e la uccise con una crudeltà particolarmente rilevante.
1: Prima sbatté ripetutamente a terra la testa della giovane, poi la strozzò e quando ormai era Teresa, anime in fin di vita per sua stessa ammissione, prese da un cassetto delle forbici e infierì sul volto della ragazzina per 70 volte. La corte ha seguito la richiesta del PM Raffaella Allatorraco, un omicidio aggravato dalla crudeltà, dalla minorata difesa e dal nesso teleologico. Il movente del delitto fu la ricerca spasmodica di droga, a costo di tutto, a costo della vita di una ragazza poco più che adolescente, che come unica colpa ha avuto l'essersi svegliata nel cuore della notte in casa sua, mentre Deep frugava ovunque, a caccia del panetto di hashish che l'amica Ryan, ospite di Sara, aveva nascosto nell'armadietto. Deep, dopo una serata di bagordi a base di alcol e droga, arrivò accompagnato e strafatto a casa sua. Il palazzo contiguo a quello di Sara, con i sotterranei però in comune, non andò a dormire, ma decise di chiamare l'amica di Sara, spacciatrice, per procurarsi dell'hashish, appuntamento che doveva essere sotto casa, ma decise di depistare la giovane, di mandarla in strada per avere accesso a casa di Sara dopo essersi assicurato che la mamma non era in casa. Entrò così in camera dove Sara stava dormendo. La giovane si svegliò spaventata e venne brutalmente assassinata con una crudeltà che non si spiega. I vicini hanno raccontato di aver sentito urlare e poi un basta, basta, con l'ultimo filo di voce, massacrata. La troverà l'amica spacciatrice Ryan, quella che Deep avrebbe dovuto incontrare da basso. Quell'amica che, risalita in casa, trovato il corpo martoriato, andò come prima cosa a recuperare la droga non trovata da Deep e solo dopo chiamò i soccorsi. La povera Sara fu così tradita anche dalla sua amica. Una vita spezzata, senza alcun senso, senza alcuna pietà, da sola, di notte e senza nemmeno capire il perché.
0: È un'altra vicenda assurda, è quella del vilipendio del cadavere di Pamela Genini. C'è una novità, slitta, sorpresa infatti l'analisi del telefono sequestrato dai carabinieri a Francesco Dolci, l'amico della vittima, che dice anche di essere stato un suo fidanzato e al momento è l'unico indagato per il vilipendio del cadavere e l'occultamento della testa. L'analisi di chat e fotografie contenute nel telefono slitta perché il secondo telefono non salta fuori. Dolci dice che qualcuno glielo avrebbe rubato. Intanto ha sempre detto di essere a completa disposizione, ma nel momento in cui stava per iniziare l'analisi sul dispositivo arriva il suo avvocato che chiede di analizzare il telefono in incidente probatorio. Di fatto per Dolci non dovrebbe cambiare nulla, è solo uno slittamento di tempo, perché dopo la richiesta ci sono 10 giorni di tempo e poi il GIP doveva valutare in autonomia se accogliere o rigettare l'istanza. Se dovesse ritenere che la richiesta è congrua, fisserà l'udienza e si potrà procedere. Solo un prolungamento dei tempi, mentre diversamente i carabinieri avrebbero iniziato già oggi ad analizzare il contenuto del telefono di Dolci, quindi vuol dire le foto, vuol dire le chat e tutte le conversazioni. È terminata la presidenza dell'Unione delle Province Italiane per Pasquale Gandolfi, che con la chiusura anche dell'avventura come presidente della provincia a cascata poi è andato a chiudere anche quella di presidente di UPI. Lo abbiamo in collegamento, eccolo qua, Pasquale Gandolfi, sindaco di Treviolo, benvenuto.
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, lasciata la poltrona di presidente della provincia, ora ha lasciato anche quella a Roma dell'Unione delle Province Italiane. È stato più di un anno e mezzo, all'incirca un anno e mezzo come presidente. Quindi Bergamo è stata al centro, no, delle province italiane. Che cosa ha portato questo mandato a lei e a Bergamo?
4: È stato un mandato complesso, nel senso che quest'anno sono mancate una serie di risorse importanti per la riqualificazione delle strade provinciali in tutta Italia, ovvero il governo aveva, anzi il Parlamento aveva tolto circa 1,7 miliardi destinati alla riqualificazione delle strade provinciali. Ho fatto, d'accordo con tutti i presidenti di provincia di ogni partito, a dire il vero, una lunga battaglia con il governo fino a riuscire a riottenerle, e questo vuol dire che per i prossimi 3 anni le province hanno ancora le risorse per la gestione delle strade provinciali, e non era assolutamente indispensabile, insomma, che queste risorse rimanessero. Abbiamo portato avanti poi tutta una serie di attività legate al personale degli enti provinciali. Voi sapete che dal 2014 le province sono state ridimensionate, ma non sono cambiate le funzioni, quindi fanno fatica a gestire tutte quelle che sono le pratiche necessarie per dare poi risposte immediate ai cittadini. Quindi abbiamo fatto anche un grande lavoro sul personale. Abbiamo anche riportato in qualche modo le province al centro di un dialogo anche internazionale, nel senso che abbiamo dato la possibilità alle province di essere il centro dello sviluppo di un territorio, in particolare penso alle aree interne della nostra provincia e delle province italiane. E questo ha dato la possibilità anche di far partire nuove attività di sviluppo sui territori, nuovi investimenti anche da parte di soggetti esteri sui territori, anche compreso la provincia di Bergamo. Credo che sia stato un peccato chiudere così in anticipo il termine, in realtà era fissato per il 2029, ma ovviamente perdendo il posto di presidente della provincia di Bergamo in automatico, e quindi ho dovuto passare la mano anche per la presidenza nazionale, presidenza che è passata adesso ad Enzo Lattuca, che è presidente della provincia di Cesena Forlì, è un ragazzo giovane perché ha 38 anni ma ha già una grande esperienza alle spalle, sindaco di Cesena al secondo mandato, presidente di Cesena appunto al secondo mandato, già onorevole dal 2014 al 2019, quindi un ragazzo giovane ma con una grande esperienza e con la grinta che adeguata insomma per svolgere quel ruolo.
0: Di fatto il fatto di avere, no, il presidente della provincia che è anche presidente di UPI ha portato anche dei vantaggi alla città, ma anche di accelerazione di certe cose, della conoscenza anche di certe cose.
4: Il presidente dell'Unione delle Province d'Italia è seduto al tavolo del governo, quindi sono stato in conferenza unificata per questo anno e mezzo, quindi ho visto in anticipo le norme che poi sarebbero state approvate dal Parlamento, le abbiamo potute anche modificare, in particolare quelle legate agli enti locali o anche alla finanza pubblica degli enti locali, quindi siamo intervenuti e sono intervenuto diverse volte sia in conferenza unificata che in conferenza Stato Città, appunto dove vengono delineate le norme prima di essere portate o con un decreto al governo piuttosto che in Parlamento, e anche in qualche modo sentito più volte dal Parlamento in audizioni specifiche sulle norme legislative che invece il Parlamento sta portando avanti, e questo ha fatto sì che Bergamo fosse effettivamente protagonista all'interno di queste dinamiche, e questo ha permesso anche a Bergamo in qualche modo di avere non solo delle anticipazioni ma sapere in qualche modo anche come muoversi anche per catalizzare determinate attività o determinate forme di finanziamento, o anche per proporre allo stesso governo, allo stesso Parlamento, delle modalità specifiche di finanziamento, non che interessassero ovviamente necessariamente solo Bergamo, ma che potessero tenere in considerazione alcune peculiarità che le nostre province del nord Italia hanno, e quindi abbiamo spostato anche parte delle risorse. Vi faccio un esempio banale: c'erano risorse del PNRR non utilizzate a livello nazionale dai ministeri e siamo riusciti, grazie ad un intervento fatto dall'Unione delle Province d'Italia, a metterla a disposizione delle province italiane e dei comuni italiani per la riqualificazione della parte legata all'antincendio delle scuole pubbliche comunali e provinciali. Stiamo parlando di 700 milioni, non una cifra banale, che altrimenti sarebbero rimasti nel cassetto. Okay. Anche solo rimettere in moto queste risorse è perché il presidente della provincia sa ad avere delle criticità sul territorio di un certo tipo e quindi ha insistito con il ministro Valditara nel caso di specie per mettere a terra queste risorse che stiamo attualmente spendendo sia come comuni che come province.
0: Vabbè, per chiudere, no, Gandolfi, un peccato, no? Aver perso questo canale privilegiato, però tanto è.
4: Personalmente un peccato, dopodiché non ci sarà Pasquale Gandolfi, ci sarà qualcun altro, non sarà protagonista Bergamo, sarà protagonista un'altra provincia, ma l'importante è che chiunque sieda in quel posto e abbia quella poltrona abbia la visione e la capacità di mettere a terra tutta una serie di attività nell'interesse delle nostre province e di conseguenza dei nostri cittadini, perché quello che facciamo va per questo, non è un posto retribuito, non lo si fa per soldi, lì si era gratuitamente, quindi
0: è quasi una missione, lo sappiamo, grazie sindaci, poi ancora di più. Va bene Gandolfi, io intanto la ringrazio, le auguro buon lavoro. Treviolo evidentemente sarà contenta che avrà un po' più di tempo anche per i suoi cittadini, ma l'ha sempre avuto, si è diviso in tre. Grazie e buon lavoro. Grazie, a presto. Parliamo di sicurezza perché le continue spaccate di questi giorni preoccupano i commercianti. È un incubo per 6 imprese su 10.
5: L'emergenza sicurezza nel tessuto produttivo bergamasco si traduce in numeri che superano ampiamente la media nazionale. Secondo l'ultima rilevazione sulla legalità, il timore per furti e spaccate colpisce ormai il 56% delle imprese. Un dato che certifica come quasi 6 imprenditori su 10 considerano questi reati la minaccia principale. Il distacco con il resto del paese è netto se si considera che a livello Italia i furti preoccupano circa il 22% degli operatori e le spaccate il 19%. I dati dell'indagine indagine di Confcommercio sui fenomeni illegali è stata realizzata in collaborazione con l'istituto di ricerca Format Research. Il peggioramento delle condizioni di sicurezza negli ultimi 3 anni è stato rilevato dal 36% degli intervistati, una quota superiore alla media dei centri urbani. Accanto ai reati predatori emerge il peso del degrado. Un imprenditore su 4 denuncia l'impatto negativo di baby gang e malamovida, mentre oltre il 32% teme le ripercussioni di atti vandalici e incuria urbana sulla tenuta del commercio di vicinato. Di fronte a questo scenario, la reazione del comparto è massiccia. Ben il 92% delle imprese bergamasche ha stanziato fondi per la difesa della propria attività, dotandosi di videosorveglianza nell'84% dei casi e di sistemi antitaccheggio nell'83%. Nonostante l'autotutela privata, la richiesta di intervento pubblico resta altissima. Il 75% degli operatori chiede allo Stato il presidio costante del territorio e l'istituzione della polizia di quartiere per frenare l'escalation criminale.
0: La settimana scorsa ci siamo collegati con un sindaco preoccupato soprattutto per la viabilità, il ponte di Brivio che ha chiuso e poi il nuovo ponte, quindi stiamo parlando di Calusco evidentemente. Torno quindi da Michele Pellegrini, col quale avevo una promessa, avremmo dovuto parlare, no, del nuovo ponte di Calusco. A che punto siamo? Si fa, non si fa, quando, come?
6: Ecco, buongiorno. Grazie per l'invito e buongiorno a tutti i telespettatori. Prima di parlare del nuovo ponte volevo fare 2 precisazioni. A seguito della chiusura del ponte di Brivio ottengo molte sollecitazioni su cosa facciamo per migliorare la situazione. Volevo precisare appunto a tutti, colgo questa opportunità per dire che il ponte San Michele è di proprietà di RFI. Niente può essere fatto se non con il consenso di RFI. Quindi noi abbiamo chiesto delle deroghe ad RFI, ad esempio per far passare in contemporanea le auto e i treni, specialmente negli orari di punta e quindi snellire il traffico, e fino ad ora questo ci è stato negato. Abbiamo chiesto anche ad RFI di sostituire il semaforo attuale durante le ore di punta con una gestione del traffico tramite la polizia locale. E anche questo ci è stato negato, in quanto loro ritengono che per una questione di sicurezza il traffico deve essere gestito solo automaticamente dal semaforo in corso. Ecco, a questo punto, per quanto riguarda invece il nuovo ponte, non ci sono assolutamente novità, in quanto a seguito della chiusura del dibattito pubblico che è terminato nell'estate dello scorso anno, RFI si è presa 4-5 mesi di tempo per valutare tutte le osservazioni fatte dai vari enti e anche dai comuni interessati. Dopodiché a dicembre dello scorso anno ha definito che erano interessanti 8 di queste osservazioni. E dopo un mese, quindi alla fine di gennaio di quest'anno, loro hanno ritenuto che le opzioni più interessanti per quanto riguarda, diciamo, il nuovo ponte riguardassero una struttura nuova o 30 metri a sud o 30 metri a nord dell'attuale ponte. Però ad ora non ci sono ancora delle decisioni al riguardo.
0: Ho capito, Pellegrini, siamo ancora nella fase del parto, no? Cioè si deve, sì, pensare a che cosa fare, ma nel frattempo l'orologio gira e per quanto può rimanere quel ponte lì aperto?
6: Ecco, il ponte può rimanere aperto secondo quello che è stato stabilito dopo la fine delle manutenzioni terminate nel 2020, potrebbe rimanere aperto fino al 2030, dopodiché non si saprà cosa succederà, in quanto le procedure adesso, anche per quanto riguarda il progetto del nuovo ponte, comportano un iter abbastanza complesso, perché adesso dovrà essere bandito il famoso concorso internazionale di idee sulla nuova struttura, che doveva essere bandito entro Pasqua, però ad ora non abbiamo ancora notizie. Dopodiché ci dovrà essere una redazione del progetto di fattibilità del ponte, dopo un iter autorizzativo, poi ci dovrà essere le gare per l'assegnazione del progetto, no? E alla fine l'esecuzione, che viene prevista con una tempistica di 5 anni. Quindi orientativamente tutta la procedura, il cronoprogramma dovrebbe essere esaurito non prima del 2034.
0: E buonanotte, quindi siamo dovremmo... 4 anni senza ponte.
6: Senza ponte, perfetto. Ecco, questo è il problema. Quindi volevo chiarire che anche il discorso che non ci danno la deroga per fare passare in contemporanea le auto e il treno, credo che a riguardo RFI si salvaguardi per cercare di mantenere in vita il ponte più a lungo possibile.
0: Vabbè, questo potrebbe essere anche giusto, almeno ecco, però rimane il punto del traffico, no? Perché in questo momento chiuso quello di Brivio, è tutto lì, e quindi chi resta imbottigliato deve chiaramente portare una pazienza da certosino.
6: Non dico che pazienza.
0: Certosino, diciamo certosino.
6: E non le dico le osservazioni che ricevo tutti i giorni al riguardo delle persone che sono in
0: Pellegrini.
6: Coda.
0: Immagino, Pellegrini, posso capire, mi sa che le sentiamo anche da qua se allunghiamo le orecchie, va bene. Sindaco, io la ringrazio e ci tenevo a parlare dello stato dell'arte del progetto per il ponte di Calusco. Ci aggiorniamo, ci teniamo aggiornati, d'accordo?
6: Grazie mille, rimango sempre a disposizione e buona giornata a tutti.
0: Grazie a lei, a presto. Parliamo ora di un parco, il Parco Turani, perché sono in programma interventi di riqualificazione e di valorizzazione.
7: Dopo il laghetto del Parco Marenzi si passa alla rete dei microcanali del Parco Turani di Redona. Qui è in corso la realizzazione di un pozzo artesiano con una profondità di circa 60 metri destinato all'alimentazione del ricambio dell'acqua, limitando così gli sprechi.
8: Abbiamo fatto questo pozzo artesiano per alimentare i laghetti in maniera sostenibile e non più con l'acqua potabile, quindi staccandoli dall'acquedotto. Ora sono alimentati con acqua di faglia, abbiamo ripristinato con la pompa un nuovo impianto di ricircolo e in questo modo non sprechiamo acqua potabile.
7: E per un cantiere in arrivo ce n'è uno concluso. Si tratta della nuova area fitness dotata di un sistema innovativo che consente agli utenti di accedere tramite un QR code a programmi di allenamento personalizzati.
8: Un QR code che ci spiega e ci indica come fare attività motore sportiva, quello che incide a livello muscolare del corpo, e quindi ciascuna attrezzatura viene presentata. Questo per dirci l'obiettivo che poi vogliamo avere anche come assessorato e come amministrazione, soprattutto di poter garantire un accesso fruibile all'attività motore sportiva all'aria aperta, per come contrasto all'isolamento sociale, ma anche come possibilità di aggregare le persone attorno a un focus che per noi oggi rappresenta la medicina, che è l'attività motoria.
9: Un investimento importante sul piano economico, 16.500 euro l'area fitness, 34.500 il pozzo, però anche un investimento soprattutto importante dal punto di vista ecosistemico, perché permette di vivere il parco in maniera più efficiente, per cui per le persone possono arrivare a trovare dei servizi utili come l'area fitness per fare attività fisica, e importante dal punto di vista ecologico perché così risparmiamo acqua potabile.
0: Sabato prossimo nei supermercati torna l'iniziativa Dona una spesa.
7: Appuntamento per sabato prossimo, dove per il 7° anno tornerà nei supermercati della Conad l'iniziativa benefica Dona una spesa. La raccolta tocca 41 punti vendita nella Bergamasca, dove saranno presenti i volontari della San Vincenzo, degli Alpini e della Caritas per spiegare e raccogliere i generi alimentari che si vorranno donare. Per l'occasione Conad attiverà l'operazione BIS, il classico paghi uno e compri due. I beni raccolti saranno distribuiti a famiglie seguite dalla San Vincenzo e dai centri parrocchiali di primo ascolto.
10: È un'occasione per raccogliere generi alimentari che verranno poi consegnati alle famiglie in difficoltà del nostro territorio, è un'occasione per portare un segnale di speranza, un segnale di comunità, è anche un modo per dare senso all'azione dei volontari stessi, colorare la vita.
11: La nostra mission c'è il claim persona oltre le cose, e questo è un esempio di come dire, valorizzazione della persona nella nostra comunità e quindi nel territorio in cui siamo immersi ogni giorno, in questo caso sapendo il bisogno che tutte queste associazioni hanno sul territorio è doveroso fare questo tipo di iniziativa, quindi un gesto semplice ma

0: Esatto, perché la sesta edizione della Papa Giovanna è un'edizione vintage. Quest'anno abbiamo voluto farla vintage, l'edizione.
1: Senti, è diventata una
0: Sì.
1: tradizione, no? È nata 6 anni fa, così con il passaggio all'interno del Papa Giovanni, che è molto suggestivo, ma adesso è diventata intanto una tradizione, quindi che si rinnova e si ingrandisce anche anno dopo
0: Esatto, come ogni
1: anno.
0: anno. Esatto, come ogni anno in collaborazione con il Comune di Bergamo e il patrocinio di Regione Lombardia, provincia di Bergamo, abbiamo il patrocinio di 9 comuni dell'Interland, tra cui Zanica e anche ATS Bergamo e poi altre istituzioni. E anche quest'anno portiamo 3 percorsi, la 5, la 10 e la 14.
1: Prima di
0: La
1: arrivare ai
0: 5,
1: percorsi che
0: sì.
1: sono, come dire, sì, è giusto dirli, ma perché corriamo? Per chi corriamo?
0: Ah, beh, corriamo come tutti gli anni per l'Associazione Paolo Belli, che sostiene i malati oncologici di leucemia, ematologia, eccetera, e sostiene la ricerca in collaborazione con il
1: Abbiamo due
0: comune, con
1: Margaret in
0: l'ospedale
1: questo
0: di
1: momento in
0: Bergamo. Sì,
1: onda.
0: esatto. Quella era più giovane però,
1: Sei
0: era di
1: bella,
0: due tradizioni
1: anche
0: fa.
1: oggi.
0: Grazie.
1: E quindi,
0: E per
1: giusto?
0: cui bisogna per forza partecipare non solo per lo sport, per il benessere fisico, ma anche e soprattutto perché è una corsa di beneficenza e fa bene soprattutto anche al cuore. Infatti non per niente quest'anno abbiamo messo sulle magliette il cuore.
1: Senti, hai detto 3 percorsi, eccoli qua, 5, 10 e 14 chilometri.
0: Esatto, la 5 come l'anno scorso è agibile a passeggini e disabili, passa intorno all'ospedale, ai giardinetti dell'ospedale, Vialetti e alla Trucca, mentre invece il percorso della 10 va in Città Alta e quindi sconsigliato a passeggini e disabili, mentre invece la 14 è l'unione dei primi 9 chilometri della 10 e l'aggiunta dell'ultimo pezzo, cioè degli ultimi 5 chilometri, insomma.
1: E per chi insomma corre veramente, ecco, è consigliata a
0: Sì,
1: chi.
0: perché esatto, perché, oppure per camminatori esperti. Poi la novità di quest'anno è che il ristoro non sarà più sulla scaletta dello Scorlazzino come lo scorso anno, ma saremo ospiti al seminario di Bergamo, che c'è uno spazio più ampio e più agibile per tutti.
1: Va bene, Margaret, quindi queste sono le indicazioni. 23 maggio, dove ci si iscrive?
0: Allora, ci si può scrivere online oppure direttamente sul posto il 23 maggio. Se ci si iscrive online, si ha la certezza di avere la maglietta in omaggio. Con 12 euro c'è questa maglietta che vi ho mostrato prima in omaggio, mentre invece ci sono due tipi di iscrizione, quella con 10 euro invece c'è questo bel
1: Va
0: cappellino
1: bene.
0: vintage sempre,
1: Va bene,
0: con
1: quindi.
0: 10 euro. E poi invece i bambini sotto i 6 anni pagano 1 euro ed avranno un gadget al momento, una
1: Una
0: surprise.
1: cifra simbolica. Siamo contenti anche noi di, come dire, promuovere questa bella camminata, bella corsa. Quindi la Papa Giovanna il 23 di maggio con Margaret e con tanti podisti insonni, ma anche podisti che dormono, insomma. Quindi
0: Esatto.
1: tanta gente che ha voglia di correre, di camminare, di fare beneficenza. In bocca al lupo, Margaret, un abbraccio.
0: Grazie mille, vi aspettiamo tutti perché la corsa della Papa Giovanna fa bene soprattutto al cuore. Ciao a tutti,
1: Grazie
0: grazie.
1: Margaret, al volo prima di chiudere, un punto nelle ultime due partite di campionato è quello che serve all'Atalanta per l'aritmetica certezza del settimo posto in classifica e, notizia di ieri sera, porterà sicuramente alla qualificazione alla prossima Conference League dove i nerazzurri sarebbero tra le teste di serie. La vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter, che ha battuto in finale 2-0 la Lazio a Roma, libera infatti un posto in più per le squadre italiane nella competizione europea. Quindi, oltre alle 4 in Champions, la quinta e anche la sesta andranno in Europa League e quindi la settima in conference e la settima è l'Atalanta. Ci fermiamo per questa edizione del telegiornale, solo qualche minuto e torniamo di nuovo insieme. Vi aspetto.
2: Dona nuova vita al tuo bagno.
3: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre.

0: sempre a Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alto sta con te!
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Radio Alta, Bergamo, è in onda.
6: Spot, spot.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
0: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad. Conad, persone oltre le cose. Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni, su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Giovedì 14 maggio, buongiorno e benvenuti all'edizione pomeridiana del nostro telegiornale che si apre con una notizia davvero drammatica, la morte di un bimbo di soli 9 anni investito da un'automobile davanti alla scena tragica, tutta la famiglia.
2: Ha salutato il papà ed è sceso dall'auto per raggiungere il vicino negozio della mamma dall'altro lato della strada. Giulio Lovera, di soli 9 anni, residente in via Gaudenzi nel quartiere San Paolo, è morto investito da un'auto, una Smart, che arrivava in quell'istante. Una tragedia che inchioda una scena straziante con tutta la famiglia del piccolo, compreso il fratellino, racchiusa in pochi metri, impotente dinanzi alla gravità della situazione. L'investimento ieri pomeriggio in piazzale Risorgimento nel quartiere di Loreto. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo per più di mezz'ora prima del trasporto al Papa Giovanni con il piccolo in condizioni disperate. Morirà poco dopo l'arrivo a causa dello shock emorragico. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, Giulio era in auto con il papà Giovanni in piazzale Risorgimento, erano incolonnati al semaforo in direzione via Broseta. Il padre avrebbe accostato per parcheggiare e fare scendere il figlio Giulio. Lui così è sceso dall'auto con l'intenzione di raggiungere la mamma, Loredana Dall'Ora, titolare del negozio L'Arte Estetica, sul lato opposto della strada. Avrebbe attraversato la carreggiata all'altezza del supermercato, passando davanti ad un camion che era fermo. È stato poi travolto da una Smart che proveniva dalla direzione opposta. Inutile il segnale disperato lanciato dal guidatore del camion con il per attirare la sua attenzione. Il conducente si era drammaticamente accorto della presenza del bambino e ha suonato più volte per avvertirlo del possibile pericolo. L'impatto con la vettura guidata da una settantenne di Bergamo, che non avrebbe visto sopraggiungere il bambino, è stato violento. Giulio è stato sbalzato a 10 metri di distanza. Sono arrivate un'ambulanza della Croce Rossa di Bergamo, un'automedica dell'ospedale Papa Giovanni, ma le condizioni del piccolo sono apparse subito disperate. Sotto shock ed illesa la donna alla guida della vettura che ha investito Giulio, la settantenne di Bergamo, si è fermata per diverse ore sul posto a rispondere alle domande della polizia locale, che ha ascoltato anche altri testimoni. È indagata per omicidio stradale, anche se le responsabilità sono in corso di accertamento. Loreto e San Paolo, due quartieri contigui, sono sotto shock. Ieri sera diversi cittadini si sono ritrovati in piazzale Risorgimento per un momento di raccoglimento in memoria di Giulio. Con i gessetti colorati hanno disegnato fiori, cuoricini e messaggi per il bimbo, ma soprattutto hanno disegnato quelle strisce pedonali che al centro di piazzale Risorgimento non ci sono. C'era anche una scritta diretta al comune: fate le strisce.
1: E ricordate l'assassinio di Sara Centelle, che è la giovane che è stata ammazzata a Costa Volpino. Ieri la sentenza, ergastolo per Jasandeep Badan.
3: Lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di 2 mesi.
4: La Corte d'Assise del Tribunale di Bergamo ha condannato Jasandeep Badan all'ergastolo con isolamento di 2 mesi. Sono state riconosciute entrambe le aggravanti, vale a dire la crudeltà e il nesso teleologico. Badan, il 26 ottobre 2024, uccise Sara Centelle e l'ha uccise con una crudeltà particolarmente rilevante.
2: Prima sbatté ripetutamente a terra la testa della giovane, poi la strozzò e quando ormai era esanime in fin di vita per sua stessa ammissione, prese da un cassetto delle forbici e infierì sul volto della ragazzina per 70 volte. La Corte ha seguito la richiesta del PM Raffaella Latorraco, un omicidio aggravato dalla crudeltà, dalla minorata difesa e dal nesso teleologico. Il movente del delitto fu la ricerca spasmodica di droga, a costo di tutto, a costo della vita di una ragazza poco più che adolescente, che come unica colpa ha avuto l'essersi svegliata nel cuore della notte in casa sua mentre Deep frugava ovunque, a caccia del panetto di hashish che l'amica Ryan, ospite di Sara, aveva nascosto nell'armadietto. Deep, dopo una serata di bagordi a base di alcol e droga, arrivò accompagnato e strafatto a casa sua. Il palazzo contiguo a quello di Sara, con i sotterranei però in comune, non andò a dormire, ma decise di chiamare l'amica di Sara, spacciatrice, per procurarsi dell'hashish, appuntamento che doveva essere sotto casa, ma decise di depistare la giovane, di mandarla in strada per avere accesso a casa di Sara dopo essersi assicurato che la la mamma non era in casa. Entrò così in camera dove Sara stava dormendo. La giovane si svegliò spaventata e venne brutalmente assassinata con una crudeltà che non si spiega. I vicini hanno raccontato di aver sentito urlare e poi un basta, basta, con l'ultimo filo di voce, massacrata. La troverà l'amica spacciatrice Ryan, quella che Deep avrebbe dovuto incontrare da basso. Quell'amica che, risalita in casa, ha trovato il corpo martoriato, andò come prima cosa a recuperare la droga non trovata da Deep e solo dopo chiamò i soccorsi. La povera Sara fu così tradita anche dalla sua amica. Una vita spezzata, senza alcun senso, senza alcuna pietà, da sola, di notte e senza nemmeno capire il perché.
1: E un'altra vicenda assurda è quella del vilipendio del cadavere di Pamela Genini. C'è una novità, slitta a sorpresa infatti l'analisi del telefono sequestrato dai carabinieri a Francesco Dolci, l'amico della vittima, che dice anche di essere stato un suo fidanzato e al momento è l'unico indagato per il vilipendio del cadavere e l'occultamento della testa. L'analisi di chat e fotografie contenute nel telefono slitta perché il secondo telefono non salta fuori. Dolci dice che qualcuno glielo avrebbe rubato. Intanto ha sempre detto di essere a completa disposizione, ma nel momento in cui stava per iniziare l'analisi sul dispositivo arriva il suo avvocato che chiede la copia, che chiede di analizzare il telefono in incidente probatorio. Di fatto per Dolci non dovrebbe cambiare nulla, è solo uno slittamento di tempo, perché dopo la richiesta ci sono 10 giorni di tempo e poi il GIP doveva valutare in autonomia se accogliere o rigettare l'istanza. Se dovesse ritenere che la richiesta è congrua, fisserà l'udienza e si potrà procedere. Solo un prolungamento dei tempi, mentre diversamente i carabinieri avrebbero iniziato già oggi ad analizzare il contenuto del telefono di Dolci, quindi vuol dire le foto, vuol dire le chat e tutte le conversazioni. Parliamo di sicurezza perché le continue spaccate di questi giorni preoccupano i commercianti, è un incubo per 6 imprese su 10.
5: L'emergenza sicurezza nel tessuto produttivo bergamasco si traduce in numeri che superano ampiamente la media nazionale. Secondo l'ultima rilevazione sulla legalità, il timore per furti e spaccate colpisce ormai il 56% delle imprese. Un dato che certifica come quasi 6 imprenditori su 10 considerano questi reati la minaccia principale. Il distacco con il resto del paese è netto se si considera che a livello Italia i furti preoccupano circa il 22% degli operatori e le spaccate il 19%. I dati dell'indagine di Confcommercio sui fenomeni illegali è stata realizzata in collaborazione con l'istituto di ricerca Format Research. Il peggioramento delle condizioni di sicurezza negli ultimi 3 anni è stato rilevato dal 36% degli intervistati, una quota superiore alla media dei centri urbani. Accanto ai reati predatori emerge il peso del degrado. Un imprenditore su 4 denuncia l'impatto negativo di baby gang e mala movida, mentre oltre il 32% teme le ripercussioni di atti vandalici e incuria urbana sulla tenuta del commercio di vicinato. Di fronte a questo scenario la reazione del comparto è massiccia. Ben il 92% delle imprese bergamasche ha stanziato fondi per la difesa della propria attività dotandosi di videosorveglianza nell'84% dei casi e di sistemi antitaccheggio nell'83%. Nonostante l'autotutela privata, la richiesta di intervento pubblico resta altissima. Il 75% degli operatori chiede allo Stato il presidio costante del territorio e l'istituzione della polizia di quartiere per frenare l'escalation criminale.
1: Parliamo ora di un parco, il Parco Turani, perché sono in programma interventi di riqualificazione e di valorizzazione.
6: Dopo il laghetto del Parco Marenzi si passa alla rete dei microcanali del Parco Turani di Redona. Qui è in corso la realizzazione di un pozzo artesiano con una profondità di circa 60 metri destinato all'alimentazione del ricambio dell'acqua, limitando così gli sprechi.
7: Abbiamo fatto questo pozzo artesiano per alimentare i laghetti in maniera sostenibile e non più con l'acqua potabile, quindi staccandoli dall'acquedotto. Ora sono alimentati con acqua di faglia. Abbiamo ripristinato con la pompa un nuovo impianto di ricircolo e in questo modo non sprechiamo acqua potabile.
6: E per un cantiere in arrivo ce n'è uno concluso. Si tratta della nuova area fitness dotata di un sistema innovativo che consente agli utenti di accedere tramite un QR code a programmi di allenamento personalizzati.
7: Un QR code che ci spiega e ci indica come fare attività motoria sportiva, quello che incide a livello muscolare del corpo e quindi ciascuna attrezzatura viene presentata. Questo per dirci l'obiettivo che poi vogliamo avere anche come assessorato e come amministrazione, soprattutto di poter garantire un accesso fruibile all'attività motoria sportiva all'aria aperta, per come contrasto all'isolamento sociale, ma anche come possibilità di aggregare le persone attorno a un focus che per noi oggi rappresenta la alla medicina, che è l'attività motoria.
8: Un investimento importante sul piano economico, 16.500 euro l'area fitness, 34.500 il pozzo, però anche un investimento soprattutto importante dal punto di vista ecosistemico, perché permette di vivere il parco in maniera più efficiente, per cui per le persone possono arrivare a trovare dei servizi utili come l'area fitness per fare attività fisica, e importante dal punto di vista ecologico perché così risparmiamo acqua potabile.
1: Sabato prossimo nei supermercati torna l'iniziativa Dona una spesa.
6: L'appuntamento è per sabato prossimo, dove per il settimo anno tornerà nei supermercati della Conad l'iniziativa benefica Dona una spesa. La raccolta tocca 41 punti vendita nella Bergamasca, dove saranno presenti i volontari della San Vincenzo, degli Alpini, della Caritas, per spiegare e raccogliere i generi alimentari che si vorranno donare. Per l'occasione Conad attiverà l'operazione BIS, il classico paghi uno e compri due. I beni raccolti saranno distribuiti a famiglie seguite dalla San Vincenzo e dai centri parrocchiali di primo ascolto.
9: È un'occasione per raccogliere generi alimentari che verranno poi consegnati alle famiglie in difficoltà del nostro territorio, è un'occasione per portare un segnale di speranza, un segnale di comunità, è anche un modo per dare senso all'azione dei volontari stessi, colorare la vita.
10: La nostra mission c'è il claim persona oltre le cose, e questo è un esempio di come dire, valorizzazione della persona nella nostra comunità e quindi nel territorio in cui siamo immersi ogni giorno. In questo caso, sapendo il bisogno che tutte queste associazioni hanno sul territorio, è doveroso fare questo tipo di iniziativa, quindi un gesto semplice ma che però ha una grandissima valenza nel nostro territorio.
0: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
11: Ben ritrovati amici di Bergamo TV, come sempre il più cordiale benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta e al nostro ospite Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Buongiorno Cesare, come stai?
12: Buongiorno Fabrizio, molto bene.
11: Ieri sera hai brindato, perché poi ci sono i bauscioni interisti che dicono: ma vi abbiamo mandato in conference, lo dice anche l'Eco di Bergamo a pagina 46, hai brindato, hai festeggiato questo traguardo?
12: Non esageriamo, rimaniamo sobri, anche perché non c'è ancora la matematica sicurezza, quindi un minimo di cautela.
11: Un punticino no, anche perché dovremmo perdere 3-0 col Bologna adesso.
12: Per un punto Martin perse la cappa, c'è il famoso detto, no? Quindi è chiaro che il traguardo è lì un passo, ovviamente non è che voglio fare il cuffo, ci mancherebbe altro, però diciamo che aspettiamo domenica alle 20 avremo probabilmente il verdetto giusto.
11: Anche perché si giocherà, lo ricordiamo, domenica alle ore 18. Ho allargato le braccia davanti a questa citazione così dotta. Poi Beppe De Vecchi ha proposto il calendario con Claudio Castelli in regia, come sempre li ringraziamo. Eccolo qua, mancano praticamente due giornate alla termine, però ti chiedo, perché ho degli amici tifosi del Napoli che volevano andare, Domenico Esposito voleva andare da Ponte San Pietro a Pisa a vedere la sua squadra del cuore, che è il Ciuccio, e ti chiede: ma quando devo prenotare? A che ora posso partire?
12: No, al momento non è dato saperlo, perché c'è tutto il caos legato al derby di Roma, orari che variano di momento in momento. Adesso c'è un ricorso al TAR, lì si disputa fra un anticipo, una partita che dovrebbe potersi giocare o domenica alle 12 oppure lunedì sera secondo la prefettura. Adesso la Lega di Calcio ha fatto ricorso al TAR per ottenere questo anticipo a mezzogiorno. Siamo nel paese delle banane, per cui fino all'ultimo secondo probabilmente non si saprà in che giorno si gioca. Peraltro alla partita Roma-Napoli sono legate altre 5, però questo è di contemporaneità.
11: Ti credo, la corsa Champions che vale, cioè questa è veramente la follia del calcio italiano. Io credo che i dirigenti potrebbero eventualmente organizzare, non lo so, la pesca all'alborella, trovami un fiume di tuo gradimento, scegli tu, pesca all'alborella, mi trasferiamo di ruolo, perché io poi ho recuperato, grazie sempre alla nostra regia, cosa scrive Tutto Sport: vergogna, calendario, accuse, leggerezze e soldi in fumo, i tifosi pronti a querelare. Ma è un atto di eroismo a questo punto fare l'abbonamento a una squadra.
12: Ah beh, questo da tempo, visto che fra gli anticipi, posticipi, mezzogiorno, le sera, le 18, un povero tappino che fa l'abbonamento non sa esattamente quante partite potrà vedere in maniera diretta, perché poi ci sono gli impegni di lavoro, gli impegni familiari, quindi uno non è in grado di programmare niente. Però questo è il risultato della dittatura delle televisioni, non è da oggi ma è da un po' di anni ormai. E quello del calendario invece è un gran caos, va detto, adesso i giornali sono degli abilissimi censori degli errori altrui, ma nemmeno dentro i giornali ci si è accorti del pasticcio, e poi dopo è facile dire che nessuno se n'era accorto, ma compresi quelli che fanno i censori, cioè, quindi è un paese di smemorati.
11: Bella autocritica la tua, Cesare, complimenti, chapeau, come dicono quelli bravi. Tra l'altro ho letto che eri stato eletto nel comitato di redazione del Corriere della Sera.
12: Ma sono i tranelli dell'algoritmo che fa circolare dei post vecchi di 3 anni che però vengono presi per nuovi, e quindi corrono felicitazioni per un incarico che è già finito da un anno, quindi ma parliamo di Atalanta, va, che è una cosa più
11: bellissima, perché guardo, ti seguo su Facebook, ho detto a me risulta che questo incarico era stato concluso, almeno ce l'avevi comunicato, poi me lo ritrovo sulla tua pagina di Facebook.
12: 2023, durava 2 anni, è finito nel 2025, siamo nel 2026 e quindi direi che la macchina del tempo ancora non l'abbiamo inventata. Quindi
11: vabbè, Scalvini, vediamo. Campionato finito, scatta l'emergenza in difesa per la gara di domenica alle ore 18, però ieri al Bar Spritz, che nome molto intrigante, di Dalmine, dove c'è anche Ivan Spada, tutti gli amici del Dea Club, hanno brindato alla Conference. Leggo un post di Vittorio Attanà che dice: al di là poi dell'Atalanta favorita, come scrive oggi giustamente Matteo Spini sull'Eco di Bergamo, ipotizza delle trasferte abbastanza singolari in località amene, mi concedi il termine?
12: Ma sì, ti concedo il termine, ci sta, però non è necessariamente negativo, perché visto che in questi 9 anni l'Atalanta è stata a Barcellona, a Madrid, a Francoforte, a Dortmund, che queste le grandi città le ha viste tutte, tanto vale andare a visitarne di nuove, no? Quelle che ancora non hai, c'è il piacere della scoperta, il piacere di vedere cose nuove, quindi questa avventura va vissuta con lo spirito di una competizione europea, comunque la minore di sicuro, però non per questo meno da buttare via, e col piacere anche di girare. Magari alcune trasferte saranno un po' improponibili perché saranno veramente un po' lontane, diciamo, e dal punto di vista logistico non facilmente gestibili, altre invece magari lo saranno di più, e secondo me, per come hanno vissuto le trasferte i tifosi dell'Atalanta, saranno dei viaggi divertenti, non ne ho il minimo dubbio.
11: Assolutamente d'accordo con te. Atalanta alla Conference, c'è questo editoriale pubblicato all'interno di Corner. Manca un soffio, manca quel famoso punticino, Cesare, ma la rivoluzione è già qui. 2 punti. Dirigenti, modulo, mister e mercato. Scrive Roberto Belingheri, vice caporedattore dell'Eco di Bergamo, e poi come sempre c'è la dettagliata analisi di Gianluca Besana, e ci parla di questo Giuntoli che ha fatto discutere, ne abbiamo già parlato, per me è un grande direttore sportivo, l'ha dimostrato con i fatti. Qualcuno ormai a Bergamo non si accontenta più di nulla. Prendiamo Klopp, prendiamo Guardiola, non lo so, chi vuoi, scegli tu Cesare, vai tu.
12: Io penso che come sempre bisogna utilizzare un metodo di equilibrio e anche un po' guardingo, anche rispetto alla tua affermazione, è un grande dirigente, io mostrerei più cautela, nel senso che a Napoli ha sicuramente fatto un ottimo lavoro, a Torino con la Juventus molto meno.
11: A Carpi, te lo sei dimenticato, a Carpi?
12: Sì, ma io sono uno smemorato, sono lo smemorato di Carpi, non di Collegno.
11: accetto la tua autocritica.
12: No, ma se vuoi ti faccio un'altra battuta, a leggere i giornali Roma e Milan starebbero cercando un direttore sportivo definito bravissimo, a Bergamo di questo direttore sportivo non abbiamo la stessa opinione, quindi come dire i giudizi sono un po' variabili a seconda delle situazioni, quindi diciamo che partiamo con attenzione e con la consapevolezza che Giuntoli, se sarà davvero lui, ma ormai non ci sono quasi più dubbi, ha fatto bene in realtà, diciamo, piccole come Carpi e buona, anzi decisamente sopra la media di Napoli. L'altra esperienza non è andata bene, è sicuramente un dirigente preparato, quindi è il primo cambio, ma come diceva nella sua analisi Roberto Belinghieri, è un pezzo di una rivoluzione che ci sarà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Sarà un'estate molto diversa dalle precedenti questa per l'Atalanta, perché appunto cambierà il direttore sportivo, secondo me al 99% cambia anche l'allenatore e cambieranno almeno 6-7 giocatori, quindi negli ultimi anni non ci sono mai stati così tanti cambiamenti e così radicali, quindi avremo molto da discutere, caro il mio Fabrizio.
11: Ecco, però Cesare, stanno pranzando oppure stanno rientrando a casa e sono sintonizzati sulle frequenze di Radio Alta i nostri radiotelespettatori? Tu hai parlato di questa mezza rivoluzione a questo punto, però la strada che secondo te la famiglia Percassi, Luca Percassi, sta cercando di intraprendere mi sembra all'insegna di mantenere un livello molto molto alto per la dimensione Atalanta, perché poi
12: questo Fabrizio non lo possiamo dire in questo momento,
11: certo.
12: nel senso che al momento conosciamo solo il nome di Giuntoli, non conosciamo tutti gli altri pezzi della scacchiera, quando li conosceremo sapremo dire. Io non lo so, ho qualche dubbio, nel senso che siccome quella che sì, abbiamo parlato di rivoluzione, secondo me siamo più vicini a una rifondazione, che è un concetto un po' più diverso e un po' più radicale. Secondo me si tratta di avviare un ciclo nuovo, e per avviare un ciclo nuovo vuol dire non mettere in cantiere, non mettere in preventivo una stagione di altissimo livello, perché devi aggiustare tante cose, se va bene per carità ce la fai, ma quando tu cambi e il direttore sportivo e l'allenatore e 5, 6, 7 pedine fondamentali, è un po' complicato pensare,
11: certo,
12: che
11: devi ricostruire un po' tutto, sono pienamente...
12: anche perché Fabrizio, parliamoci chiaro, tu perderai Ederson, perderai probabilmente De Catelare e altri pezzi, magari un attaccante, magari Scamacca, cioè, e sostituire giocatori di questo valore che sono quelli che ti garantiscono una stagione di alto livello non sarà facilissimo. Tieni conto, aggiungo, che siccome non vai in Champions League non avrai la garanzia di contare su 50-60 milioni già all'avvio di stagione, e quindi non avrai tutti questi soldi da investire su giocatori che per essere di qualità valgono almeno 20, 30, 35 milioni. Se facciamo queste considerazioni e tiriamo le somme, secondo me andiamo incontro alla ripartenza di un ciclo nuovo, e questo vuol dire, secondo me, poi posso sbagliarmi, che ci vorrà un po' di pazienza per arrivare laddove siamo stati negli ultimi anni.
11: Hai ruolo per dirigere i pompieri che spengono il fuoco, Cesare?
12: No, ma io non faccio il pompiere, faccio la persona equilibrata che guarda le cose.
11: Come da tua caratteristica fondamentale.
12: Se vogliamo suonare le trombe, costa niente. No,
11: no? Però anzi, ce ne sono magari... già troppi di trombettieri, dal mio punto di
12: io
11: vista.
12: Io penso di aver messo lì un ragionamento logico.
11: Assolutamente,
12: che non vuol dire che sia fondato, perché perché non sono nella testa dei percassi, quindi non so se domani mattina comprano Ronaldo piuttosto che allora cambia il, come ho detto, ho premesso che non conosciamo quale sarà la strategia. Il giorno che decideranno l'allenatore capiremo un pezzetto in più, e quando verranno acquistate le alternative a Ederson e ad altri capiremo ancora di più, e allora potremo esprimere dei giudizi più compiuti.
11: Ecco l'ultimo capitolo, l'ultimo paragrafo dell'articolo di Matteo Spini termina, me l'ha sottolineato il nostro amico Andrea Iannotta, che è tifoso juventino e sta fremendo perché dice: ma quando gioca la mia squadra? Non lo so, Andrea, porta
12: prima pazienza. prima o poi giocherà, dai,
11: lo scopriremo solo vivendo, cantava Lucio Battisti con i testi di Mogol. Si può vincere, perché poi qualcuno sta pranzando, la regia ve lo sta proponendo, chiaramente la Conference non ha il fascino delle altre coppe, però si può vincere, insomma. A Roma hanno festeggiato, per un mese, due, tre, quanto, con Mourinho, te lo ricordi?
12: Me lo ricordo, e la Fiorentina è andata in finale due volte, la Fiorentina, quindi non uno squadrone, quindi è una competizione che può essere alla portata. Naturalmente torniamo al discorso di che squadra fai e di che stagione imposterai, ma comunque per il livello medio delle partecipanti puoi arrivare certamente in fondo e vincerla. Dopodiché, il giorno che tu dovessi vincerla, anche i tanti schizzinosi che ci sono a Bergamo cambierebbero umore sicuramente.

0: Sì, ma come dire, è lecito avere sempre delle grandi aspettative, poi bisogna sempre misurarsi con la realtà. L'Atalanta ha vissuto 9 anni straordinari, 5 partecipazioni alla Champions League, 2 partecipazioni all'Europa League. C'è stato anche un anno, però, di questi 9 anni, non dimentichiamocelo, che l'Atalanta non è andata in Europa con Gasperini. Quindi quest'anno ci si andrà con la Conference, quindi quantomeno un gradino in più. Quindi non c'è stato dramma nel 2021, non si vede perché lo si deve fare adesso. Anzi, secondo me lo spirito deve essere quello della curiosità, del piacere di vedere una nuova competizione e togliersi magari anche la soddisfazione di vincere. Sono sicuro che poi scenderanno in piazza per la vittoria della Conference.
1: Con Trick e Track e Ballacche. Cesare, grazie mille per essere stato con noi. Ci sentiamo, mi raccomando, nel tardo pomeriggio di domenica, Radio
0: Non
1: Alto.
0: si può che obbedire. Buona giornata a
1: Obbedisco.
0: tutti.
1: Ciao, grazie mille a Cesare Zappelli del Corriere della Sera. Mi piace ricordare questo appuntamento degli amici dell'Atalanta di Bolgare, diversamente abili. Questa sera la cena sociale a partire dalle 19:30. Complimenti a questo club diversamente alibi. Ci saranno tante presenze importanti e ci sarò anch'io, per cui ci vediamo lì. Grazie a Beppe De Vecchi, grazie a Claudio Castelli, agli ascoltatori di Radio Alta. Ci vediamo domani.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Alta Play
4: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza, dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Costanzo Del Pinto. Push the Button.
5: Come si fa a cambiare vita in un momento? È facile, è semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Humana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1, a Curno.
4: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
5: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
4: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
6: To keep on rocking Vinyl Revolution.
7: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on rocking. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve il rock come si deve.
8: On a journey to the rock and roll satellite.
7: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
9: Rock Airplay Mainstream.
7: La classifica dei brani più programmati.
6: Keep on rocking.
7: Il rock che devi ascoltare.
10: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
7: È tempo di grandi classici del rock.
10: It's time of rock classics.
11: Rock Style. Rock Style.
7: Radio Alta. Musica grande.
10: It's time of rock classics. Rock Style.

0: Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata Niciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Niciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Niciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Niciottina bevi latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Niciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Niciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
7: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

Bob Sinclair firma I Can't Wait, nuovo singolo house che richiama le sue radici French Touch. Il pezzo nasce dalla collaborazione con i produttori del suo studio parigino e mantiene quel groove elegante che ha reso Sinclair un'icona mondiale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bob Sinclair, I Can't Wait.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti.
1: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
2: Spot, spot.
3: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
7: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
1: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
8: Radio Alta.
9: Keep on rocking.
10: Keep on rocking.
9: Vinyl Revolution.
10: Keep on rocking.
9: Vinyl Revolution.
10: On Radio Alta.
11: Anche questa è una settimana che è volata via, ma è volata via perché mi stavo chiedendo perché il tempo passa così inesorabile, perché la nostra curiosità, la nostra voglia di ritrovarci insieme per sentire queste canzoni, come dire, smuove un pochino i tempi, il nostro orologio, non vediamo l'ora e quindi andiamo avanti, siamo come i ragazzini. A proposito di ragazzini, di ragazzi, di famiglia, perché poi voi mi scrivete, io lo so, ci sono le mamme, ci sono i genitori, ma ci sono anche i ragazzi che seguono Keep on Rockin', e spesso mi chiedete di aprire con canzoni che li riporta indietro nel tempo. Ovviamente sto parlando dei genitori, però per i ragazzi invece sono cose nuove che poi ascoltate alla radio diventano ancora più belle, e allora vi accontento. Perché qua siamo nel 1970, pensate un po', ecco, la radio che era l'unico mezzo deputato alla musica in quel periodo, Radio Luxembourg piuttosto che Radio Caroline, che cosa potevano trasmettere dalla BBC se non queste canzoni che arrivavano nelle orecchie di quello che adesso sono i genitori o addirittura i nonni. E allora oggi apriamo con i Doors.

0: New Records. Keep on moving.
1: Il finale blues più iconico, grande, Morrison Hotel. Tra l'altro non esiste più il Morrison Hotel, questo è Roadhouse Blues, uno dei brani più ascoltati anche online, anche fra i giovani, comunque quella diciamo più famosa per quanto riguarda i Doors. Allora, ecco, vi dicevo, dunque, canzone del 1970, dove loro c'erano già, erano diciamo passati 8 anni da quando si sono fatti sentire con i primi dischi nel 1962. E quindi a distanza di oltre 50 anni, 60 anni, sono ancora con noi. La cosa ci rende giovani, felici e giovani ancora, perché possiamo annunciare il nuovo disco dei Rolling Stones, In the Stars.

e non so se è successo anche a voi, praticamente è da una settimana che li ascoltiamo tutti i giorni, Rolling Stones. Più ascoltiamo il brano, più ci piace In The Stars. Io credo che non dovrebbero esserci problemi domani in Rocket Play Mainstream per ascoltarli, magari anche in prima posizione, non lo so, mi piace veramente tanto. Da Foreign Tongues, il nuovo disco, che bello poterlo dire, nuovo disco dei Rolling Stones, così come è bello poter dire in questa carrellatona il nuovo disco dei Beatles, il nuovo disco di Paul McCartney, di Ringo Starr, per la prima volta insieme, Home to Us. Play.

per la prima volta insieme a questi due amiconi, perché sono sempre stati amici. Paul McCartney con Ringo Starr hanno fatto delle partecipazioni, ma mai ufficialmente un disco insieme, e adesso sono tornati con questa canzone. Io dico, insomma, due quarti dei Beatles, d'altronde George Harrison e John non possono esserci. Se ci fossero stati, secondo me ne avrebbero fatto parte di questo progetto dei ragazzi di Dungeon Lane. Questo è il titolo anche dell'album. Per quanto riguarda Paul McCartney, che cosa stiamo ascoltando? Allora, una canzone un po' plumbea, questa anche nei suoni, sinceramente, a distanza di 40 anni, tra l'altro partono anche in tournée fra qualche mese. Sono gli Europe, sono tornati con questa nuova canzone intitolata One on One.

Caspita, ma quanto è cattiva questa canzone, il nuovo disco degli Europe, 40 anni dall'uscita del famosissimo The Final Countdown. Quello era solare, almeno anche nei suoni, ma adesso sono diventati anche loro un pochino più maturi, un po' più anziani, gli Europe, e quindi fanno qualcosa più inerente al loro stile di vita attuale. Quindi Europe con One on One, se vi è piaciuta, ecco, ricordiamo che questo è il nostro ultimo appuntamento prima della Rock and Play Mainstream, quindi sono tutte canzoni che possono essere votate per capire quello che sarà la nostra Hit Parade domani, se cambierà, se ci saranno delle nuove entrate. Io penso di sì, almeno qualcuna di sicuro in classifica. Questa, per esempio, a proposito di Hit Parade, è la numero uno nella rock indie americana. Loro si chiamano Dayseeker.

Questa è la canzone che negli States è numero uno nella classifica indipendente. È molto bella, il titolo è Crawl Back to My Coffin e loro si chiamano Daisic. Questo è il disco che abbiamo ascoltato. Allora, mi avete chiesto la tournée degli Europe. Vi do alcune date, non tutte perché sennò non ce la faccio. Iniziano da Marostica il 5 luglio. Vi dico che saranno a Milano il 14 all'Alcatraz e eseguiranno praticamente tutto l'album Funnel Countdown. Altra canzone nuova, Cold Stairs. Il motivo? Volete il titolo di questa canzone? È Out of Love.

io ho un piccolo debole per questa canzone, mi piace molto, Out of Love. Loro si chiamano Cold Stairs, fra le nostre novità modo di cantare un po' la Steve Miller, bella vero? Quante canzoni abbiamo sentito? Quante di queste entreranno nella nostra Rocket Play domani? Keep on rocking, extra time. Ci dobbiamo giocare anche il nostro extra time, glielo devo ai ragazzi, allora sono contento, mio extra time, anche perché con mentite spoglie fino a prova contraria sono in classifica, sono in Rock and Play mainstream, però potrebbe anche accadere lo switch, avete già capito, Disarm, Luna Storta, extra time.

0: voglio una versione remix di questo brano. Che bella è Luna Storta, bravi, bravi ragazzi. Loro si chiamano Disarm, cioè distorsione armonica. Sono di Bergamo. Li stiamo trasmettendo tanto con Mentite Spoglie, ma anche con questa si difendono bene. Luna Storta, devo salutare Andrea Valietti, Valio, Andrea, fortissimo. Claudio Bonetalli, che poi ha scritto il testo di questa canzone. Prendo ciò che tu mi dai. E poi Nicola Tironi, chitarrista, l'ingegnere, non so, ingegnere Francesco James Dean. Che bella realtà, i Disarm. Bene, siamo giunti al termine della nostra puntata odierna, della nostra settimana, lunedì, giovedì. Domani c'è invece la nostra classifica ufficiale, mi sa che ci sarà un ribaltamento, domani seguiteci. Allora, questa è Radio Alta, fra poco c'è Alta Play, Yesterday, Today, Luciano Berri con la Discovery Funk, io sono Teo Mangione, vi aspetto domani e sarà ancora Keep On Rocking, ciao!
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Tutte le emozioni della partita commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18:30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
5: Radio Alta, la musica grande. Radio
6: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Discovery Funk.
0: Dal cuore pulsante del groove fino agli angoli più nascosti del mondo. Luciano Berri ti guida tra classici, rarità.

0: Versace.
1: Discovery Funk.
0: Spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
4: Con la tazza diciottina, bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Ehi fashionisti, al centro commerciale Curno fino al 17 maggio torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
7: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: La musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play.
5: Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: La musica grande.
2: Radio Alta.
1: Alta Play Today. I successi

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Notizia davvero drammatica, la morte di un bimbo di soli 9 anni investito da un'automobile davanti alla scena tragica, tutta la famiglia.
2: Ha salutato il papà ed è sceso dall'auto per raggiungere il vicino negozio della mamma dall'altro lato della strada. Giulio Lovera, di soli 9 anni, residente in via Gaudenzi nel quartiere San Paolo, è morto investito da un'auto, una Smart, che arrivava in quell'istante. Una tragedia che inchioda una scena straziante con tutta la famiglia del piccolo, compreso il fratellino, racchiusa in pochi metri, impotente dinanzi alla gravità della situazione. L'investimento ieri pomeriggio in piazzale Risorgimento nel quartiere di Loreto. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo per più di mezz'ora prima del trasporto al Papa Giovanni, con il piccolo in condizioni disperate. Morirà poco dopo l'arrivo a causa dello shock emorragico. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, Giulio era in auto con il papà Giovanni in piazzale Risorgimento, erano incolonnati al semaforo in direzione via Broseta. Il padre avrebbe accostato per parcheggiare e fare scendere il figlio Giulio. Lui così è sceso dall'auto con l'intenzione di raggiungere la mamma, Loredana Dall'Ora, titolare del negozio L'Arte Estetica, sul lato opposto della strada. Avrebbe attraversato la carreggiata all'altezza del supermercato, passando davanti ad un camion che era fermo. È stato poi travolto da una Smart che proveniva dalla direzione opposta. Inutile il segnale disperato lanciato dal guidatore del camion con il per attirare la sua attenzione. Il conducente si era drammaticamente accorto della presenza del bambino e ha suonato più volte per avvertirlo del possibile pericolo. L'impatto con la vettura guidata da una 70enne di Bergamo, che non avrebbe visto sopraggiungere il bambino, è stato violento. Giulio è stato sbalzato a 10 metri di distanza. Sono arrivate un'ambulanza della Croce Rossa di Bergamo, un'automedica dell'ospedale Papa Giovanni, ma le condizioni del piccolo sono apparse subito disperate. Sotto shock ed illesa la donna alla guida della vettura che ha investito Giulio, la 70enne di Bergamo, si è fermata per diverse ore sul posto a rispondere alle domande della polizia locale, che ha ascoltato anche altri testimoni. È indagata per omicidio stradale, anche se le responsabilità sono in corso di accertamento. Loreto e San Paolo, due quartieri contigui, sono sotto shock. Ieri sera diversi cittadini si sono ritrovati in piazzale Risorgimento per un momento di raccoglimento in memoria di Giulio. Con i gessetti colorati hanno disegnato fiori, cuoricini e messaggi per il bimbo, ma soprattutto hanno disegnato quelle strisce pedonali che al centro di piazzale Risorgimento non ci sono. C'era anche una scritta diretta al comune: fate le strisce.
1: L'assassinio di Sara Centelleghe, la giovane che è stata ammazzata a Costa Volpino, ieri la sentenza, ergastolo per Jasandeep Badan.
3: Lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di 2 mesi.
4: La Corte d'Assise del Tribunale di Bergamo ha condannato Jasandeep Badan all'ergastolo con isolamento di 2 mesi. Sono state riconosciute entrambe le aggravanti, vale a dire la crudeltà e il nesso teleologico. Badan, il 26 ottobre 2024, uccise Sara Centelleghe. L'ha uccise con una crudeltà particolarmente rilevante.
2: Prima sbatté ripetutamente a terra la testa della giovane, poi la strozzò e, quando ormai era esanime in fin di vita per sua stessa ammissione, prese da un cassetto delle forbici e infierì sul volto della ragazzina per 70 volte. La corte ha seguito la richiesta del PM Raffaella Latorraco, un omicidio aggravato dalla crudeltà, dalla minorata difesa e dal nesso teleologico. Il movente del delitto fu la ricerca spasmodica di droga, a costo di tutto, a costo della vita di una ragazza poco più che adolescente, che come unica colpa ha avuto l'essersi svegliata nel cuore della notte in casa sua mentre Deep frugava ovunque a caccia del panetto di hashish che l'amica Ryan, ospite di Sara, aveva nascosto nell'armadietto. Deep, dopo una serata di bagordi a base di alcol e droga, arrivò accompagnato e strafatto a casa sua. Il palazzo contiguo a quello di Sara, con i sotterranei però in comune, non andò a dormire, ma decise di chiamare l'amica di Sara, spacciatrice, per procurarsi dell'hashish, appuntamento che doveva essere sotto casa, ma decise di depistare la giovane, di mandarla in strada per avere accesso a casa di Sara dopo essersi assicurato che la mamma non era in casa. Entrò così in camera dove Sara stava dormendo. La giovane si svegliò spaventata e venne brutalmente assassinata con una crudeltà che non si spiega. I vicini hanno raccontato di aver sentito urlare e poi un basta, basta, con l'ultimo filo di voce: massacrata. La troverà l'amica spacciatrice Ryan, quella che Deep avrebbe dovuto incontrare da basso. scorso. Quell'amica che, risalita in casa, ha trovato il corpo martoriato, andò come prima cosa a recuperare la droga non trovata da Deep e solo dopo chiamò i soccorsi. La povera Sara fu così tradita anche dalla sua amica. Una vita spezzata, senza alcun senso, senza alcuna pietà, da sola, di notte e senza nemmeno capire il perché.
1: Un'altra vicenda assurda è quella del vilipendio del cadavere di Pamela Genini. C'è una novità, slitta a sorpresa infatti l'analisi del telefono sequestrato dai carabinieri a Francesco Dolci, l'amico della vittima, che dice anche di essere stato un suo fidanzato e al momento è l'unico indagato per il vilipendio del cadavere e l'occultamento della testa. L'analisi di chat e fotografie contenute nel telefono slitta perché il secondo telefono non salta fuori. Dolci dice che qualcuno glielo avrebbe rubato. Intanto ha sempre detto di essere a completa disposizione, ma nel momento in cui stava per iniziare l'analisi sul dispositivo arriva il suo avvocato che chiede la copia, che chiede di analizzare il telefono in incidente probatorio. Di fatto per Dolci non dovrebbe cambiare nulla, è solo uno slittamento di tempo, perché dopo la richiesta ci sono 10 giorni di tempo e poi il GIP doveva valutare in autonomia se accogliere o rigettare l'istanza. Se dovesse ritenere che la richiesta è congrua, fisserà l'udienza e si potrà procedere. Solo un prolungamento dei tempi, mentre diversamente i carabinieri avrebbero iniziato già oggi ad analizzare il contenuto del telefono di Dolci, quindi vuol dire le foto, vuol dire le chat e tutte le conversazioni.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta Bergamo è in onda.
0: Spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
9: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
8: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Wilmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Wilmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Voglio più!

0: Capire a chi le dolfini siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo 18 anni, dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare all'Ateneo. Ascoltiamo le parole di Papa Leone agli studenti.
1: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione.
0: Tensione a Gerusalemme nella giornata della Marcia delle Bandiere Ricorrenza, che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la Guerra dei Sei Giorni nel 1967. Una tensione che arriva mentre entra in crisi il governo Netanyahu. Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto.
2: Accoglienza con tappeto rosso, ma anche un avvertimento. Xi Jinping ha avvisato Donald Trump: Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male. I due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni, nutrita di imprenditori, quella statunitense, hanno avuto un lungo bilaterale, oltre due ore, nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremo essere partner e non rivali, ha detto il presidente cinese all'avvio del colloquio. Un onore, ha affermato Trump, l'incontro con Xi Jinping. Sul tavolo, oltre agli interessi commerciali, anche la situazione in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto per sostenere il libero flusso di energia. Su questo concordano i due leader, secondo una nota della Casa Bianca diffusa al termine del faccia a faccia. E Washington sottolinea anche che entrambi i paesi ritengono che l'Iran non possa avere un'arma nucleare. Elena Seno, linea allo studio.
0: E una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,86% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Fermato a Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita a Sacco Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia. Si tratta un 22enne, è il secondo maggiorenne del gruppo di aggressori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Mangio Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
10: Radio Alta.
11: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Radio Alta.
1: Spot, spot.
3: È arrivata diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
7: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
1: Radio Alta, Radio Alta.
2: Radio Alta.
1: La musica grande.

Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo di sicurezza perché le continue spaccate di questi giorni preoccupano i commercianti. È un incubo per 6 imprese su 10.
2: L'emergenza sicurezza nel tessuto produttivo bergamasco si traduce in numeri che superano ampiamente la media nazionale. Secondo l'ultima rilevazione sulla legalità, il timore per furti e spaccate colpisce ormai il 56% delle imprese. Un dato che certifica come quasi sempre 10 su 10 considerano questi reati la minaccia principale. Il distacco con il resto del paese è netto se si considera che a livello Italia i furti preoccupano circa il 22% degli operatori e le spaccate il 19%. I dati dell'indagine di Confcommercio sui fenomeni illegali è stata realizzata in collaborazione con l'istituto di ricerca Format Research. Il peggioramento delle condizioni di sicurezza negli ultimi 3 anni è stato rilevato dal 36% degli intervistati, una quota superiore alla media dei centri urbani. Accanto ai reati predatori emerge il peso del degrado. Un imprenditore su 4 denuncia l'impatto negativo di baby gang e malamovida, mentre oltre il 32% teme le ripercussioni di atti vandalici e incuria urbana sulla tenuta del commercio di vicinato. Di fronte a questo scenario, la reazione del comparto è massiccia. Ben il 92% delle imprese bergamasche ha stanziato fondi per la difesa della propria attività, dotandosi di videosorveglianza nell'84% dei casi e di sistemi antitaccheggio nell'83%. Nonostante l'autotutela privata, la richiesta di intervento pubblico resta altissima. Il 75% degli operatori chiede allo Stato il presidio costante del territorio e l'istituzione della polizia di quartiere per frenare l'escalation criminale.
1: Parliamo ora di un parco, il Parco Turani, perché sono in programma interventi di riqualificazione e di valorizzazione.
3: Dopo il laghetto del Parco Marenzi si passa alla rete dei microcanali del Parco Turani di Redona. Qui è in corso la realizzazione di un pozzo artesiano con una profondità di circa 60 metri destinato all'alimentazione del ricambio dell'acqua, limitando così gli sprechi.
4: Abbiamo fatto questo pozzo artesiano per alimentare i laghetti in maniera sostenibile e non più con l'acqua potabile, quindi staccandoli dall'acquedotto. Ora sono alimentati con acqua di faglia, abbiamo ripristinato con la pompa un nuovo impianto di ricircolo e in questo modo non sprechiamo acqua potabile.
3: E per un cantiere in arrivo ce n'è uno concluso. Si tratta della nuova area fitness dotata di un sistema innovativo che consente agli utenti di accedere tramite un QR code a programmi di allenamento personalizzati.
4: Un QR code che ci spiega e ci indica come fare attività motoria sportiva, quello che incide a livello muscolare del corpo e quindi ciascuna attrezzatura viene presentata. Questo per dirci l'obiettivo che poi vogliamo avere anche come assessorato e come amministrazione soprattutto, di poter garantire un accesso fruibile all'attività motoria sportiva all'aria aperta, per come contrasto all'isolamento sociale, ma anche come possibilità di aggregare le persone attorno a un focus che per noi oggi rappresenta la medicina, che è l'attività motoria.
5: Un investimento importante sul piano economico, 16.500 euro l'area fitness, 34.500 il pozzo, però anche un investimento soprattutto importante dal punto di vista ecosistemico, perché permette di vivere il parco in maniera più efficiente, per cui per le persone possono arrivare a trovare dei servizi utili come l'area fitness per fare attività fisica. È importante dal punto di vista ecologico perché così risparmiamo acqua potabile.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
10: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
11: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
10: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
12: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: I riflettori si accendono anche quest'oggi sull'area musicale funk, black and soul, uno spazio del mondo che potrebbe sembrare spesso quasi scontroso, ma in realtà vedrete, riusciremo ad essere anche molto delicati.

le figure più prestigiose nel nuovo soul britannico. Mi manca solo quel salto di qualità che potrebbe portarlo in alto nelle classifiche mainstream. Certamente le qualità non gli mancano. Lo ricordiamo ancora una volta, il suo nome è Luca Setto, questa era Sweet Love.

si entra in questo mood, è difficile uscirne. È come se ti sequestrasse emotivamente per qualche minuto. È un progetto svedese che si chiama Band of Pockets, che ha Discovery Funk e seguiamo sin dalle origini. Una vera esperienza immersiva, questa canzone che si chiama Give Me More. L'atmosfera rimane ad altissimo livello.

0: veramente molto bello potersi lasciare andare sulle note di una grande canzone e per qualche minuto fregarsene di tutto il resto. Un album che segna i primi 10 anni di carriera di Lionel Richie, che senza ragioni nostalgiche ha voluto sottolineare questo punto d'arrivo e la visione verso il futuro. L'album è proprio Back to Front, sul quale ha voluto inserire anche 3 canzoni provenienti dalla sua precedente esperienza con i Commodores e 3 brani inediti, uno dei quali è questa Do It To Me. Dal 24 di giugno fino al 14 di agosto Lionel Richie sarà in tour insieme agli Earth, Wind and Fire. Provate a immaginare, perché forse solo questo possiamo fare. Il tour ha un nome fantastico: Sing a Song All Night Long, citando 2 loro canzoni.
1: Hey hey, this is Sean Rivera and you're listening to my sound on Discovery Funk with Luciano Berry

ripetutamente ascoltando l'album di Sean Rivera, che è veramente un bel lavoro. Questa però continua a piacermi molto, quindi condividerla tutti i giorni attorno alle 4 del pomeriggio nel nostro spazio che chiamiamo Discovery Funk mi sembra ancora la cosa migliore da fare. C'è un altro artista che seguiamo con molta attenzione, si chiama Winfrey.

è stato bellissimo anche quest'oggi stare con voi. Grazie per la vostra attenzione, siamo arrivati alla fine della settimana, come Discovery Fan. Domani scarpe comode, saremo sulla pista da ballo universale a disegnare il suono della musica a mani libere, che chissà cosa vuol dire. Tra poco notizie, Alta Players Day Today, di ritorno Teo Mangione alle 17, ora Traccia Logout, i 50 anni per un disco che si chiama Pazuzu. Logout. Discovery Funk.

0: Spot. Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra

0: vostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
5: Via.
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni per un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare all'Ateneo. Non si chiama in difesa, un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone, a seguire la mattinata cristiana, caricato.
8: L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa è la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Si è in qualche modo ricomposta anche un'altra frattura che era accaduta solo 18 anni fa, quella del mancato invito di Papa Ratzinger alla Sapienza per una protesta firmata da 61 docenti del Dipartimento di Fisica. Oggi un altro clima, grande armonia, l'Ateneo che si presenta come luogo di inclusione, di conoscenza e centro di sapere, e il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative e delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto, linea allo studio.
7: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi, spiegando però che potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo sta facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata, così Mario Draghi, ricevendo il premio Carlo Magno. La guerra in Ucraina, diplomazia in stallo, e non si fermano i combattimenti della notte, massiccio attacco di Mosca con droni e missili su Kiev.
9: Obiettivo principale degli attacchi russi della notte è stata Kiev, dove il bilancio è di un morto e di oltre 30 feriti. È crollato un edificio nel quartiere di Darnitsky, 16 le persone ricoverate. Si scava ancora sotto le macerie. Nella notte i russi hanno lanciato oltre 670 droni d'attacco e 56 missili contro il paese, ha scritto sui social Zelensky, invitando i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Nonostante le dichiarazioni di qualche giorno fa di Putin, sul piano diplomatico la situazione rimane stabile, anche se la guerra è stato uno degli argomenti nell'incontro a Pechino tra il presidente Trump e il premier cinese Xi. Intanto un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva di 60 giorni o il pagamento di una cauzione di circa 2,7 milioni di euro per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro di Zelensky, sotto accusa per corruzione. Franco Rossi, linea allo studio.
7: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,88%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Radio Alta, la musica grande.
13: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata Diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
6: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
0: Alta Play Today. La

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Estratto dal percorso più recente di Achille Lauro, pubblicato da Warner Music. Produzione di Nicolò, Boss Doms e arrangiamenti che uniscono pop orchestrale e scrittura autobiografica. Per nuovi suoni su Radio Alta. Achille Lauro in viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 16:59. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta. Musica grande. Fra poco.
1: Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
4: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
3: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
5: Alta. Keep on rocking.
6: Keep on rocking.
5: Vinyl Revolution.
6: Keep on rocking.
5: Vinyl Revolution.
6: On Radio Alta.
7: Anche questa è una settimana che è volata via, ma è volata via perché mi stavo chiedendo perché il tempo passa così inesorabile, perché la nostra curiosità, la nostra voglia di ritrovarci insieme per sentire queste canzoni, come dire, smuove un pochino i tempi, il nostro orologio, non vediamo l'ora e quindi andiamo avanti, siamo come i ragazzini. A proposito di ragazzini, di ragazzi, di famiglia, perché poi voi mi scrivete, io lo so, ci sono le mamme, ci sono i genitori, ma ci sono anche i ragazzi che seguono Keep on Rockin e spesso mi chiedete di aprire con canzoni che li riporta indietro nel tempo. Ovviamente sto parlando dei genitori, però per i ragazzi invece sono cose nuove che poi ascoltate alla radio diventano ancora più belle. E allora vi accontento. Perché qua siamo nel 1970, pensate un po', ecco, la radio che era l'unico mezzo deputato alla musica in quel periodo, Radio Luxembourg piuttosto che Radio Caroline, che cosa potevano trasmettere dalla BBC se non queste canzoni che arrivavano nelle orecchie di quello che adesso sono i genitori o addirittura i nonni. E allora oggi apriamo con

0: new records. Keep on looking.
1: Il finale blues più iconico, grande, Morrison Hotel. Tra l'altro non esiste più il Morrison Hotel, questo è Roadhouse Blues, uno dei brani più ascoltati anche online, anche fra i giovani, comunque quella diciamo più famosa per quanto riguarda i Doors. Allora, ecco, vi dicevo, dunque, canzone del 1970, dove loro c'erano già, erano diciamo passati 8 anni da quando si sono fatti sentire con i primi dischi nel 1962, e quindi a distanza di oltre 50 anni, 60 anni, sono ancora con noi. La cosa ci rende giovani, felici e giovani ancora, perché possiamo annunciare il nuovo disco dei Rolling Stones, In the Stars.

e non so se è successo anche a voi, praticamente è da una settimana che li ascoltiamo tutti i giorni, Rolling Stones. Più ascoltiamo il brano più ci piace, In the Stars, io credo che non dovrebbero esserci problemi domani in Rocket Play Mainstream per ascoltarli, magari anche in prima posizione, non lo so. Mi piace veramente tanto. Da Foreign Tongues, il nuovo disco, che bello poterlo dire, nuovo disco dei Rolling Stones, così come è bello poter dire in questa carrellatona il nuovo disco dei Beatles, il nuovo disco di Paul McCartney, di Ringo Starr, per la prima volta insieme, Home to Us.

per la prima volta insieme a questi due amiconi, perché sono sempre stati amici. Paul McCartney con Ringo Starr hanno fatto delle partecipazioni, ma mai ufficialmente un disco insieme, e adesso sono tornati con questa canzone. Io dico, insomma, due quarti dei Beatles, d'altronde George Harrison e John non possono esserci. Se ci fossero stati, secondo me ne avrebbero fatto parte di questo progetto dei ragazzi di Dungeon Lane. Questo è il titolo anche dell'album. Per quanto riguarda Paul McCartney, che cosa stiamo ascoltando? Allora, una canzone un po' plumbea, questa anche nei suoni, sinceramente, a distanza di 40 anni, tra l'altro partono anche in tournée fra qualche mese, sono gli Europe, sono tornati con questa nuova canzone intitolata One on One.

Caspita, ma quanto è cattiva questa canzone, il nuovo disco degli Europe, 40 anni dall'uscita del famosissimo The Funk Countdown. Quello era solare, almeno anche nei suoni, adesso sono diventati anche loro un pochino più maturi, un po' più anziani, gli Europe, e quindi fanno qualcosa più inerente al loro stile di vita attuale. Quindi Europe con One on One, se vi è piaciuta, ecco, ricordiamo che questo è il nostro ultimo appuntamento prima della Rock and Play Mainstream, quindi sono tutte canzoni che possono essere votate per capire quello che sarà la nostra Hit Parade domani, se cambierà, se ci saranno delle nuove entrate. Io penso di sì, qualcuna di sicuro in classifica. Questa, per esempio, a proposito di Hit Parade, è la numero uno nella rock indie americana. Loro si chiamano Dayseeker.

Questa è la canzone che negli States è numero uno nella classifica indipendente. È molto bella, il titolo è Crawl Back to My Coffin e loro si chiamano Daisic. Questo è il disco che abbiamo ascoltato. Allora, mi avete chiesto la tournée degli Europe, vi do alcune date, non tutte perché sennò non ce la faccio. Iniziano da Marostica il 5 luglio. Vi dico che saranno a Milano il 14 all'Alcatraz e eseguiranno praticamente tutto l'album Funnel Countdown. Altra canzone nuova, Cold Stairs. Il motivo? Volete il titolo di questa canzone? È Out of Love.

piccolo debole per questa canzone, mi piace molto. Out of Love, loro si chiamano Cold Stairs, fra le nostre novità modo di cantare un po' la Steve Miller, bella vero? Quante canzoni abbiamo sentito? Quante di queste entreranno nella nostra Rock and Play domani? Keep on rocking, extra time. Ci dobbiamo giocare anche il nostro extra time. Glielo devo, ragazzi. Allora, sono contento. Mio extra time, anche perché con mentite spoglie.

0: mi dai. Voglio una versione remix di questo brano. Che bella è Luna Storta. Bravi, bravi ragazzi. Loro si chiamano Disarm, cioè distorsione armonica. Sono di Bergamo. Li stiamo trasmettendo tanto con mentite spoglie, ma anche con questa si difendono bene. Luna Storta. Devo salutare Andrea Valietti. Valio, Andrea, fortissimo. Claudio Bonetalli, che poi ha scritto il testo di questa canzone. Prendo ciò che tu mi dai. E poi Nicola Tironi, chitarrista, l'ingegnere, non so, ingegnere Francesco James Dini. Che bella realtà, il Disarm. Bene, siamo giunti al termine della nostra puntata odierna, della nostra settimana, lunedì, giovedì. Domani c'è invece la nostra classifica ufficiale, mi sa che ci sarà un ribaltamento, domani seguiteci. Allora, questa è Radio Alta, fra poco c'è Alta Play Yesterday, Today, Luciano Berri con la Discovery Funk, io sono Teo Mangione, vi aspetto domani e sarà ancora Keep On Rocking, ciao!
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza.

0: Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Humana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Keep on rocking. Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on Rocking è la cura. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve il rock come si deve.
3: Keep on rocking.
4: Keep on rocking.
3: Vinyl.
2: Poche chiacchiere, solo decibel.
3: Revolution.
2: E il venerdì si fa sul serio con Rock Airplay Mainstream. La classifica dei brani più programmati. Keep on rocking su Radio Alta. Il rock non ha mai smesso di farti sognare. Radio Alta, in diretta in FM e in digitale da Plus, sulle piattaforme Radio Player, TuneIn e in FM World.
5: Radio Alta. La musica grande.
0: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday. Le hit degli anni 2000.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
0: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
7: Via, via!
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
5: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

I Disarm, distorsione armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dini. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Notizia davvero drammatica, la morte di un bimbo di soli 9 anni investito da un'automobile. Davanti alla scena tragica, tutta la famiglia.
2: Ha salutato il papà ed è sceso dall'auto per raggiungere il vicino negozio della mamma dall'altro lato della strada. Giulio Lovera, di soli 9 anni, residente in via Gaudenzi nel quartiere San Paolo, è morto investito da un'auto, una Smart, che arrivava in quell'istante. Una tragedia che inchioda una scena straziante con tutta la famiglia del piccolo, compreso il fratellino, racchiusa in pochi metri, impotente dinanzi alla gravità della situazione. L'investimento ieri pomeriggio in piazzale Risorgimento nel quartiere di Loreto. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo per più di mezz'ora prima del trasporto al Papa Giovanni, con il piccolo in condizioni disperate. Morirà poco dopo l'arrivo a causa dello shock emorragico. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, Giulio era in auto con il papà Giovanni in piazzale Risorgimento, erano incolonnati al semaforo in direzione via Broseta. Il padre avrebbe accostato per parcheggiare e fare scendere il figlio Giulio. Lui così è sceso dall'auto con l'intenzione di raggiungere la mamma, Loredana Dall'Ora, titolare del negozio L'Arte Estetica, sul lato opposto della strada. Avrebbe attraversato la carreggiata all'altezza del supermercato, passando davanti ad un camion che era fermo. È stato poi travolto da una Smart che proveniva dalla direzione opposta. Inutile il segnale disperato lanciato dal guidatore del camion con il attirare la sua attenzione. Il conducente si era drammaticamente accorto della presenza del bambino e ha suonato più volte per avvertirlo del possibile pericolo. L'impatto con la vettura guidata da una 70enne di Bergamo, che non avrebbe visto sopraggiungere il bambino, è stato violento. Giulio è stato sbalzato a 10 metri di distanza. Sono arrivate un'ambulanza della Croce Rossa di Bergamo, un'automedica dell'ospedale Papa Giovanni, ma le condizioni del piccolo sono apparse subito disperate. Sotto shock ed illesa la donna alla guida della vettura che ha investito Giulio, la 70enne di Bergamo, si è fermata per diverse ore sul posto a rispondere alle domande della polizia locale, che ha ascoltato anche altri testimoni. È indagata per omicidio stradale, anche se le responsabilità sono in corso di accertamento. Loreto e San Paolo, due quartieri contigui, sono sotto shock. Ieri sera diversi cittadini si sono ritrovati in piazzale Risorgimento per un momento di raccoglimento in memoria di Giulio. Con i gessetti colorati hanno disegnato fiori, cuoricini e messaggi per il bimbo, ma soprattutto hanno disegnato quelle strisce pedonali che al centro di piazzale Risorgimento non ci sono. C'era anche una scritta diretta al comune: fate le strisce.
1: L'assassinio di Sara Centelleghe, la giovane che è stata ammazzata a Costa Volpino, ieri la sentenza, ergastolo per Jasandeep Badan.
3: Lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di 2 mesi.
4: La Corte d'Assise del Tribunale di Bergamo ha condannato Jasandeep Badan all'ergastolo con isolamento di 2 mesi. Sono state riconosciute entrambe le aggravanti, vale a dire la crudeltà e il nesso teleologico. Badan, il 26 ottobre 2024, uccise Sara Centelleghe. L'ha uccise con una crudeltà particolarmente rilevante.
2: Prima sbatté ripetutamente a terra la testa della giovane, poi la strozzò e, quando ormai era esanime, in fin di vita per sua stessa ammissione, prese da un cassetto delle forbici e infierì sul volto della ragazzina per 70 volte. La corte ha seguito la richiesta del PM Raffaella Latorraco, un omicidio aggravato dalla crudeltà, dalla minorata difesa e dal nesso teleologico. Il movente del delitto fu la ricerca spasmodica di droga, a costo di tutto, a costo della vita di una ragazza poco più che adolescente, che come unica colpa ha avuto l'essersi svegliata nel cuore della notte in casa sua mentre Deep frugava ovunque a caccia del panetto di hashish che l'amica Ryan, ospite di Sara, aveva nascosto nell'armadietto. Deep, dopo una serata di bagordi a base di alcol e droga, arrivò accompagnato e strafatto a casa sua. Il palazzo contiguo a quello di Sara, con i sotterranei però in comune, non andò a dormire, ma decise di chiamare l'amica di Sara, spacciatrice, per procurarsi dell'hashish, appuntamento che doveva essere sotto casa, ma decise di depistare la giovane, di mandarla in strada per avere accesso a casa di Sara dopo essersi assicurato che la mamma non era in casa. Entrò così in camera dove Sara stava dormendo. La giovane si svegliò spaventata e venne brutalmente assassinata con una crudeltà che non si spiega. I vicini hanno raccontato di aver sentito urlare e poi un basta, basta, con l'ultimo filo di voce, massacrata. La troverà l'amica spacciatrice Ryan, quella che Deep avrebbe dovuto incontrare da basso. sparso. Quell'amica che, risalita in casa, ha trovato il corpo martoriato, andò come prima cosa a recuperare la droga non trovata da Deep e solo dopo chiamò i soccorsi. La povera Sara fu così tradita anche dalla sua amica. Una vita spezzata, senza alcun senso, senza alcuna pietà, da sola, di notte e senza nemmeno capire il perché.
1: Sabato prossimo nei supermercati torna l'iniziativa Dona una spesa.
5: Appuntamento per sabato prossimo, dove per il settimo anno tornerà nei supermercati della Conad l'iniziativa benefica Dona una spesa. La raccolta tocca 41 punti vendita nella Bergamasca, dove saranno presenti i volontari della San Vincenzo, degli Alpini, della Caritas, per spiegare e raccogliere i generi alimentari che si vorranno donare. Per l'occasione Conad attiverà l'operazione BIS, il classico paghi uno e compri due. I beni raccolti saranno distribuiti a famiglie seguite dalla San Vincenzo e dai centri parrocchiali di primo ascolto.
6: È un'occasione per raccogliere generi alimentari che verranno poi consegnati alle famiglie in difficoltà del nostro territorio, è un'occasione per portare un segnale di speranza, un segnale di comunità, è anche un modo per dare senso all'azione dei volontari stessi e colorare la vita.
7: Nella nostra mission c'è il claim persona oltre le cose, e questo è un esempio di come dire, valorizzazione della persona nella nostra comunità e quindi nel territorio in cui siamo immersi ogni giorno. In questo caso, sapendo il bisogno che tutte queste associazioni hanno sul territorio, è doveroso fare questo tipo di iniziativa, quindi un gesto semplice ma che però ha una grandissima valenza nel nostro territorio.
1: Un punto nelle ultime due partite di campionato è quello che serve all'Atalanta per l'aritmetica certezza del settimo posto in classifica e, è notizia di ieri sera, porterà sicuramente la qualificazione alla prossima Conference League, dove i nerazzurri sarebbero tra le teste di serie. La vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter, che ha battuto in finale 2-0 la Lazio a Roma, libera infatti un posto in più per le squadre italiane nella competizione europea. Quindi, oltre alle quattro in Champions, la quinta e anche la sesta andranno in Europa League e quindi la settima in Conference, e la settima è l'Atalanta.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
9: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofrest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
10: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sono sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
11: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta, la musica grande.
12: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Where There's Smoke, There's Fire è il nuovo singolo dei The Black Keys, tratto dal prossimo album Peaches, in uscita a maggio. 10 brani viscerali che Dan Auerbach definisce il loro disco più naturale dai tempi di The Big Come Up. Un lavoro nato nei giorni difficili della malattia del padre di Dan, registrato in presa diretta e costruito insieme a Patrick Carney, compagno di band e presenza fondamentale in studio. Produzione e direzione artistica firmate dagli stessi Black Keys. Per nuovi suoni su Radio Alta, The Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Voglio più, più, più.
0: Ma più cosa?
1: Più risparmio.
0: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
2: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
3: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12, sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Nocetti e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le italiane sono belle. Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
4: Musica grande.
0: Spot, spot.

0: Per un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
9: Ben ritrovati amici di Bergamo TV, come sempre il più cordiale benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta e al nostro ospite Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Buongiorno Cesare, come stai?
10: Buongiorno Fabrizio, molto bene.
9: Ieri sera hai brindato, perché poi ci sono i bauscioni interisti che dicono ma vi abbiamo mandato in conference, lo dice anche l'Eco di Bergamo a pagina 46, hai brindato, hai festeggiato questo traguardo?
10: Non esageriamo, rimaniamo sobri, anche perché non c'è ancora la matematica sicurezza, quindi un minimo di cautela.
9: Un punticino no, anche perché dovremmo perdere 3-0 col Bologna adesso.
10: Per un punto Martin perse la cappa, c'è il famoso detto, no? Quindi è chiaro che il traguardo è lì un passo, ovviamente non è che voglio fare il cuffo, ci mancherebbe altro, però diciamo che aspettiamo domenica sera, domenica alle 20 avremo probabilmente il verdetto giusto.
9: Anche perché si giocherà, lo ricordiamo, domenica alle ore 18. Ho allargato le braccia davanti a questa citazione così dotta. Poi Beppe De Vecchi ha proposto il calendario con Claudio Castelli in regia, come sempre li ringraziamo. Eccolo qua, mancano praticamente due giornate alla termine, però ti chiedo, perché ho degli amici tifosi del Napoli che volevano andare, Domenico Esposito voleva andare da Ponte San Pietro a Pisa a vedere la sua squadra del cuore, che è il Ciuccio, e ti chiede, ma quando devo prenotare? A che ora posso partire?
10: No, al momento non è dato saperlo, perché c'è tutto il caos legato al derby di Roma, orari che variano di momento in momento. Adesso c'è un ricorso al TAR, lì si disputa fra un anticipo, una partita che dovrebbe potersi giocare o domenica alle 12 oppure lunedì sera secondo la prefettura. Adesso la Lega di Calcio ha fatto ricorso al TAR per ottenere questo anticipo a mezzogiorno. Siamo nel paese delle banane, per cui fino all'ultimo secondo probabilmente non si saprà in che giorno si gioca. Peraltro alla partita Roma-Napoli ne sono legate altre 5, però questo è di contemporaneità.
9: Ti credo, la corsa Champions che vale, cioè questa è veramente la follia del calcio italiano. Io credo che i dirigenti potrebbero eventualmente organizzare, non lo so, la pesca all'alborella, trovami un fiume di tuo gradimento, scegli tu, pesca all'alborella, mi trasferiamo di ruolo, perché Io poi ho recuperato, grazie sempre alla nostra regia, cosa scrive Tutto Sport. Vergogna, calendario, accuse, leggerezze e soldi in fumo. I tifosi pronti a querelare. Ma è un atto di eroismo a questo punto fare l'abbonamento a una squadra.
10: Ah beh, questo da tempo, visto che fra gli anticipi, posticipi, mezzogiorno, le sera, le 18, un povero tappino che fa l'abbonamento non sa esattamente quante partite potrà vedere in maniera in diretta, perché poi ci sono gli impegni di lavoro, gli impegni familiari, quindi uno non è in grado di programmare niente. Però questo è il risultato della dittatura delle televisioni, non è da oggi ma è da un po' di anni ormai. E quello del calendario invece è un gran caos, va detto, adesso i giornali sono degli abilissimi censori degli errori altrui, ma nemmeno dentro i giornali ci si è accorti del pasticcio, e poi dopo è facile dire che nessuno se n'era accorto, ma compresi quelli che fanno i censori, cioè, quindi è un paese di smemorati.
9: Bella autocritica la tua, Cesare, complimenti, chapeau, come dicono quelli bravi. Tra l'altro ho letto che eri stato eletto nel comitato di redazione del Corriere della Sera.
10: Ma sono i tranelli dell'algoritmo che fa circolare dei post vecchi di 3 anni che però vengono presi per nuovi, e quindi corrono felicitazioni per un incarico che è già finito da un anno. Quindi... ma parliamo di Atalanta, va, che è una cosa più simile.
9: Bellissimo, perché guardo, ti seguo su Facebook, ho detto, bah, a me risulta che questo incarico era stato concluso, almeno ce l'avevi comunicato, poi me lo ritrovo sulla tua
10: era
9: pagina
10: del
9: di
10: 2023, durava 2 anni, è finito nel 2025, siamo nel 2026 e quindi non direi che la macchina del tempo ancora non l'abbiamo inventata, quindi
9: vabbè, Scalvini, vediamo. Campionato finito, scatta l'emergenza in difesa per la gara di domenica alle ore 18, però ieri al Bar Spritz, che nome molto intrigante, di Dalmine, dove c'è anche Ivan Spada, tutti gli amici del Dea Club, hanno brindato alla Conference. Leggo un post di Vittorio Attanà che dice, bah, al di là poi dell'Atalanta favorita, come scrive oggi giustamente Matteo Spini sull'Eco di Bergamo, ipotizza delle trasferte abbastanza singolari in località amene, mi concedi il termine?
10: Ma sì, ti concedo il termine, ci sta, però non è necessariamente negativo, perché visto che in questi 9 anni l'Atalanta è stata a Barcellona, a Madrid, a Francoforte, a Dortmund, che queste le grandi città le ha viste tutte, tanto vale andare a visitarne di nuove, no? Quelle che ancora non hai, c'è il piacere della scoperta, il piacere di vedere cose nuove, quindi questa avventura va vissuta con lo spirito di una competizione europea, comunque la minore di sicuro, però non per questo meno da buttare via, e col piacere anche di girare. Magari alcune trasferte saranno un po' improponibili perché saranno veramente un po' lontane, diciamo, e dal punto di vista logistico non facilmente gestibili, altre invece magari lo saranno di più, e secondo me, per come hanno vissuto le trasferte i tifosi dell'Atalanta, saranno dei viaggi divertenti, non ne ho il minimo dubbio.
9: Assolutamente d'accordo con te. Atalanta alla Conference, c'è questo editoriale pubblicato all'interno di Corner. Manca un soffio, manca quel famoso punticino, Cesare, ma la rivoluzione è già qui. 2 punti. Dirigenti, modulo, mister e mercato. Scrive Roberto Belingheri, vice caporedattore dell'Eco di Bergamo, e poi come sempre c'è la dettagliata analisi di Gianluca Besana, e ci parla di questo Giuntoli che ha fatto discutere, ne abbiamo già parlato. Per me è un grande direttore sportivo, l'ha dimostrato con i fatti. Qualcuno ormai a Bergamo non si accontenta più di nulla. Prendiamo Klopp, prendiamo Guardiola, non lo so, chi vuoi, scegli tu, Cesare, vai tu.
10: Io penso che, come sempre, bisogna utilizzare un metodo di equilibrio e anche un po' guardingo. Anche rispetto alla tua affermazione, è un grande dirigente, io mostrerei più cautela, nel senso che a Napoli ha sicuramente fatto un ottimo lavoro, a Torino con la Juventus molto meno.
9: A Carpi, te lo sei dimenticato, a Carpi?
10: Sì, ma io sono uno smemorato, sono lo smemorato di Carpi, non di Collegno.
9: accetto la tua autocritica. No,
10: ma se vuoi ti faccio un'altra battuta. A leggere i giornali, Roma e Milan starebbero cercando un direttore sportivo definito bravissimo. A Bergamo di questo direttore sportivo non abbiamo la stessa opinione, quindi, come dire, i giudizi sono un po' variabili a seconda delle situazioni. Quindi diciamo che partiamo con attenzione e con la consapevolezza che Giuntoli, se sarà davvero lui, ma ormai non ci sono quasi più dubbi, ha fatto bene in realtà, diciamo, piccole come Carpi e buona, anzi decisamente sopra la media di Napoli. L'altra esperienza non è andata bene, è sicuramente un dirigente preparato, quindi è il primo cambio, ma come diceva nella sua analisi Roberto Belinghieri, è un pezzo di una rivoluzione che ci sarà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Sarà un'estate molto diversa dalle precedenti, questa per l'Atalanta, perché appunto cambierà il direttore sportivo, secondo me al 99% cambia anche l'allenatore, e cambieranno almeno 6-7 giocatori, quindi negli ultimi anni non ci sono mai stati così tanti cambiamenti e così radicali, quindi avremo molto da discutere, caro il mio Fabrizio.
9: Ecco, però Cesare, stanno pranzando oppure stanno rientrando a casa e sono sintonizzati sulle frequenze di Radio Alta i nostri radiotelespettatori? Tu hai parlato di questa mezza rivoluzione a questo punto, però la strada che secondo te la famiglia Percassi, Luca Percassi, sta cercando di intraprendere mi sembra all'insegna di mantenere un livello molto molto alto per la dimensione Atalanta, perché poi
10: questo, Fabrizio, non lo possiamo dire in questo momento,
9: certo.
10: nel senso che al momento conosciamo solo il nome di Giuntoli, non conosciamo tutti gli altri pezzi della scacchiera. Quando li conosceremo sapremo dire. Io non lo so, ho qualche dubbio, nel senso che siccome quella che sì, abbiamo parlato di rivoluzione, secondo me siamo più vicini a una rifondazione, che è un concetto un po' più diverso e un po' più radicale. Secondo me si tratta di avviare un ciclo nuovo, e per avviare un ciclo nuovo vuol dire non mettere in cantiere, non mettere in preventivo una stagione di altissimo livello, perché devi aggiustare tante cose. Se va bene, per carità, ce la fai, ma quando tu cambi e il direttore sportivo e l'allenatore e 5, 6, 7 pedine fondamentali, è un po' complicato pensare,
9: certo,
10: che
9: devi ricostruire un po' tutto, sono pienamente...
10: Anche perché, Fabrizio, parliamoci chiaro, tu perderai Ederson, perderai probabilmente De Catelare e altri pezzi, magari un attaccante, magari Scamacca, cioè, e sostituire giocatori di questo valore, che sono quelli che ti garantiscono una stagione di alto livello, non sarà facilissimo. Tieni conto, aggiungo, che siccome non vai in Champions League non avrai la garanzia di contare su 50-60 milioni già all'avvio di stagione, e quindi non avrai tutti questi soldi da investire su giocatori che per essere di qualità valgono almeno 20, 30, 35 milioni. Se facciamo queste considerazioni e tiriamo le somme, secondo me andiamo incontro alla ripartenza di un ciclo nuovo, e questo vuol dire, secondo me, poi posso sbagliarmi, che ci vorrà un po' di pazienza per arrivare laddove siamo stati negli ultimi anni.
9: Hai ruolo per dirigere i pompieri che spengono il fuoco, Cesare?
10: No, ma io non faccio il pompiere, faccio la persona equilibrata che guarda le cose.
9: Come da tua caratteristica fondamentale.
10: Se vogliamo suonare le trombe, costa niente.
9: No, però, anzi, ce ne sono già troppi di trombettieri dal mio punto di
10: io
9: vista.
10: Io penso di aver messo lì un ragionamento logico.
9: Assolutamente,
10: che non vuol dire che sia fondato, perché non sono nella testa dei Percassi, quindi non so se domani mattina comprano Ronaldo piuttosto che allora cambia. Siccome ho detto, ho premesso che non conosciamo quale sarà la strategia, il giorno che decideranno l'allenatore capiremo un pezzetto in più, e quando verranno acquistate le alternative a Ederson e ad altri capiremo ancora di più, e allora potremo esprimere dei giudizi più compiuti.
9: Ecco l'ultimo capitolo, l'ultimo paragrafo dell'articolo di Matteo Spini termina mattina, me l'ha sottolineato il nostro amico Andrea Iannotta, che è tifoso juventino e sta fremendo perché dice: ma quando gioca la mia squadra? Non lo so, non lo sappiamo. Andrea, porta
10: prima pazienza. prima o poi giocherà, dai.
9: Lo scopriremo solo vivendo, cantava Lucio Battisti con i testi di Mogol. Si può vincere, perché poi qualcuno sta pranzando, la regia ve lo sta proponendo. Oh, chiaramente la Conference non ha il fascino delle altre coppe, però si può vincere, insomma. A Roma hanno festeggiato, per un mese, due, tre, quanto, con Mourinho, te lo ricordi?
10: Me lo ricordo, e la Fiorentina è andata in finale due volte, la Fiorentina, quindi non uno squadrone, quindi è una competizione che può essere alla portata. Naturalmente torniamo al discorso di che squadra fai e di che stagione imposterai, ma comunque per il livello medio delle partecipanti puoi arrivare certamente in fondo e vincerla. Dopodiché, il giorno che tu dovessi vincerla, anche i tanti schizzinosi che ci sono a Bergamo cambierebbero umore sicuramente. Su questo sono pronto a scommettere, perché alla fine vincere, anche fosse la Coppa del Nonno, fa sempre piacere, perché è sempre meglio vincere che non vincere niente, scusa la banalità, però
9: Io in questi giorni sto facendo il tuo ruolo del pompiere, e però dicendo: ragazzi, una volta in tempi non sospetti una Conference sarebbe stata festeggiata ai miei tempi con Elio Corbani, con bandieroni a Porta Nuova. Adesso va, però vediamo che trasferte lunghe, eccetera eccetera. Cambiano i tempi, Cesare, e le ambizioni anche di tanti.
10: Sì, ma è lecito avere sempre delle grandi aspettative, poi bisogna sempre misurarsi con la realtà. L'Atalanta ha vissuto 9 anni straordinari, 5 partecipazioni alla Champions League, 2 partecipazioni all'Europa League. C'è stato anche un anno però di questi 9 anni, non dimentichiamocelo, che l'Atalanta non è andata in Europa con Gasperini, quindi quest'anno ci si andrà con la Conference, quindi quantomeno un gradino in più. Quindi non c'è stato dramma nel 2021, non si vede perché lo si deve fare adesso. Anzi, secondo me lo spirito deve essere quello della curiosità, del piacere di vedere una nuova competizione e togliersi magari anche la soddisfazione di vincere. Sono sicuro che poi scenderanno in piazza per la vittoria della Conference.
9: Con Trick e Track e Ballacche. Cesare, grazie mille per essere stato con noi. Ci sentiamo, mi raccomando, nel tardo pomeriggio di domenica. Radio Alta.
10: Non si può che obbedire.
9: Obbedisco. Ciao, grazie mille a Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Mi piace ricordare questo appuntamento degli amici dell'Atalanta di Bolgare, diversamente abili. Questa sera la cena sociale a partire dalle 19:30. Complimenti a questo club diversamente alibi. Ci saranno tante presenze importanti e ci sarò anch'io, per cui ci vediamo lì. Grazie a Beppe De Vecchi, grazie a Claudio Castelli, agli ascoltatori di Radio Alta. Ci vediamo domani.
8: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
2: È arrivata diciottina, la tazzina.
11: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
12: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
11: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
12: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
11: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
13: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
12: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
13: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
14: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

Alex Fanjul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Fanjul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Fanjul featuring Kenan, If It's Only Love.

0: Radio Alta. Sono le 19. Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is Discovery Funk.

riflettori si accendono anche quest'oggi sull'area musicale funk, black and soul, uno spazio del mondo che potrebbe sembrare spesso quasi scontroso, ma in realtà vedrete, riusciremo ad essere anche molto delicati.

0: dell'ultima puntata di settimana, marchio Discovery Funk. Signore e signori, il nuovo di Lucassetto.
1: Hey, I'm Lucassetto and you are listening to Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Outer.

figure più prestigiose nel nuovo soul britannico. Mi manca solo quel salto di qualità che potrebbe portarlo in alto nelle classifiche mainstream. Certamente

si entra in questo mood è difficile uscirne. È come se ti sequestrasse emotivamente per qualche minuto. È un progetto svedese che si chiama Band of Pockets, che ha Discovery Funk e seguiamo sin dalle origini. Una vera esperienza immersiva, questa canzone che si chiama Give Me More. L'atmosfera rimane ad altissimo livello. Planner.

0: veramente molto bello potersi lasciare andare sulle note di una grande canzone e per qualche minuto fregarsene di tutto il resto. Un album che segna i primi 10 anni di carriera di Lionel Richie, che senza ragioni nostalgiche ha voluto sottolineare questo punto d'arrivo e la visione verso il futuro. L'album è proprio Back to Front, sul quale ha voluto inserire anche 3 canzoni provenienti dalla sua precedente esperienza con i Commodores e 3 brani inediti, uno dei quali è questa Do It To Me. Dal 24 di giugno fino al 14 di agosto Lionel Richie sarà in tour insieme agli Earth, Wind and Fire. Provate a immaginare, perché forse solo questo possiamo fare. Il tour ha un nome fantastico, Sing a Song All Night Long, citando 2 loro canzoni.
1: Hey hey, this is Sean Rivera and you're listening to my sound on Discovery Funk with Luciano Berry

ripetutamente ascoltando l'album di Sean Rivera, che è veramente un bel lavoro. Questa però continua a piacermi molto, quindi condividerla tutti i giorni attorno alle 4 del pomeriggio nel nostro spazio che chiamiamo Discovery Funk mi sembra ancora la cosa migliore da fare. C'è un altro artista che seguiamo con molta attenzione, si chiama Winfrey.

È stato bellissimo anche quest'oggi stare con voi. Grazie per la vostra attenzione, siamo arrivati alla fine della settimana come Discovery Fan. Domani scarpe comode, saremo sulla pista da ballo universale a disegnare il suono della musica a mani libere, che chissà cosa vuol dire. Tra poco notizie, Alta Players Day Today, di ritorno Teo Mangione alle 17. Ora traccia Logout, i 50 anni per un disco che si chiama Pazuzu. Logout.

0: Spot Spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Radio Alta. La musica grande.

0: nell'aria c'è profumo, nell'aria c'è la città, nell'aria c'è simpatia, musica, avvenimenti, notizie, nell'aria c'è Bergamo.
1: Un luogo dove le storie prendono vita, dove le emozioni si intrecciano alle voci di tutti i giorni. Perché nell'aria c'è sempre qualcosa di speciale.
0: Davide Munari racconta gli eventi della giornata, con ospiti, storie, voci, volti, emozioni e fatti del territorio. Da lunedì a venerdì su Radio Alta, dalle 9 alle 10. Nell'aria c'è. E tu? Nell'aria c'è. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Notizia davvero drammatica, la morte di un bimbo di soli 9 anni investito da un'automobile. Davanti alla scena tragica, tutta la famiglia.
3: Ha salutato il papà ed è sceso dall'auto per raggiungere il vicino negozio della mamma dall'altro lato della strada. Giulio Lovera, di soli 9 anni, residente in via Gaudenzi nel quartiere San Paolo, è morto investito da un'auto, una Smart, che arrivava in quell'istante. Una tragedia che inchioda una scena straziante, con tutta la famiglia del piccolo, compreso il fratellino, racchiusa in pochi metri, impotente dinanzi alla gravità della situazione. L'investimento ieri pomeriggio in piazzale Risorgimento nel quartiere di Loreto. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo per più di mezz'ora prima del trasporto al Papa Giovanni, con il piccolo in condizioni disperate. Morirà poco dopo l'arrivo a causa dello shock emorragico. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, Giulio era in auto con il papà Giovanni in piazzale Risorgimento, erano incolonnati al semaforo in direzione via Broseta. Il padre avrebbe accostato per parcheggiare e fare scendere il figlio Giulio. Lui così è sceso dall'auto con l'intenzione di raggiungere la mamma, Loredana Dall'Ora, titolare del negozio L'Arte Estetica, sul lato opposto della strada. Avrebbe attraversato la carreggiata all'altezza del supermercato, passando davanti ad un camion che era fermo. È stato poi travolto da una Smart che proveniva dalla direzione opposta. Inutile il segnale disperato lanciato dal guidatore del camion con l'attirare la sua attenzione. Il conducente si era drammaticamente accorto della presenza del bambino e ha suonato più volte per avvertirlo del possibile pericolo. L'impatto con la vettura guidata da una 70enne di Bergamo, che non avrebbe visto sopraggiungere il bambino, è stato violento. Giulio è stato sbalzato a 10 metri di distanza. Sono arrivate un'ambulanza della Croce Rossa di Bergamo, un'automedica dell'ospedale Papa Giovanni, ma le condizioni del piccolo sono apparse subito disperate. Sotto shock ed illesa la donna alla guida della vettura che ha investito Giulio, la 70enne di Bergamo, si è fermata per diverse ore sul posto a rispondere alle domande della polizia locale, che ha ascoltato anche altri testimoni. È indagata per omicidio stradale, anche se le responsabilità sono in corso di accertamento. Loreto e San Paolo, due quartieri contigui, sono sotto shock. Ieri sera diversi cittadini si sono ritrovati in piazzale Risorgimento per un momento di raccoglimento in memoria di Giulio. Con i gessetti colorati hanno disegnato fiori, cuoricini e messaggi per il bimbo, ma soprattutto hanno disegnato quelle strisce pedonali che al centro di piazzale Risorgimento non ci sono.

0: c'era anche una scritta diretta al comune: fate le strisce.
1: L'assassinio di Sara Centelleghi è la giovane che è stata ammazzata a Costa Volpino. Ieri la sentenza, ergastolo per Jasandeep Badan.
2: Lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di 2 mesi.
3: La Corte d'Assise del Tribunale di Bergamo ha condannato Jasandeep Badan all'ergastolo con isolamento di 2 mesi. Sono state riconosciute entrambe le aggravanti, vale a dire la crudeltà e il nesso teleologico. Badan, il 26 ottobre 2024, uccise Sara Centelleghi. E l'ha uccise con una crudeltà particolarmente rilevante.
1: Prima sbatté ripetutamente a terra la testa della giovane, poi la strozzò e quando ormai era esanime in fin di vita per sua stessa ammissione, prese da un cassetto delle forbici e infierì sul volto della ragazzina per 70 volte. La corte ha seguito la richiesta del PM Raffaella Latorraco, un omicidio aggravato dalla crudeltà, dalla minorata difesa e dal nesso teleologico. Il movente del delitto fu la ricerca spasmodica di droga, a costo di tutto, a costo della vita di una ragazza poco più che adolescente che come unica colpa ha avuto l'essersi svegliata nel cuore della notte in casa sua mentre Deep frugava ovunque a caccia del panetto di hashish che l'amica Ryan, ospite di Sara, aveva nascosto nell'armadietto. Deep, dopo una serata di bagordi a base di alcol e droga, arrivò accompagnato e strafatto a casa sua. Il palazzo contiguo a quello di Sara, con i sotterranei però in comune, non andò a dormire ma decise di chiamare l'amica di Sara, spacciatrice, per procurarsi dell'hashish. Appuntamento che doveva essere sotto casa, ma decise di depistare la giovane, di mandarla in strada per avere accesso a casa di Sara dopo essersi assicurato che la mamma non era in casa. Entrò così in camera dove Sara stava dormendo, la giovane si svegliò spaventata e venne brutalmente assassinata con una crudeltà che non si spiega. I vicini hanno raccontato di aver sentito urlare e poi un basta, basta, con l'ultimo filo di voce, massacrata. La troverà l'amica spacciatrice Ryan, quella che Deep avrebbe dovuto incontrare da basso. Quell'amica che, risalita in casa, trovato il corpo martoriato, andò come prima cosa a recuperare la droga non trovata da Deep e solo dopo chiamò i soccorsi. La povera Sara fu così tradita anche dalla sua amica. Una vita spezzata senza alcun senso, senza alcuna pietà, da sola, di notte e senza nemmeno capire il perché. Un'altra vicenda assurda è quella del vilipendio del cadavere di Pamela Genini. C'è una novità, slitta a sorpresa infatti l'analisi del telefono sequestrato dai carabinieri a Francesco Dolci, l'amico della vittima che dice anche di essere stato un suo fidanzato e al momento è l'unico indagato per il vilipendio del cadavere e l'occultamento della testa. L'analisi di chat e fotografie contenute nel telefono slitta perché il secondo telefono non salta fuori. Dolci dice che qualcuno glielo avrebbe rubato. Intanto ha sempre detto di essere a completa disposizione, ma nel momento in cui stava per iniziare l'analisi sul dispositivo arriva il suo avvocato che chiede la copia, che chiede di analizzare il telefono in incidente probatorio. Di fatto per Dolci non dovrebbe cambiare nulla, è solo uno slittamento di tempo perché dopo la richiesta ci sono 10 giorni di tempo e poi il GIP doveva valutare in autonomia se accogliere o rigettare l'istanza. Se dovesse ritenere che la richiesta è congrua fisserà l'udienza e si potrà procedere, solo un prolungamento dei tempi, mentre diversamente i carabinieri avrebbero iniziato già oggi ad analizzare il contenuto del telefono di Dolci, quindi vuol dire le foto, vuol dire le chat e tutte le conversazioni. Parliamo di sicurezza perché le continue spaccate di questi giorni preoccupano i commercianti, è un incubo per 6 imprese su 10.
4: L'emergenza sicurezza nel tessuto produttivo bergamasco si traduce in numeri che superano ampiamente la media nazionale. Secondo l'ultima rilevazione sulla legalità, il timore per furti e spaccate colpisce ormai il 56% delle imprese. Un dato che certifica come quasi 6 imprenditori su 10 considerano questi reati la minaccia principale. Il distacco con il resto del paese è netto se si considera che a livello Italia i furti preoccupano circa il 22% degli operatori e le spaccate il 19%. I dati dell'indagine di Confcommercio sui fenomeni illegali è stata realizzata in collaborazione con l'istituto di ricerca Format Research. Il peggioramento delle condizioni di sicurezza negli ultimi 3 anni è stato rilevato dal 36% degli intervistati, una quota superiore alla media dei centri urbani. Accanto ai reati predatori emerge il peso del degrado. Un imprenditore su 4 denuncia l'impatto negativo di baby gang e mala movida, mentre oltre il 32% teme le ripercussioni di atti vandalici e incuria urbana sulla tenuta del commercio di vicinato. Di fronte a questo scenario, la reazione del comparto è massiccia. Ben il 92% delle imprese bergamasche ha stanziato fondi per la difesa della propria attività, dotandosi di videosorveglianza nell'84% dei casi e di sistemi antitaccheggio nell'83%. Nonostante l'autotutela privata, la richiesta di intervento pubblico resta altissima. Il 75% degli operatori chiede allo Stato il presidio costante del territorio e l'istituzione della polizia di quartiere per frenare l'escalation criminale.
5: Parliamo ora di un parco, il Parco Turani, perché sono in programma interventi di riqualificazione e di valorizzazione.
6: Dopo il laghetto del Parco Marenzi si passa alla rete dei microcanali del Parco Turani di Redona. Qui è in corso la realizzazione di un pozzo artesiano con una profondità di circa 60 metri destinato all'alimentazione del ricambio dell'acqua, limitando così gli sprechi.
7: Abbiamo fatto questo pozzo artesiano per alimentare i laghetti in maniera sostenibile e non più con l'acqua potabile, quindi staccandoli dall'acquedotto. Ora sono alimentati con acqua di faglia, abbiamo ripristinato con la pompa un nuovo impianto di ricircolo, in questo modo non sprechiamo acqua potabile.
6: E per un cantiere in arrivo ce n'è uno concluso. Si tratta della nuova area fitness dotata di un sistema innovativo che consente agli utenti di accedere tramite un QR code a programmi di allenamento personalizzati.
7: Un QR code che ci spiega e ci indica come fare attività motoria sportiva, quello che incide a livello muscolare del corpo, e quindi ciascuna attrezzatura viene presentata. Questo per dirci l'obiettivo che poi vogliamo avere anche come assessorato e come amministrazione, soprattutto di poter garantire un accesso fruibile all'attività motoria sportiva all'aria aperta, per come contrasto all'isolamento sociale, ma anche come possibilità di aggregare le persone attorno a un focus che per noi oggi rappresenta la medicina, che è l'attività motoria.
8: Un investimento importante sul piano economico, 16.500 euro l'area fitness, 34.500 il pozzo, però anche un investimento soprattutto importante dal punto di vista ecosistemico, perché permette di vivere il parco in maniera più efficiente, per cui per le persone possono arrivare a trovare dei servizi utili come l'area fitness per fare attività fisica. È importante dal punto di vista ecologico perché così risparmiamo acqua potabile.
5: Sabato prossimo nei supermercati torna l'iniziativa Dona una spesa.
6: L'appuntamento per sabato prossimo, dove per il settimo anno tornerà nei supermercati della Conad l'iniziativa benefica Dona una spesa. La raccolta tocca 41 punti vendita nella Bergamasca, dove saranno presenti i volontari della San Vincenzo, degli Alpini, della Caritas, per spiegare e raccogliere i generi alimentari che si vorranno donare. Per l'occasione Conad attiverà l'operazione BIS, il classico paghi uno e compri due. I beni raccolti saranno distribuiti a famiglie seguite dalla San Vincenzo e dai centri parrocchiali di primo ascolto.
9: È un'occasione per raccogliere generi alimentari che verranno poi consegnati alle famiglie in difficoltà del nostro territorio, è un'occasione per portare un segnale di speranza, un segnale di comunità, è anche un modo per dare senso all'azione dei volontari stessi, colorare la vita.
10: La nostra mission c'è il claim persona oltre le cose, e questo è un esempio di come dire, valorizzazione della persona nella nostra comunità e quindi nel territorio in cui siamo immersi ogni giorno, in questo caso sapendo il bisogno che tutte queste associazioni hanno sul territorio è doveroso fare questo tipo di iniziativa, quindi un gesto semplice ma che però ha una grandissima valenza nel nostro territorio.
5: E un punto nelle ultime due partite di campionato è quello che serve all'Atalanta per l'aritmetica certezza del settimo posto in classifica e, è notizia di ieri sera, porterà sicuramente la qualificazione alla prossima Conference League, dove i nerazzurri sarebbero tra le teste di serie. La vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter, che ha battuto in finale 2-0 la Lazio a Roma, libera infatti un posto in più per le squadre italiane nella competizione europea. Quindi, oltre alle quattro in Champions, la quinta e anche la sesta andranno in Europa League e quindi la settima in Conference, e la settima è l'Atalanta.
11: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
12: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
13: Ehi fashionisti, al centro commerciale Curno fino al 17 maggio torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Humana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
12: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Raie, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Raie torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Raie, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Raie, Nightingale Lane.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 22.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 23. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 24 e 2 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Larga, grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.